prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani?

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre a ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scelgo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sento la pioggia che cade.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: meraviglioso. Oh, allegra come una canzone. Oh, che ora ti canto sottovoce.
1: Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi direi che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

timone stanco, nel fragile silenzio di chi ha dato tutto. Mi chiedo a cosa possa servire un'altra canzone. Mi chiedo a cosa possa servire se la colpa è del tuo viso, se la colpa è del tuo nome.

letterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà. Mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
4: Summer Days, Phoenix, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nick Kershaw, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Are You Gonna Be My Girl? Jet 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sunrise, Norah Jones, 2004.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Nell'aria, Marcella Bella, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Yeah! Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Want It That Way, Backstreet Boys, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, 1991.
2: Drums, please!

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La lunga estate caldissima. 883 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: All That She Wants, Ace of Base, 1993.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: scusa, vado.
1: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
2: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli, e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
3: E girando per Milano possiamo riscoprire la Fornace degli Artisti. La storica fornace ha sede in un pittoresco sistema di cortili che ospitano atelier di artisti e sono pieni di vasi e sculture di terracotta. Vale la pena di fare una visita anche solo per rifarsi gli occhi, ma chi vuole può fare acquisti o creare e cuocere le proprie opere. Fornace Curti in via Tobagi 8, Milano.
2: Alla Ainate torna la fiera di San Rocco, occasione per riscoprire la storia e la memoria collettiva di Ainate attraverso la tradizionale rievocazione storica Villa Litta. Il 5 e il 6 settembre il Ninfeo si vestirà a festa per accogliere il pubblico in un viaggio nel passato, accompagnato dai volontari dell'Associazione Amici di Villa Litta. Al centro della narrazione ci sono Maria Elisabetta Visconti Borromeo e Pompeo Giulio Litta, due giovani le cui vite si intrecciano quando le rispettive famiglie ne combinano il matrimonio. Quella che nasce come un'unione dettata dalle consuetudini dell'epoca si trasformerà fortunatamente in una vera storia d'amore, coronata dalla nascita di 14 figli. Saranno proprio alcuni dei loro figli a guidare il pubblico lungo il percorso, raccontando in prima persona episodi, affetti e avventure della vita familiare, tra educazione illuminista, consuetudini dell'aristocrazia lombarda e costume nobiliare.
3: Possiamo rivisitare la chiesa di Santa Maria presso San Satiro in via Torino 17-19 Milano. Questa chiesa rinascimentale, voluta da Gian Galeazzo Sforza e Ludovico il Moro, fu progettata da Bramante e nasconde un'illusione ottica, un trompe-l'œil prospettico che simula un'abside profonda in uno spazio limitato. All'interno preziosi affreschi d'epoca rinascimentale e decorazioni ispirate al classicismo.
2: A Como, in piazza Cavour, fino al 13 settembre, Fiera del Libro. Spazio inclusivo di dialogo e confronto, fornendo un'opportunità di scoperta attraverso la letteratura. Due padiglioni in piazza Cavour, uno più ampio riservato agli espositori e uno allestito per ospitare presentazioni ed eventi.
3: Sempre girando per Milano possiamo andare alla Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana in piazza Pio XI. Fondata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo, custodisce oltre un milione di volumi, antichi manoscritti e codici preziosi, su tutti il Codice Atlantico di Leonardo. La Pinacoteca ospita una collezione eccezionale d'arte con capolavori di Tiziano, Leonardo da Vinci, Raffaello e Caravaggio. Ascoltatori, il nostro fuoriporta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare o vedere. Alla prossima!

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno River Festival, l'ora protagonista. Saronno ospedale, la neurologia ha un nuovo presidente. E sempre a Saronno, notte bianca, spettacoli, dress code e sbaracco. Caronno Pertusella cercasi volontari per il piedibus. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Fino a domenica 6 settembre debutta il River Festival, il festival culturale del Torrente Lura, con un lungo calendario di appuntamenti tra Saronno e comuni attraversati dal corso d'acqua. La manifestazione nasce dal progetto finanziato dal programma interregionale Italia-Svizzera. L'obiettivo è riscoprire il Lura non soltanto come elemento naturale, ma come filo che collega territori e comunità. Sabato 5 settembre il programma si allarga lungo il Lura. A Saronno si comincia alle 9. La bicicletta è per tutti, pedalata di circa 20 km. A Palazzo Viscotti alle 15 è previsto Climate Fresk, laboratorio interattivo sul cambiamento climatico, mentre in serata dalle 20 alle 23 sarà visitabile Il respiro dell'Ura, una mostra immersiva dedicata al torrente. Alle 10 al Parco Territoriale arriva Notte lungo il Lura, domenica 6 settembre, concerto dal vivo con gruppi corali. Sempre alle 10 al Museo della Ceramica Gianetti di Via Carcano parte il Ponte dei Fiori Romantici. E a Palazzo Visconti alle 10.15 alle 11.45 sarà possibile provare il gioco del Torrente Lura, ancora in fase di sviluppo. Dalle 14 alle 18 spazio a Da piantina a parco, una storia da coltivare. Alle 15 al Parco Territoriale c'è Insieme Canto e Choir Experience, esperienza musicale che coinvolgerà direttamente il pubblico nella creazione di un coro, mentre al Museo Gianetti si terrà il Ponte Musicale. In serata dalle 20 alle 23 Palazzo Visconti ospiterà nuovamente la mostra immersiva Il respiro dell'Ura. Valeria Caso, direttrice della struttura complessa di neurologia dell'ospedale di Saronno, arriva ai vertici della World Stroke Organization, l'organizzazione internazionale impegnata sul campo dell'ictus. Il comitato esecutivo ha approvato il 1 settembre la sua nomina a presidente eletto per il periodo 2026-2028 e presidente dal 2028 al 2030. L'assegnazione rappresenta un enorme onore, ma soprattutto una grande responsabilità, commenta Caso, sottolineando il ruolo del team della neurologia di Saronno, che l'accompagnerà durante il nuovo impegno internazionale. Tra le priorità del suo mandato ci sarà la riduzione delle differenze nell'accesso alla prevenzione e alle terapie dell'ictus tra paesi e continenti. Particolare attenzione sarà rivolta all'Africa, dove sono in sviluppo progetti per favorire l'accesso ai registri internazionali, formare gli operatori e mettere a disposizione degli ospedali strumenti e modelli organizzativi. Saronno. È iniziato il conto alla rovescia in vista della notte bianca di fine estate, manifestazione prevista sabato 12 settembre in concomitanza con l'ottava edizione dello sbaracco. Nel centro storico cittadino saranno presenti 20 artisti, sono previsti 4 concerti di musica live, 6 spettacoli di danza, 5 di jazz set, 3 esibizioni circensi e con negozi, bar e spazi ristorativi che resteranno aperti fino a tardi. Pronto il programma. Dalle 20 fino a mezzanotte ci saranno 3 parate itineranti con attori, trampolieri, musiche diffuse ed elementi scenografici suggestivi che si alterneranno lungo 3 percorsi guidati nel cuore della città. La passeggiata a Giverny è invece una performance di incanto, ispirata alle celebri opere e ai colori di Claude Monet, Souvenir de voyage, una sfilata romantica tra ombrelli bianchi e abiti eleganti per evocare la leggerezza e il fascino delle passeggiate d'altri tempi. Per tutti quanti il dress code sarà il bianco. I visitatori sono invitati a indossare anche solo un dettaglio di questo colore per contribuire a rendere la serata ancora più magica e spettacolare. Ad arricchire l'evento saronnese torna l'ottava edizione dello sbaracco. I negozianti del centro cittadino che aderiscono all'iniziativa offriranno occasioni d'acquisto, un'opportunità per vivere lo shopping serale passeggiando nelle vie pedonali. Carono Pertusella. Il Comune ha avviato la ricerca di nuovi volontari per il progetto Piedibus, dedicato alle scuole primarie, un'iniziativa che da anni accompagna i bambini nel tragitto quotidiano casa-scuola e che permette di trasformare il percorso mattutino in un momento sicuro, sociale e sostenibile. L'appello è rivolto a genitori, nonni e cittadini, disponibili ad affiancare i piccoli lungo il tragitto, con l'avvio previsto dalla riapertura delle scuole. Il messaggio è chiaro: più volontari significa più bambini che possono salire sul bus, un bus che non ha ruote, ma cammina e rappresenta un modo semplice per favorire l'autonomia dei più giovani, ridurre il traffico attorno alle scuole e rafforzare il senso di comunità. L'amministrazione sottolinea come basti davvero poco per fare la differenza, perché anche una disponibilità limitata a pochi giorni o orari può contribuire a mantenere attive le linee del servizio. Per proporsi è sufficiente compilare il form online indicato nel materiale informativo. Novità al poliambulatorio medico di Via Zari a Caronno Pertusella. Dal 16 settembre la dottoressa Daria Robbiani terminerà l'attività per essere sostituita dalla dottoressa Giorgini. A seguire dal 1 ottobre anche Marco Cilento lascerà l'incarico con subentro della dottoressa Balzano. Il passaggio dei pazienti avverrà in modo automatico, senza necessità di recarsi agli sportelli per il cambio.

Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla prealpina del notiziario. Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Le lodi, seconda settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Come hai giurato al Padre nostro Abramo,
1: dona al tuo popolo la redenzione.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che...
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come hai giurato al Padre nostro Abramo, dona al tuo popolo la redenzione.

0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio che hai chiamato la Santa Vergine Teresa di Calcutta a rispondere all'amore del tuo figlio assetato sulla croce con una carità straordinaria verso i più poveri, donaci per sua intercessione di servire Cristo nei fratelli sofferenti. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scenda come rugiada su di noi
0: la tua misericordia, Signore. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui figli degeneri, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente, non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Scenda come rugiada su di noi la tua misericordia, Signore.
1: Quanto grande è il tuo nome, o Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
0: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?
0: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in te.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto grande è il tuo nome, Signore.

Signore, la tua fedeltà lungo la notte sull'arpa 10 corde e sulla lira con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente,

0: Faust. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco.

0: a Gesù crocifisso e risorto, vincitore del demonio e redentore degli uomini, esprimiamo con gioia la nostra obbedienza e il nostro amore.
1: Cristo, agnello immolato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Re dei re e signore dei signori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai potere sopra la morte e sopra gli inferi, Kyrie eleison. Radice della stirpe di Davide, Kyrie eleison. Stella radiosa del mattino, Kyrie eleison. Gesù, che presto verrai e porterai con te la tua ricompensa, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: porrete nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché siano numerosi i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro. Certamente, se osserverete con impegno tutti questi comandi che vi do e li metterete in pratica, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti a Lui, il Signore scaccerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni, e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Venite, adoriamo il Signore.
2: Venite, adoriamo il Signore.
1: Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
2: Venite, adoriamo il Signore.
1: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
2: Venite, adoriamo il Signore.
1: Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
2: Venite, adoriamo il

0: In quel tempo i farisei domandarono al Signore Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: eccolo qui, oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno di Dio è la persona di Gesù, la sua opera di salvezza che si prolunga nella Chiesa e nel tempo. Attraverso tante persone grandi, come oggi ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, proprio nel decennio della canonizzazione, Papa Francesco nel 2016, il 4 di settembre a Roma, con una enorme presenza di fedeli. E ancora oggi le sue suore, le sue religiose sono presenti nei luoghi più difficili della presenza della Chiesa, come ha iniziato e voluto Madre Teresa di esprimere la compassione di Dio tra i più poveri dei poveri, nelle zone, tra le persone più abbandonate. Io ho avuto la fortuna due volte, due giornate intere, di passarle con Madre Teresa a Calcutta. Eravamo un gruppo di preti, ci ha accompagnati a vedere là dove raccoglieva i moribondi raccolti per strada. Allora, circa 30 anni fa, Calcutta era una zona di assoluta miseria. Poi, dove aveva raccolto i lebbrosi, ho in mente le macchine di stampa con cui li recuperava facendoli lavorare. Ho filmato un po', e poi la sua casa madre, due messe ho celebrato lì in quello stanzone, non c'erano né panche né sedie, tutto ho seduto in terra o in ginocchio. C'erano tutte le sue suore, ancora oggi è la casa madre. Ecco, la scelta di seguire dove era accolta, in Russia e anche in Cina, è riuscita a porre le sue case, come nei ghetti più poveri di New York o in Etiopia, là dove c'era bisogno. E ancora oggi merita di conoscere. Siamo educati o diseducati ogni sera a vedere femminicidi e violenze nel nostro mondo, e sembra che sia solo il male a dominare il nostro mondo. Invece c'è tanto bene nascosto. Il regno di Dio, dice il Vangelo, non si impone alla televisione, ma è un lavoro nascosto che salva, che aiuta, che fa crescere un poco l'umanità che ogni giorno sembra peggiorare. Ed è giusto ed è bello che almeno noi cristiani valorizziamo, conosciamo tanto bene. Io ci tengo a educarmi, con leggere tanto la vita dei santi, le loro opere e in particolare come si sono rapportati, come hanno vissuto la loro fede. In ogni casa, in ogni cappella delle suore missionarie di Madre Teresa, nella cappella a fianco del tabernacolo è scritto «Ho sete». Madre Teresa ha voluto corrispondere a questo grido di Gesù sulla croce. «Ho sete, sete delle anime, sete che gli uomini corrispondano al suo amore». Anche tra le persone più abbandonate, anzi proprio da loro far sentire il bisogno di amore che Dio ha di essere corrisposto. Questo è il cuore di Madre Teresa, la sua spiritualità. Una spiritualità come sono quella dei più grandi santi e mistici, provati anche da momenti di crisi, di prove nei confronti di Dio. Molti sono i libri che parlano delle sue opere, della sua dedizione, del segno che ha lasciato nella vicenda della fine del secolo scorso. Ma merita che si conoscano anche più recenti scritti suoi personali, le sue lettere, i suoi diari, che dicono la fatica del vivere la sua fede e la sua prova della notte dello spirito. Questo dice la santità provata, che sarà un po' di tutti quelli che il Signore chiama a una santità più profonda, più vera, un amore per nulla, diceva il libro di Giobbe, parlando della nostra risposta a Dio. Un amore provato, un amore senza interesse. Santa Teresina di Lisieux descrive questa prova dell'amore fedele a Dio anche nei momenti difficili. Ho letto in questi giorni l'ultimo libretto sul Cardinale Martini, la raccolta delle ricordi dei suoi segretari, un libretto che merita, trovatelo, Martini da vicino è il titolo. E anche Martini aveva paura della prova. sapete che è morto con il Parkinson. E dice nei suoi diari che non abbiamo altra moneta pura, sincera, limpida, se non questo atto di fiducia davanti alla morte, dove non abbiamo più puntelli umani, dove non ci sono più ragioni per credere che Dio voglia la nostra vita. E questo salto di fiducia totale è l'atto più grande di fede, che Gesù del resto per primo ha vissuto sulla croce. Mi hai abbandonato, nelle tue mani metto la mia vita. Chiediamo questa grazia perché in un modo o nell'altro anche la nostra fede sarà provata come l'oro purificato nel fuoco.

0: dopo il Vangelo. Mia eredità è il Signore, e io lo attendo e lo desidero. Egli è buono con chi a Lui si affida, si dona al cuore che lo ricerca.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Signore, cura le nostre piaghe. Per il Papa e i Vescovi, perché amino la Chiesa e per essa si spendano consapevoli di essere servi di tutti. Il loro magistero e la loro guida facciano scoprire che in ogni cuore si nasconde il tuo regno, ti preghiamo. Per coloro che esercitano il servizio della catechesi, perché siano in grado di sfuggire all'aridità dell'intellettualismo, sappiano comunicare entusiasmo nell'annuncio del Vangelo, ti preghiamo. Per i credenti scoprano di essere cercatori del tuo regno, ovunque si nasconda, e imparino a testimoniarlo con un limpido stile di accoglienza, ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Vellini e per Giuseppe, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Padre Santo, che ci hai mandato il tuo unigenito a proporci la tua misericordia come ideale di vita, donaci di tendere all'alta meta con la costanza di Santa Teresa di Calcutta e di conseguire la corona di gloria che anche a noi, da giusto giudice, hai preparato per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Accogli.

0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella grandezza della tua bontà e nella tua paterna giustizia fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi e fai scendere la pioggia sul campo dei giusti e degli ingiusti. Tu hai coronato la madre Teresa perché il suo cuore misericordioso lo aveva reso simile a te e gli hai dischiuso le porte del tuo regno eterno, preparato prima della costituzione del mondo per coloro che sanno vedere il Cristo nei poveri e nei piccoli. Uniti a questa tua serva beata, con gli angeli e coi santi, eleviamo un

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo.

su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di

verso gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, credo, Signore, che Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo,
1: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e
1: non abbandonarci alla tentazione,

0: misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco la

0: dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra.

0: Preghiamo. O Padre, che in questa celebrazione ci hai fatto tuoi commensali, donaci di imitare l'esempio della Santa Madre Teresa di Calcutta, che si consacrò a te con perfetta dedizione e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: La mano.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Buon sabato di inizio settembre, primo sabato di settembre. Vi ricordo che potete seguirci sugli FM88, su Saronno e dintorni, col DAB Plus in quasi tutta la Lombardia, con radioorizzonti.eu in audio e video streaming, e poi scaricando la nostra app Radio Orizzonti da smartphone o smart TV da Google Play e App Store. Vi ricordiamo anche che potete poi trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, i nostri podcast proprio sul nostro sito o sulla nostra app, e potete anche scrivere a tutti gli ospiti che mano a mano intervengono nelle nostre dirette attraverso il nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. Da Massimo Tallarini in studio, da Paolo e Matteo alla regia, una buona giornata e una prima canzone per rallegrarci le notte di questo nuovo sabato di settembre.

0: garçon, ho un'idea.
1: Il santo del giorno, 5 settembre, Madre Teresa di Calcutta. Fragile strumento nelle mani di Dio, l'umiltà è l'inizio della santità. Per Madre Teresa di Calcutta questa fu la chiave per arrivare al cuore di Dio e al cuore dell'uomo. Ogni suo singolo gesto parlava di piccolezza e allo stesso tempo della grandezza di Dio, ed è per questo che con la sua apparente fragilità è riuscita a comunicare a tutto il mondo la profondità dell'amore autentico. Si chiamava Agnes Gonxa Boyaxiu ed era nata in Macedonia nel 1910. Giovanissima, era entrata nella congregazione delle suore missionarie di Nostra Signora di Loreto. A 19 anni era in India, dove emise i voti vivendo il proprio servizio nell'insegnamento, fino al 1946, quando ebbe la seconda chiamata. Capì di doversi dedicare ai poveri più poveri tra i poveri. Tra le vie di Calcutta divenne strumento nelle mani di Dio e diede forma alla congregazione delle missionarie della carità, riconosciute nel 1950. Morì il 5 settembre 1997 e fu proclamata santa nel 2016. Gli altri santi di oggi, San Quinto di Capua, martire, e il beato Guglielmo Brown, martire. Santa Teresa di Calcutta è patrona del mondo del volontariato.
2: E riprendiamo quindi in studio questa buona giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Con velocemente scorriamo i programmi di questa mattina e della giornata di domani per essere sempre attenti su quello che è la nostra radio. Subito dopo alle 9.30 avremo Orizzonti Magazine con Anna Galoppo, che è la conduttrice insieme a Matteo Guaragna, ma Matteo non ci sarà, ci sarà Anna Galoppo, del Saranno Famosi in the Music Contest del 2026, e quindi inizieremo a parlare di questo contest musicale così importante lanciato da Radio Orizzonti dagli oratori di Saronno per la città di Saronno. Alle 10.05 Chiara e Aldo con Ciò che si pare, quindi teatro e cinema. Alle 10.30 l'avvocato Guglielmo Vaccaro con Gianni Branca in Dalla parte del cittadino, e alle 11.05 avremo il presidente del Consiglio Comunale di Saronno, Francesco Licata, con cui inizieremo a parlare dell'ultimo Consiglio Comunale che si è tenuto il 1 settembre. Alle 11.30 ci ritroviamo con Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia tra musica, società, cultura e cinema. Vi ricordo che stasera alle 18 la Santa Messa, che trasmettiamo regolarmente al sabato, andrà in onda dal santuario in occasione del primo anniversario della canonizzazione di San Carlo Acutis e San Pier Giorgio Frassati. Poi questa sera alle 21 John Astasi ci intratterrà con il musicale Blue Night.

0: immagini.
1: Non so se vi ricordate il Vangelo di Giovanni, quando Giovanni stava con due dei suoi discepoli, fissa lo sguardo su Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio. E poi due di loro vanno dietro a Gesù e gli chiedono: Rabbì, dove abiti? E lui dice: che cercate? E ancora: venite e vedrete. È l'avventura di questi due discepoli. Viviamo in una stagione complessa, una sorta di spaesamento, fa capolino anche nel cuore dei giovani più sensibili, davanti al mito dell'efficienza fisica, di una libertà svincolata da ogni limite. I valori su cui si fonda la nostra società sono un po' sbiaditi. Un'imponente rivoluzione scientifica rischia di imprigionare l'intelligenza nostra nella ricerca del come, ignorando i perché profondi. Ma chi è socraticamente sapiente si accorge che più impara più avverte l'immensità del suo non sapere e percepisce che nel mistero si annida un'altra forma di conoscenza. La fede, quando è vera, è un guardare in faccia la realtà, non un camuffarla o fuggirla. Nella tradizione ebraica si narra che quando una persona arriverà al giudizio finale della sua vita, le sarà domandato: chi era il tuo maestro? Ecco, ciascuno di noi si trova spesso ad essere discepolo e maestro. E il tuo maestro chi è?

Bene, allora vediamo alcune notizie che possono essere interessanti, utili per questa giornata. Partiamo dal meteo oggi, ben soleggiato e caldo, con temperature massime attorno a 32 gradi nell'area nostra pedemontana, ben oltre le medie del periodo. Domani, ancora una volta, tempo stabile e soleggiato su tutta la Lombardia con qualche nuvola. Lievemente

0: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo, alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate, per tracciare piani per il futuro. La Meloni ha difeso la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD, ha detto. Apprezzamento dai leader della maggioranza, con Salvini che dice no all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali, ma rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. Un richiamo al modello europeo, la preoccupazione per il ritorno all'uso delle armi e della forza, li espresse il capo dello Stato Mattarella nel messaggio al forum Ambrosetti che prosegue oggi. Sul richiamo di Mattarella ascoltiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara.
1: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli Stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventata realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
0: La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto però si continua a combattere, un drone russo è arrivato a colpire la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Omicidio-suicidio sulla 1. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, dice la madre della 45enne uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello prima di lanciarsi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria nel dipartimento di Colonia, disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legate al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata quest'anno dall'Uruguay. Lo sport, il calcio, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play

0: E allora cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Ai gent di ieri, d'incu e de duman,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
2: Cicciaremo un cicinin con Anna e Anna.
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, Orizzonti Magazine, oggi dedicato a Saranno Famosi The Music Contest 2026, beh anche un po' del 25 perché parleremo anche dell'edizione passata e del lancio della futura. Massimo Tallarini in studio, con me oggi ospite Anna Galoppo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Anna Galoppo che insieme a organizzare il contest anche la conduttrice insieme a Matteo Guaragna di tutte le varie diciamo serate di qualificazione di cui parleremo e della finale che si terrà al Giuditta Pasta già dall'anno scorso e quindi anche dopo il successo dell'anno scorso anche per quest'anno. È stata un'occasione importante quella dell'anno scorso, no?
1: Sì, allora siamo felicissimi di presentare la seconda edizione, un grandissimo successo. Quest'anno abbiamo 38 partecipanti che si arrivano dalla provincia di Lodi, Monza, Brianza, Como, Varese, Milano, quindi ci siamo allargati, abbiamo i talenti del territorio e la cosa bellissima è dare la possibilità a tutti questi, primo di esibirsi, di farsi sentire e secondo per i vincitori potranno anche avere un brano prodotto, insomma così giovani. L'altra novità è che abbiamo aperto anche i senior, abbiamo tanti senior e quindi avremo la possibilità di sentirli durante le fasi di selezione che sono ben tre, giusto Massimo?
0: Ti fermo un momento perché facciamo un po' un riepilogo di quello che è stato l'anno scorso, giusto? Perché visto che è stato un successo quello di Radio Orizzonti, degli oratori di Saronno che hanno lanciato questo contest aprendolo proprio, aprendo la città anche oltre i confini della città, chi erano stati i tre vincitori che tra poco poi riascolteremo anche.
1: Sì, allora abbiamo Mario Edo che alla fine hanno prodotto Due Ricordi, che poi sentiremo la prima canzone che sentiremo, Miriam Ronzullo, la più giovane del nostro contest, una ragazzina di Saronno, e Lidia Cella con Dolce Tormento che ha avuto un successo, l'abbiamo vista anche ultimamente in diverse
0: occasioni, diverse feste ed eventi, che è stata chiamata più volte e anche stasera se non sbaglio si esibirà sì. In un locale saronnese, quindi la potrete ascoltare anche questa sera insieme a Miriam.
1: Possiamo dire una qualità veramente alta perché tutti si sono quelli che si sono presentati hanno portato dei brani, si sono preparati, quindi siamo partiti già con un livello alto, quindi dobbiamo proseguire così e sicuramente lo saranno anche i gruppi di quest'anno.
0: E fra l'altro appunto Lidia Cella con Dolce Tormento è stato anche un brano prodotto da Second Roof, uno dei più importanti produttori musicali, quindi un premio di un certo livello è stato dato, come lo sarà anche quello di quest'anno per il vincitore della categoria Young di cui parleremo tra poco. E volevo chiederti questa cosa, no? Questi ragazzi hanno debuttato, anzi Miriam e Lidia li risentiremo oggi ma anche a Saronno settimana prossima in Villa Gianetti perché animeranno la parte della Notte Bianca di Villa Gianetti, il preserale diciamo,
1: sì, il 12,
0: ecco, il 12 e con pezzi singoli e duetti come già è capitato quest'estate.
1: Sì, perché
0: Villa
1: è nata anche un'amicizia, questa è un'altra delle cose belle di questo contest, si sono conosciuti nel backstage del nostro contest e hanno iniziato una collaborazione un po' per gioco e poi non si sa dove potrà arrivare.
0: E invece Mario e Edo sono quelli che erano nati un po' in oratorio come amicizia e hanno portato una cover nelle qualificazioni e poi hanno scritto un pezzo che è quello che tra poco ascoltiamo, Due Ricordi, che per l'appunto hanno composto nel giro di 15 giorni,
1: sì, pochissimo tempo,
0: e sono arrivati terzi al contest dell'anno scorso registrandolo. E tutte queste canzoni le ritrovate anche su Spotify, potete scaricarle e su tutte le piattaforme digitali per poterle scaricare e riascoltare, per dare importanza a chi ha vinto, questi giovani che hanno vinto il contest dell'anno scorso.
1: E soprattutto dare ispirazione a tutti i nuovi partecipanti.
0: E allora io direi di prendere Mario e Edo, dico a Paolo il nostro regista di prepararci Due Ricordi e andiamo ad ascoltarli insieme, i terzi classificati dell'anno scorso.

0: ma alla fine...
1: Ed era due ricordi di Mario e Edo, i terzi classificati del contest 2025.
2: È sempre un'emozione sentire, vedere che dei ragazzi vedono il loro sogno.
1: Tu poi li hai seguiti anche nella loro crescita,
2: sì,
1: sul
2: sì.
1: palco di
2: tutti
1: serata
2: e tre,
1: in serata.
2: Quindi tutti i ragazzi, aver visto le emozioni, era veramente bello poter dare realizzare il sogno di questi ragazzi.
1: E vale la pena essere presenti alle tre serate di qualificazione di quest'anno. Dove saranno e quando?
2: Assolutamente. Allora, partiamo con sabato 19 settembre, allora di Cascina Ferrara, una grandissima festa a Saronno in Via Larga,
1: alle
2: 20.45. La seconda tappa sarà venerdì 25 settembre all'oratorio Prealpi in Via San Francesco 13, sempre 20.45, per concludere con la terza sabato 26 settembre all'oratorio Regina Pacis in Via Roma 119, sempre alle 20.45. In queste tre tappe avrete la possibilità di ascoltare tutti i partecipanti al contest e quindi sarà importante essere per vedere poi chi passerà e seguirli nella finale, che sarà al Teatro Giuditta Pasta domenica 18 ottobre alle ore 17.
1: Quindi, perché queste le prime tre tappe che tu hai elencato sono le qualificazioni, perché sono 38, ma ne arriveranno solo 15, per il momento il bando prevede 15 classificati, quindi c'è una buona eliminazione, la giuria dovrà lavorare molto bene,
2: sì,
1: per
2: non
1: scegliere
2: sarà
1: i migliori.
2: Facile, perché diciamo che il livello è sempre alto. Allora avremo dei criteri di giuria, possiamo dirli i criteri velocemente,
1: sì.
2: Intonazione, che verranno rispettati per tutte le qualificazioni, intonazione, esecuzione, interpretazione, presenza scenica. La giuria la riveleremo durante la conferenza stampa del 12 settembre.
1: Sabato prossimo, infatti, ci sarà con tutti i partecipanti, sono invitati a un piccolo laboratorio musicale, un music lab, dove appunto interverranno delle personalità della produzione musicale, del diritto musicale, delle registrazioni, delle pubblicazioni musicali, che daranno proprio ai partecipanti delle istruzioni di come partecipare a un contest. E poi alle 17 in Villa Gianetti ci sarà la conferenza stampa aperta a tutti, quindi alla stampa e a tutti coloro che ascoltatori o cittadini vorranno partecipare, per conoscere meglio i dettagli del prossimo contest 2026.
2: È aperto a tutti, quindi vi aspettiamo per vedere anche i ragazzi, e l'abbiamo voluta fare anche per dare un po' di risalto a questi ragazzi che si preparano ad affrontare, insomma, un percorso importante.
1: E ci sarà anche il momento a Marcord, perché parteciperanno anche Lidia, Miriam, Mario e Edo, che racconteranno agli partecipanti di quest'anno la loro esperienza, di come l'hanno vissuta, l'esperienza della qualificazione, della finale e di tutta poi la produzione dei brani, che uno dei quali abbiamo già ascoltato.
2: Perché solo un anno fa erano dall'altra parte, quindi si ritrovano adesso a dare dei consigli.
1: Quest'anno non hanno voluto ripresentarsi, potevano, tranne la vincitrice,
2: sì.
1: Gli altri potevano per regolamento, però non hanno voluto. Però c'è una ragazza che si è ripresentata, era stata molto brava, purtroppo è arrivata alle finali, ma non è arrivata tra le prime tre, anche se era molto brava, e lei si è ripresentata, quindi ha avuto il coraggio di ritentare, di rimettersi in gioco, perché il premio è importante e magari inizia da lì una carriera, e lo auguriamo a tutti, insomma, ecco, nel nostro piccolo.
2: È bello, perché non ti devi mai demoralizzare, devi continuare sempre e provare.
1: Ecco, dobbiamo ringraziare prima di tutto coloro che hanno collaborato insieme a Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, che sono i capofila organizzativi, anche la FOM, la Federazione degli Oratori Milanesi, che appoggia l'iniziativa, il Teatro Giuditta Pasta, che ovviamente si svolge la finale e mette a disposizione le sue qualità, e poi anche la Proloco di Saronno, che appoggia l'iniziativa, e il patrocinio del Comune di Saronno, che ovviamente dà un'importanza, tanto che la sindaca Ilaria Pagani e l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio saranno presenti all'inizio della conferenza stampa, proprio per spiegare i motivi del fatto che, insomma, Saronno vuole uscire dai propri confini anche attraverso la valorizzazione dei talenti giovanili. Anna, possiamo ascoltare Miriam? Tu
2: sì.
1: Cosa dici di Miriam, della sua canzone e della sua produzione? Una ragazza giovanissima.
2: Sì, giovanissima, che si è presentata, non si aspettava di ottenere questo risultato. L'abbiamo vista crescere nel tempo, durante le prove ha sempre ottenuto dei giudizi positivi, e è nata la sua passione così, con il padre che ha iniziato a farle suonare anche il pianoforte, e ha prodotto questo brano che le calza a pennello, e direi che molto bello, e ascoltiamolo.
1: Fra l'altro la finale, prima di ascoltarla, e insieme a tutta la rassegna stampa dell'anno scorso e il video della finale, potete vederlo su radioorizzonti.eu, la pagina di Saronno Famosi, la trovate proprio nella home page di radioorizzonti.eu, e lì c'è proprio la serata finale e potete risentire dal vivo come hanno eseguito le loro canzoni, perché Miriam portava una canzone di Lucio Dalla molto intensa.
2: Ma ti ha emozionato tutto il pubblico, ha emozionato la giuria, e la potremo risentire anche dal vivo, come abbiamo detto,
1: sabato prossimo,
2: sabato prossimo, e per adesso sentiamo il suo brano.
1: Non sarà solo un sogno di Miriam Ronzullo.

0: Allora, brava Miriam.
1: Bravissima.
0: Fra l'altro ha unito due generi che sono un po' rappato, un po' melodico. Cosa dici?
1: Allora, è uscita dalla sua zona comfort perché ha presentato dei brani durante il contest che sono proprio lontani da questo. Lei adora Risa, ha presentato Lucio Dalla e in questo brano si cimenta in un misto melodico rap, molto bello, molto brava, è giovane, quindi sicuramente affronterà anche nuovi generi musicali in futuro, ma molto brava anche soltanto per poter provare qualcosa di nuovo.
0: Un po' si comincia un po' così, diciamo, no? Miriam e Lidia si sono un po' buttate proprio anche in questi eventi, in queste feste. Si fa la gavetta forse, no? Anche per farsi conoscere, per poter anche sperimentare il proprio rapporto col pubblico, e lì si cresce, non è che si arriva subito imparati, no?
1: Sì, sì, infatti Lidia arriva, aveva già esperienza su palco perché faceva parte di un coro gospel, infatti una voce incredibile, quindi non se l'aspettava proprio, perché essendo sempre parte di un gruppo, vincere come solista, anche lei ha presentato un brano molto bello e sono proprio all'inizio, con grandissima possibilità di crescita, e sicuramente sentiremo i loro nomi ancora.
0: Chi è che dobbiamo ringraziare per aver contribuito anche in qualche modo all'organizzazione, insomma, ecco, perché poi un contest di questo tipo ha anche dei costi che non sono semplici da affrontare.
1: Allora, tra gli sponsor abbiamo Sarano Servizi, che ringraziamo insieme a tutti gli altri, Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè by Muzza, la pasticceria Nord in Piazza Cadorna e Giuseppe Testa, consulente finanziario, oltre alla collaborazione con Snob Lab, che è quello che appunto darà il premio.
0: L'associazione Snob Lab è lo studio di registrazione
1: di Saronno ai vincitori, Stanze della Musica, e parleremo poi del loro progetto, e Albero Musicale. Grazie insomma a tutti questi che contribuiscono alla realizzazione di questo contest, che è molto complesso, molto bello, e ogni anno si aggiunge sempre di un pezzo.
0: Tra l'altro Stanze della Musica, con cui Radio Orizzonti sta collaborando, ha voluto proprio in occasione di questo contest registrare attraverso la produzione di Radio Orizzonti delle piccole pillole di podcast sull'importanza della musica, e usciranno proprio in concomitanza con le qualificazioni, quindi sarà interessante perché proprio verranno pubblicate su tutte le piattaforme anche questi video molto brevi realizzati in collaborazione con Stanze
1: della Musica, oltre ai video
0: musica.
1: Dove presenteremo tutti i vari partecipanti, seguiteci.
0: Esatto. Lidia, parliamo di Lidia così poi la ascoltiamo. Tu hai fatto accenno della bravura di Lidia, perché ovviamente è una ragazza molto brava, molto intensa. Lei ha debuttato col gospel, giusto, quando ha partecipato alle qualificazioni alla finale, però poi si è un po' evoluta con questa Dolce Tormento che tra poco ascolteremo.
1: Sì, anche lei è passata a un genere musicale differente, dove sicuramente all'inizio non si sarà trovata a proprio agio, ma è molto brava ad adattarsi. Ha fatto anche un brano che probabilmente potete sentire, che presenteranno insieme a Miriam, quindi si è adattata a generi musicali differenti, aperta anche a collaborazioni, non se lo aspettava, perché l'emozione che abbiamo visto, che potete rivedere poi sul video della diretta, è stata incredibile, anche se ha questa voce pazzesca, perché diciamo che anche la giuria è rimasta veramente sorpresa. Sicuramente proverà anche lei nuovi generi, però vorrei che sentiste questo brano bellissimo che ha preparato.
0: E allora andiamo ad ascoltare quello prodotto da Second Roof, che è il produttore anche di Ghe Pequeño, Sfera e Basta, quindi cioè non è proprio...
1: Che è stato in giuria l'anno scorso, e quest'anno non possiamo ancora svelarvi
0: chi sarà il presidente,
1: ma avremo
0: della giuria,
1: un altro grandissimo personaggio.
0: E allora andiamo ad ascoltare Dolce Tormento di Lidia Cella.

0: Ed era Lidia Cella con Dolce Tormento, la vincitrice del Saranno Famosi The Music Contest 2025.
1: Sì, grande emozione ogni volta che la sentiamo, e quindi io vorrei spendere anche due parole su tutti i partecipanti, anche se non sono arrivati tra i primi tre. Abbiamo avuto veramente tutti cantanti bravi, alcuni già fanno anche spettacoli in giro, qualche gruppo si è formato per l'occasione, qualche gruppo invece è nato a scuola, sono varie le storie di questi gruppi, di questi solisti, ma la cosa importante è avere la possibilità, che è quello che dà questo contest, di mettersi in gioco, di farsi sentire. Ovviamente come tutti i concorsi ci sono dei vincitori, ma tutti magari lo saranno in un altro contest vincitori. Quello che noi abbiamo cercato di trasmettere, la delusione è sempre grande quando non passi, ma hai la possibilità di farti conoscere, di farti sentire, ti dà la forza poi per partecipare anche ad altri contest e non sai mai che cosa succederà. Tutti molto bravi, anche loro venivano dalle varie province, giusto Massimo?
0: Sì, sì, l'anno scorso da Milano, Varese fondamentalmente, le due province, quest'anno invece sono venuti anche da altre, hanno allargato un po' il cerchio, e questo è importante proprio perché l'iniziativa proprio tende a far conoscere Saronno sempre più, sempre meglio, e questo poi ce lo spiega.
1: E ha avuto anche un grosso riscontro questo festival, perché anche siamo andati in diretta anche nazionale.
0: Siamo andati in diretta nazionale perché i nostri amici della consociata Radio In Blu, proprio la capofila di In Blu, In Blu Radio, ha voluto ospitare i tre vincitori proprio nel mese di giugno, a fine giugno, proprio per valorizzare, ecco, questo contest. Siamo stati molto molto felici di questa cosa, ne hanno parlato anche sulla stampa, insomma, quindi diciamo che è una cosa che sta crescendo poco a poco e speriamo che con l'appoggio di tutti possa
1: andare avanti. Ecco, diciamo anche come è nata questa idea, perché questa idea è nata proprio da Massimo.
0: È nata casualmente, proprio perché passavo davanti a un cinema di periferia dove c'era fuori questo cartellone con appunto il Go Talent del paese, no? Quindi, come dire, Saronno Go Talent, e ho detto, beh, ma se ce l'hanno qui un paesino di 3.000 abitanti, ma perché Saronno, che ne ha 40.000, non può avere il suo talent, non può valorizzare appunto i ragazzi e quest'anno anche i senior in un modo che sia appropriato. Quindi si è partiti in piccolo e quest'anno siamo arrivati a qualcosa di più importante con le tre serate di qualificazione.
1: Diciamo, verranno coinvolti anche i ragazzi degli oratori, parteciperanno sia come animatori che anche faranno due coreografie all'interno del
0: nostro contest. Certo, perché l'organizzazione è Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, e gli animatori, quindi gli adolescenti, i giovani, sono chiamati per l'appunto a organizzare insieme a Radio Orizzonti per l'appunto questo contest, anche attraverso quelle che sono le loro specifiche che hanno vissuto durante l'oratorio feriale con i ragazzi e che all'inizio di questo anno riportano in scena, potremmo dire, a livello con le loro capacità organizzative di ballo, di canto, di riprese social e così via, proprio nelle serate di qualificazione e nella finale del Giuditta Pasta il 18 di ottobre. Allora, ripetiamo, visto che abbiamo pochissimi minuti, le tre date dove ci sono le qualificazioni.
1: Sabato 19 settembre, oratorio Cascina Ferrara 20:45. Venerdì 25 settembre, oratorio Prealpi sempre 20:45. Sabato 26 settembre, oratorio Regina Pacis ore 20:45. Avrete modo di conoscere tutti i partecipanti, di sentirli, e la finale sarà domenica 18 ottobre alle ore 17. Ci saranno anche dei premi social, giusto?
0: Ci saranno tanti premi e nella conferenza stampa saremo più precisi, quindi poi lo ripeteremo, magari ci ritroveremo dopo la conferenza,
1: vi daremo notizie, vi terremo sempre aggiornati, vi faremo conoscere i partecipanti, quindi seguiteci
0: e ci vediamo dal vivo, se volete, alle 17 in Villa Gianetti sabato 12 settembre per la presentazione ufficiale con le istituzioni e quant'altro. Don Riccardo, che è un po' il responsabile della pastorale giovanile di Saronno, che sarà presente proprio per presentare la parte degli oratori, e quindi vi aspettiamo per conoscerci e per fare festa insieme negli oratori, con gli oratori e poi con la grande finale al Giuditta Pasta.
1: Mi raccomando, seguiteci e vi aspettiamo tutti.
0: Seguiteci anche sui social. Il Saronno Famosi The Music Talk con tutte le interviste dell'anno scorso. Anna, è possibile ritrovarlo?
1: È possibile ritrovarle sul canale YouTube.
0: Sul canale YouTube di Radio Orizzonti, su radiorizzonti.eu e poi anche su Spotify.
1: Sì,
0: e su
1: quest'anno faremo la stessa cosa.
0: Audio e video.
1: Sì, e presenteremo anche i nuovi cantanti e poi ci sono tante novità, quindi seguiteci, vi teniamo aggiornati.
0: La curiosità deve un po' portarvi a indagare nei canali social della nostra radio.
1: Sì, anche perché in queste interviste proprio scopriamo anche chi sono, insomma, fuori un po' dal contesto, raccontano la loro storia, raccontano, ed è bellissimo appunto conoscere come hanno iniziato, cosa fanno, da dove vengono.
0: Grazie Anna Galoppo di essere stata con noi.
1: Grazie,
0: ci rivedremo
1: Massimo.
0: Nelle serate, poi il 12 settembre, e un saluto a tutti voi da Massimo Tallarini, alla prossima su Radio Orizzonti in Blu.
1: Arrivederci.

0: End con Daniela Lami.
1: Buongiorno, buon sabato, è il 5 settembre, bentrovati all'ascolto della versione weekend del Magazine in Blu 2000 con Livio Cosentini che è regia, vi accompagneremo fino alle 13, primo sabato di settembre, piano piano si torna alla normalità e tra l'altro fatemi ringraziare Max Occhiato che anche durante tutta questa settimana ha preso il mio posto al mattino per consentirmi anche di riposarmi un po', però adesso insomma tutto torna alla normalità. Per quel che riguarda noi, tutto normale, i sabati estivi prevedono tra poco una colazione lenta che faremo via anticipo nel Regno Unito questa settimana e poi via via tra musica, notizie e ospiti, insomma passeremo, mi auguro, un buon sabato mattina, sabato che inizia con i Rolling Stones.

0: e Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio. Eccoci in onda, buongiorno.
2: Ciao,
1: Chiara.
2: Aldo.
1: E, siamo per qui con la in diretta per la puntata del sabato e come vi
2: partiamo dal cinema.
1: Sì, anticipavamo nell'altra puntata di giovedì scorso che sono cioè questo film a grande richiesta al cinema Silvio Pellico di Saronno, che è l'Odissea di Christopher Nolan, che probabilmente, Chiara, è stato il film più discusso perlomeno sui social, ma non solo, anche sulla stampa specializzata di quest'estate, perché chi ha detto che ama così, l'Odissea non era così, cosa ha fatto così, ci sono degli errori, ci sono delle cose. Ovviamente il mio, allora vi leggo
2: tu
1: anche,
2: cosa ne pensi?
1: Ma prima di leggere, dire cosa ne penso io, vi dico quello che è stato scritto, mi sono tirato fuori alcune. Allora, chi l'ha visto ha apprezzato soprattutto l'interpretazione di Matt Damon che faceva Ulisse, e anche la pulizia della regia di Nolan, che questa è Christopher Nolan, che è indiscutibile. Però c'è stato anche chi l'ha stroncato, che però è una minoranza, stroncato anche in maniera molto netta, soffermandosi sulle incongruenze rispetto all'opera originale e lamentandosi anche per un certo tipo di cast, no? Allora, Peter Brasho del Guardian ha assegnato al film addirittura 5 stelle su 5, che è il massimo ovviamente del punteggio, e ha definito questa Odissea un film di straordinaria ambizione, audacia, serietà, generosità e stile, piena di sequenze di battaglia e combattimenti adrenalinici accompagnati dal rullare incessante dei tamburi. Fine della citazione. Brasho ha apprezzato anche la sceneggiatura scritta da Nolan, che pur distanziandosi filologicamente dal testo originale, ce ne siamo accorti, e non lesinando dialoghi giudicati anche un po' grossolani, ha saputo rendere giustizia, dice Brasho, all'epica omerica e attualizzarla. Ha dato lo stesso punteggio anche Matt Zoller Site del sito specializzato RogerEbert.com, che ha intitolato la sua recensione Christopher Nolan l'ha fatto di nuovo, a voler evidenziare la capacità di questo regista a realizzare film con un budget enorme. Infatti in questo caso si parla addirittura di 250 milioni di dollari. Però io voglio sottolineare che se ne sono stati spesi 150 solo di promozione. Quindi arriviamo ai 400. Però sempre in grado di ripagare i produttori che li hanno finanziati. Secondo Sites, per Nolan l'Odissea è più che altro un pretesto. L'obiettivo del film è parlare dell'importanza delle storie e del mondo in cui ci vengono e del modo in cui ci vengono raccontate e di come quelle stesse storie possano ingannarci e liberarci, confortarci, turbarci, dividerci e unirci. Dal punto di vista tecnico, dice questo critico, Odissea è straordinariamente impressionante. Si può quasi sentire l'odore del mare, del sangue che si rapprende, dei fiori, aggiunto. Mentre Jacques Mandelbaum di Le Monde ha invece espresso un parere totalmente opposto. Ha detto che il film di Nolan fatica ad essere all'altezza di Omero e ha criticato, poi c'è anche il discorso chi è Omero, vabbè, e ha criticato la caratterizzazione di quasi tutti i personaggi, giudicandoli eccessivamente abbozzati e poco credibili. Anne Hathaway nei panni di Penelope, Tom Holland in quelli di Telemaco, Charlize Theron in quelli di Calypso, Robert Pattinson in quelli di Antino e Zendaya in quelli di Atena, che poi si è aperto un dibattito in quelli di Atena, lasciando un'impressione, ha scritto, a dir poco deludente. La posizione di Guy Lodge di Variety è invece un po' meno estrema, come sempre Variety. Ha descritto Nolan come uno dei migliori registi di blockbuster in circolazione preparazione, e questo è vero, è uno dei pochi in grado di trarre un buon film da un'opera così complessa e storicizzata, e ha lodato la sua capacità di riscrivere una trama complicata e sfaccettata come quella dell'Odissea in modo tutto sommato convincente e godibile, nonostante la sua nota passione per le narrazioni non lineari. Il risultato, dice, che è un film che emoziona generosamente per le sue quasi 3 ore di durata. A distanza di pochi minuti offre al pubblico una scena spettacolare che in un qualsiasi altro colosso allestivo rappresenterebbe il momento culminante. Anche Guy Lodge però ha trovato carente la gestione di alcuni attori, in particolare di Pattinson, definito un cattivo da pantomima.
2: Hai un minuto per dirci cosa ne pensi tu.
1: Allora, è il film di Christopher Nolan. Non è l'Odissea di un Omero che non sappiamo nemmeno se sia esistito o se invece sono... E Christopher Nolan lo conosciamo, tra l'altro ci sono anche delle astoricità dentro nel film, no? il discorso sul popolo del mare, eccetera eccetera.
2: Esatto, io ho trovato personalmente molto interessante la riflessione contemporanea che ne fa. Forse se dovessi fare io una critica direi che sono 2 ore quasi di sparatutto, no, forse è solo la prima metà, nel senso che dà proprio quel tipo di grande epica da videogioco quasi americano, con anche tutti i rumori di quando vengono uccisi i soldati. Ecco, forse se dovessi trovargli un limite io lo vedrei più lì che non nell'approfondimento psicologico di Ulisse, che invece mi sembra interessante, anche se si discosta un po' forse da...
1: Sì, ci ha messo su una, come posso dire, una visione da Christopher Nolan, nel senso lui questo eroe che si sente in colpa, no?
2: Sì.
1: Va bene, comunque Silvio Pellico oggi, questo weekend.
2: Da vedere. Perfetto, allora io vi anticipo invece, prima di dirvi quello che vi voglio raccontare, che questo progetto per cui andiamo a Pavia sarà in beneficenza, e quello di cui sentirete parlare sarà accompagnato dai solisti di Pavia. Adesso vi dico di più nei dettagli.
3: Particolare, nel senso che parliamo di qualcosa che ha molto a che fare col teatro, ma che non è quello che forse vi aspettereste di vedere, soprattutto dal, ma non solo, Piccolo Teatro di Milano, perché ci porta a Pavia, dove parliamo di poesia come sostantivo femminile in una bella rassegna curata da Giulia Trivero, che è al telefono con noi. Benvenuta Giulia.
4: Grazie mille.
3: Eccoci. Allora, intanto mi fa piacere averti ospite, perché non c'era ancora capitato, mi sa, ma ricapiterà spesso in questi nei prossimi mesi. Intanto cominciamo così, e cominciamo con questa cosa particolare, nel senso che è una rassegna di poesia in 3 luoghi simbolici a Pavia, adesso poi ci racconti meglio, dove ci sono 3 nuclei tematici affidati ad altrettante attrici. Ora io volevo cominciare chiedendoti innanzitutto questo, cioè quali e quanti sono i punti di contatto tra la poesia e la lingua poetica e il teatro, perché a me ne viene in mente soprattutto uno che è stato messo in evidenza nel racconto di questo progetto, che è l'incontro dello spettacolo vivo con le persone vive, cioè quello che fa il teatro. In questo caso mi sembra che la poesia faccia un po' questo, no? Sia voce viva che arriva sul palco.
4: Sì, effettivamente la poesia è dalla notte dei tempi una delle modalità di trasmissione orale che porta le persone a fare quello che è il teatro nella sua forma più pura. Poi qualcuno che agisce, in questo caso che parla attraverso la parola poetica, e qualcuno che osserva. Quindi la fruizione della poesia attraverso il teatro fa sì che ci si possa incontrare grazie appunto alla poesia, in questo caso alla poesia scritta da donne attraverso i secoli, e godere della poesia nella sua forma massima, io credo, perché rispetto alla poesia letta, la poesia ascoltata che si fa corpo, in questo caso attraverso la voce di tre attrici meravigliose che sono Eleonora Giovanardi, Donatella Finocchiaro e Isabella Aragonese, ci permette di godere anche del corpo stesso delle parole, del ritmo, del suono, e l'interpretazione delle attrici ci può guidare attraverso il viaggio che ci sarà, che copre l'intera rassegna e che inizia con una prima serata sull'amore, il cui titolo è Appena ti guardo un breve istante, è preso da una lirica di Saffo. Una seconda serata dedicata alla natura, Portami il tramonto in una tazza, che prende da Emily Dickinson, e una terza serata, Le mie poesie non cambieranno il mondo, tratto da un verso di Patrizia Cavalli, e che poi è un po' la domanda sottesa alla costruzione di questa rassegna, cioè le parole, la parola poetica, e in questo caso appunto la parola pronunciata e condivisa in una situazione teatrale essenziale e anche magica come quella di questi chiostri di Pavia che ci ospiteranno, cosa può fare nel mondo? Può cambiarlo? Patrizia Cavalli ci risponde in maniera ironica, forse provocatoria. Certo, no, le mie poesie non cambieranno il mondo, però forse possono cambiare il nostro modo di guardarlo, il mondo, e di abitarlo.
2: Assolutamente, mi sembra anche un modo prezioso e potente per interpretarla, la poesia. Allora, devi sapere che quando ospito gli artisti, cioè che si pari, c'è sempre una domanda che chiamo la domanda feticcio, che in questo caso di questo progetto particolare è particolarmente interessante, ed è particolarmente interessante con te, che mi permette anche di chiederti come hai lavorato nel curare questa rassegna, che è a che punto della tua carriera teatrale in questo caso arriva questa esperienza, che è solo apparentemente laterale, credo, rispetto a quello che è il tuo lavoro.
4: Grazie mille della domanda. Effettivamente io nasco come attrice e poi incontro la drammaturgia e divento drammaturga. In questo caso per la prima volta mi trovo a occuparmi della curatela di un progetto, però mi rendo conto che io tendo a vedere il teatro come sono molto importanti i ruoli in teatro, indubbiamente, è un gioco dei ruoli ed è anche un gioco di verticalità che secondo me è funzionale in quanto rimane un gioco serio, ma tendo a vedere il teatro come un insieme di mestieri artigianali che si possono, per quanto mi riguarda e per quanto mi interessa, scambiare. Per cui anche qualsiasi lavoro effettivamente da dramaturg o da formatrice anche incrocia in qualche maniera una cura, mi piace tantissimo la parola curatela, del significato che si porta in un progetto. E in questo caso poter curare una rassegna intera, ovviamente insieme a Claudio Longhi, questo progetto è sostenuto dalla Fondazione Monti di Lombardia, per cui c'è dietro una poetica molto, una poetica e una politica molto forte, ma poterne curare tutti gli aspetti dall'inizio alla fine in questo punto della mia vita, della mia carriera, è stato per me molto importante e forte. Tra l'altro sono grata di aver ricevuto questo compito, diciamo, anche per ovviamente la tematica. Io sono laureata in filosofia, ma declinata sul genere e sulla storia del femminismo, e ho cofondato l'associazione Amleta, quindi si tratta di tematiche che mi muovono e mi smuovono particolarmente, e quindi è un tipo di lavoro che sta entrando meravigliosamente in dialogo col mio lavoro attoriale, sia all'interno del piccolo teatro, sia con la mia compagnia Firmamento Collettivo o con altre collaborazioni, e il mio lavoro drammaturgico, che tra l'altro vedrà, purtroppo non posso fare spoiler, ma molto a breve, una bella novità.
2: Ci diamo appuntamento per parlarne quando potrai farlo.
4: Molto volentieri.
2: A proposito di poetica e politica, nel senso che appunto anche rispetto a questo excursus che ci hai fatto rispetto alla tua storia,
3: mettere in evidenza che questa rassegna si chiama sostantivo femminile ci consente di entrare dentro al ruolo della poesia anche, anche credo in tutta una serie di temi che sono fondamentali in generale, ma che oggi ci chiamano con una, con un'urgenza ulteriore, e che secondo me con te possiamo permetterci di sviscerare in modo molto poco retorico. Poesia sostantivo femminile, che, in che direzione hai scelto di andare? Qual è il compito che ti sei, che senti di aver assolto, se l'hai assolto facendo questo viaggio, e che cosa hai scoperto anche facendo?
4: Grazie, sì, ringrazio. Sì, è sempre un tentativo, o più che altro una pratica, io credo, quella che possiamo fare tutte e tutti rispetto anche alle tematiche di genere. Ovviamente quando andiamo a parlare di poesia o di parola scritta, di parola pubblicata e di parola che occupa uno spazio di diritto di parole d'ascolto, se lo associamo a una, in questo caso alla metà del mondo che è stata storicamente esclusa, non possiamo ignorare che, per esempio, Virginia Woolf diceva anonimo molto spesso è una donna. Non possiamo ignorare che si tratta anche di una storia di esclusioni, o comunque di una storia di, appunto, tentativi ingegnosi per riuscire lo stesso a far arrivare la propria parola, perché le donne hanno sempre parlato e scritto quando hanno avuto il privilegio e la possibilità di avere accesso all'istruzione per la parola scritta. Il secondo movimento di esclusione storico è stato quello della cancellazione, o di uno sminuire, di un mettere a lato quella che è stata la parola delle donne. Però il tentativo di questa rassegna è di non prendere mai questa esclusione di petto, di non guardarla mai in maniera frontale, perché lo sappiamo e è risaputo, e ribadirlo a volte in determinati contesti, io credo, non è funzionale, o quantomeno può essere più funzionale alimentare narrazioni, alimentare discorsi e punti di vista che invece aprano a tutto quello che ci è arrivato, a quello che le donne hanno detto e quello che le donne dicono. È come se ci fosse uno spazio che si può aprire nel ribaltare il punto di vista, e quindi in questo caso quello che ho cercato di raccontare attraverso la costruzione delle serate è quanto e con che forza e con che differenza hanno parlato le donne, perché se fosse una rassegna di voci al maschile non ci chiederemo qual è la specificità della voce maschile. Non c'è una specificità che unisce la voce femminile in quanto essenza femminile, questo indubbiamente. C'è una eredità, una tradizione, un DNA che si è andato a consolidare per determinanti delle dinamiche, appunto, anche di esclusione, ma che hanno portato uno spostamento dello sguardo. Io credo che se c'è un qualcosa che unisce tutte queste poetesse, o poete, come diceva Patrizia Cavalli, è l'acutezza.

0: farlo 10, 17, 24 settembre in tre luoghi simbolo di Pavia: il cortile Sforzesco, il cortile del Seminario e il chiostro di San Lanfranco. I dettagli li trovate sul sito del Piccolo Teatro, costa anche molto poco, quindi maggior ragione da approfittarne. Io ringrazio di cuore Giulia Trivero, a cui a questo punto ridò appuntamento, spero molto presto. Di solito dico ci vediamo a teatro, in questo caso ci vediamo a
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, abbiamo Paolo in regia e con noi oggi come ospite l'avvocata Guglielma Vaccaro. Ciao Guglielma, benvenuta.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: È passato un po' di tempo dall'ultima volta, ma insomma, intanto vediamo se ci sono delle novità per quanto riguarda la gestione dei contratti di locazione e tutto quanto gira intorno, che insomma è una materia molto corposa e molto
1: ricca. Facciamo un piccolo, piccolo recap perché appunto
0: ti do la parola,
1: perché magari qualcuno sta ascoltando per la prima volta. Io sono l'avvocato Guglielma Vaccaro. E sono specializzata, mi occupo prevalentemente di diritto immobiliare, quindi condominio, locazioni, compravendita, tutto ciò che ruota intorno all'immobiliare, insomma. Non spaventatevi perché è un termine che racchiude tante questioni molto molto pratiche. Oggi ringrazio per l'invito, parliamo un po' dei contratti di locazione, insomma abbiamo già ripreso varie volte, oggi facciamo un po' un ripasso che non fa mai male. Io magari qualcuno mi conosce anche dai social, io parlo spesso, faccio divulgazione giuridica perché credo che insomma informarsi, conoscere bene questioni generali, perché qui ovviamente parliamo di questioni generali, poi ogni vicenda è specifica e ha una specifica documentazione, però non fa mai male ricordare alcuni punti che possono dare consapevolezza e perché no molto concretamente far risparmiare tempo e un po' di denaro, perché queste sono questioni che danno tante preoccupazioni e tante spese. Quindi
0: allora, cominciamo dalla base. Io ho un appartamento che ho ereditato, per non andare troppo in là. L'ho ereditato, è libero, lo vorrei affittare, lo vorrei mettere a reddito. Allora, qual è la strada che devo percorrere?
1: La strada, grazie della domanda, iniziamo a dare consigli molto pratici, quelli che do insomma anch'io in giro per i social e i miei assistiti. Innanzitutto, per un appartamento che si voglia mettere a reddito, non affidarsi al primo formulario che c'è in giro, soprattutto adesso è molto comodo, mi rendo conto, poi con i sistemi anche di intelligenza artificiale, cercare formulari in giro per il web, oppure affidarsi addirittura alla propria fantasia. Però che si rischiano grossi guai, perché i tipi di contratto di locazione, oggi fra l'altro vorrei fare una precisazione, parliamo principalmente dei contratti di locazione ad uso abitativo, oggi il focus è su questo. Affidarsi a un formulario
0: lasciamo
1: preso,
0: a parte gli affitti brevi
1: e i commerciali, magari quelli dedichiamo una puntata, tema ad hoc, oggi c'è tanto da dire, secondo me.
0: Va bene.
1: Dicevo, affidarsi a formulari presi in giro, oppure addirittura, perché ci sono alcuni che se li inventano, può solo creare danni. Quindi le tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo sono quelle previste dalla legge, cosiddetto 4 più 4, 3 più 2, contratto di locazione ad uso transitorio, che già è una cosa, è già una previsione molto molto molto specifica. Quelli sono previsti dalla legge. A volte mi è capitato di vedere gente che si inventa l'1 più 1, che non esiste, non è previsto da nessuna normativa. I contratti ad uso transitorio senza indicazione dei motivi, che se impugnati possono trasformarsi in un 4 più 4. Quindi il mio primo consiglio è: fate un buon contratto di locazione. Se siete già esperti della materia ve lo potete fare da soli, però siccome ormai la materia è diventata molto specifica, la vita è diventata molto complessa, il mio consiglio è magari, per evitare già in prevenzione maggiori spese e preoccupazioni, fate un contratto con l'ausilio di un professionista. Un contratto modellato sulle vostre esigenze, sulle esigenze delle parti, perché io dico sempre, molto spesso gli equivoci, le vertenze, le cause nascono perché le due parti non si sono parlate. Ah, ma io non sapevo, ma questa clausola non l'avevo capita. Invece se si fa un contratto insieme con l'ausilio di un professionista, si fa un vestito su misura. E quindi siamo tutti più contenti, nessuno può dire ma io non sapevo, perché l'avete deciso insieme, proprietario e inquilino, e si inizia con tranquillità una locazione che di solito insomma può essere un tempo abbastanza lungo, insomma parliamo di un 4 più 4, di un 3 più 2, contratto a uso transitorio sono 18 mesi, comunque non parliamo di 2-3 mesi, perché un'altra cosa, una volta sottoscritto il contratto di locazione sia il proprietario che l'inquilino non possono cambiare idea dopo 2-3 mesi, attenzione.
0: La modulistica che si può scaricare da internet è utile oppure no?
1: Molto spesso è sbagliata, imprecisa, non corrisponde alle esigenze specifiche delle parti. Un contratto è un accordo, è come un vestito, deve essere fatto su misura, molto spesso con l'ausilio del sarto specializzato. Quindi questo è il mio consiglio. Parlo pro domo mea, certo che parlo pro domo mea, però io se le parti vengono da me e mi dicono: guardi avvocato, abbiamo bisogno di un contratto di questo tipo, innanzitutto si può vedere se la clausola, se le condizioni che vengono richieste sono corrette, sono conformi a legge, perché può capitare ed è capitato a volte di leggere delle clausole che sono nulle, perché non sono previste da nessuna legge, sono illecite, sono totalmente, scusate il termine, campate per aria.
0: Va bene, allora fatto il contratto d'affitto, diciamo con
1: locazione, d'affitto è comune, locazione, sì. Va bene. No, quindi, figurati, si usa anche, usiamo affitto, locazione, diciamo il termine corretto è locazione.
0: Ok, quindi stabilito che abbiamo firmato entrambi, il prossimo inquilino e il locatore hanno firmato, sottoscritto il contratto di locazione, a questo punto dovrebbe funzionare.
1: Il contratto va registrato, ricordiamolo. Presso la competente agenzia delle entrate, entro i termini previsti per legge, perché altrimenti se il contratto non è registrato e l'inquilino smette di pagare ci possono essere dei problemi. Ricordiamoci che il contratto va registrato.
0: Certo, mi raccomando.
1: È un adempimento amministrativo importantissimo. Chiusa parentesi.
0: Allora, registriamo il contratto, dopodiché
1: decidete se fare cedolare secca, perché
0: certo,
1: imposta
0: certo,
1: sostitutiva.
0: Spiega anche magari che
1: la cedolare secca è un'imposta sostitutiva che permette di risparmiare. Bisogna vedere poi con il proprio commercialista di fiducia. È un'imposta sostitutiva di cui ci si può avvalere invece di pagare regime ordinario ogni anno l'imposta di bollo, la tassa di registro sul contratto ogni anno. Quindi è un'imposta sostitutiva anche con alcuni risparmi e lo permette lo Stato. Nel momento in cui il proprietario vuole avvalersi della cedolare secca, deve farne dichiarazione all'inquilino quando appunto si conclude il contratto. Quindi la cedolare secca dà questo vantaggio di alcuna risparmio sul regime fiscale, e quindi ogni anno non devi ricordarti di pagare poi 50% ciascuno la tassa di registro e i bolli del contratto,
0: che è comunque un'aliquota ridotta rispetto a quella normale,
1: in
0: base al reddito.
1: Poi adesso molti contratti, credo la maggioranza, siano a cedolare secca perché conviene, perché ti risparmiano adempimento burocratico ogni anno. Ormai sono, credo, in via residuale i contratti che non si, i proprietari che non si avvalgono della cedolare secca e pagano l'imposta devono pagare l'imposta di registro ogni anno. Però magari ne parliamo un'altra volta, perché c'è tutta una questione con una certa tipologia di locatori, le società, ma diciamo che la cedolare secca, per l'argomento che ci interessa oggi, è più conveniente, viene utilizzata dalla maggior parte dei contratti che sono stipulati fra privati, quindi fra il locatore persona fisica e conduttore inquilino persona fisica.
0: Va bene, quindi a questo punto abbiamo registrato il nostro contratto, siamo a posto.
1: Tutto a posto.
0: L'inquilino comincia a pagare.
1: A godere dell'immobile, avete stabilito il deposito cauzionale.
0: Ci avrà dato un deposito cauzionale.
1: Va
0: conservato così, non va più messo
1: il deposito. Ricordiamo che cos'è il deposito cauzionale. Ecco perché molti, anche su questo ci sono a volte degli equivoci. Al momento della sottoscrizione del contratto di solito c'è una clausola in cui l'inquilino consegna al conduttore il deposito cauzionale, che viene detto comunemente anche caparra. Il termine corretto gergale è caparra, il termine corretto è il deposito cauzionale, che è una somma non superiore per legge a 3 mensilità del canone stabilito nel contratto, che viene tenuta dal locatore a garanzia degli eventuali danni che dovessero essere verificati al termine del contratto. Ecco, mi hai fatto ricordare, Gianni, una cosa molto utile. Non abbiamo detto tutte le cose utili. All'inizio del contratto, una cosa che molti non fanno, all'inizio del contratto fate, allegate, una volta sottoscritto il contratto, prima o dopo, insomma, allegate al contratto, soprattutto poi se l'appartamento viene dato in locazione mobiliato, un verbale di tutto quello che c'è dentro e lo stato delle cose. Fate le fotografie, fotografate lo stato dei luoghi. Lo stato dei luoghi, perché una volta che il contratto è terminato, cosa succede? Che si possono sorgere problemi fra proprietario e inquilino, perché il proprietario dice: ah, mi hai rovinato questo, l'inquilino dice: non sono stato io. Allora si fa una fotografia dello stato dei luoghi prima, quindi con verbale: io ti ho consegnato questo e questo in questo stato, con fotografie datate, e alla conclusione del contratto si fa la stessa cosa, fotografie prima e dopo. Quindi il proprietario va a vedere come sono dopo, al termine della locazione, può vedere se gli aveva riconsegnato, se gli aveva consegnato all'inquilino il mobilio, se è un appartamento per esempio in locazione o mobiliato, in un determinato stato, se lo ritrova in un altro.
0: Certo.
1: Perché se no è frequente che scoppino.
0: Ci siano delle contestazioni.
1: E quindi il proprietario dice: ah no, ma io adesso non ti restituisco il deposito cauzionale. Grossissimo errore. Perché? Ecco, iniziamo a sfatare false convinzioni che possono creare dei danni. Il deposito cauzionale è vero che serve per a compensazione dei danni, ma il proprietario che al termine del rapporto di locazione dica all'inquilino: mi ha creato dei danni, non può tenersi il deposito cauzionale così. O lo restituisce oppure deve tenerselo, ma subito fare causa. Cioè deve andare in giudizio per far valere quei danni che lui lamenta. Se lui si tiene il deposito cauzionale, che oltretutto deve essere fruttifero, deve comportare interessi, qualsiasi clausola del contratto che dice il deposito cauzionale è infruttifero non va bene. Se lui si tiene il deposito cauzionale, basta, cioè chi si è visto, che ne so, si rende incontattabile l'inquilino gli può fare causa, e vi assicuro, io ho fatto una causa e l'ho vinta. Perché un proprietario difendeva in quel caso l'inquilino, mi hai fatto dei danni e io mi tengo. No, sei tu che devi promuovere per primo, devi fartelo riconoscere il giudice quei danni che asterisci. Allora il giudice, una volta che ti dà ragione, allora il deposito cauzionale te lo puoi tenere, ma solo in quel momento. Senza causa tu ti esponi al rischio dell'inquilino che ti fa causa lui, anzi un decreto ingiuntivo per farsi restituire il deposito cauzionale maggiorato degli interessi maturati. Quindi attenzione.
0: Attenzione. Ci fermiamo un attimo, facciamo uno stacco musicale, poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra trasmissione, intervista con l'avvocata Guglielma Vaccaro. Stavamo parlando del contratto di locazione, l'abbiamo stipulato cercando di mantenere come dire, tutte le regole in essere, nel senso che abbiamo tenuto conto di tutte le indicazioni.
1: Eravamo arrivati al deposito cauzionale, giusto?
0: Al deposito cauzionale.
1: Tutto perfetto, diamo atto che è stato tutto firmato bene, il deposito cauzionale è stato dato atto nel contratto, come ho detto prima. È stato fatto un verbale con fotografie dei luoghi, in modo che si fa una fotografia, dice: io proprietario ti consegno questo, e diciamo, a parte l'usura del tempo, in questo stato me lo devi dare, perché certo, altrimenti se ci sono danni poi ne riparliamo.
0: Certo.
1: Tutto perfetto, cosa può succedere mai?
0: Alla fine del contratto, no, dicevamo anche che non si può, il locatore non può trattenersi la caparra o
1: il deposito cauzionale se rileva dei danni, ma deve fare causa.
0: Se rileva dei danni, va bene, ma... E invece nel caso contrario, in cui l'inquilino dice: io questi ultimi 3 mesi, siccome tu hai in mano la caparra, il deposito, bravo, non ti
1: grazie,
0: pago.
1: Grazie della domanda, grazie mille della domanda, mi è preceduto. Allora, è invalsa spesso questa cosa del dire: ah va bene dai, io facciamo così. L'inquilino propone al proprietario: facciamo così, io tieniti il deposito cauzionale, io non ti pago gli ultimi 3 mesi di canone, la chiudiamo così. Allora, il deposito cauzionale, quegli importi hanno una valenza diversa, perché servono, hanno un valore eventualmente risarcitorio, mentre il canone di locazione serve a pagare per il godimento del bene. Quindi è come se parlassimo, scusate, faccio una cosa di mele e pere, che non si possono mescolare. Allora, in teoria questo accordo non si potrebbe fare. Il mio consiglio è: se le parti si mettono d'accordo e poi non succede più nulla, se le parti sono d'accordo
0: si può fare.
1: Sì, ma mettetelo per iscritto. Cioè, scrivete col sangue, scusate se uso questa, scrivete che compensate, che le parti non hanno più nulla che pretendere, data, luogo e firma, e allora forse si può fare. In realtà le poste sono diverse, però se le parti si mettono d'accordo e se lo documentano, io dico che si può fare. Non è una cosa proprio regolarissima, però se lo mettete per iscritto le parti, non è contrario alla legge.
0: Ho capito.
1: Però bisogna metterlo per iscritto, non così ci siamo messi d'accordo a parole, perché poi garantito che nascono i guai. Però canone e importi di deposito cauzionale sono due cose diverse e hanno due strade diverse, questo però deve essere chiaro.
0: Va bene, e qui siamo arrivati alla fine locazione. Diciamo così, in buoni rapporti,
1: come per la
0: mediando sulle varie due posizioni di cui parlavamo, quindi non pagare gli ultimi mesi di affitto o il trattenersi i soldi per eventuali danni. Però potrebbe anche capitare che l'inquilino ha un problema economico, non può pagare
1: smette di pagare
0: durante la locazione.
1: Il grosso problema dell'amorosità
0: da percorrere e le possibili soluzioni.
1: Allora, come magari chi è, allora quello che io dico sempre: quando l'inquilino smette di pagare, la prima cosa da fare è non aspettare, prima o poi riprende a pagare. No, soprattutto se magari ci sono dei buoni rapporti fra le parti. Il proprietario, il mio consiglio è: il proprietario deve cercare di capire subito se è un problema contingente. Ormai la crisi economica c'è, cioè ci possono essere dei problemi.
0: Certo.
1: Deve capire se è una questione che si può risolvere, se si può trovare un accordo, se si può rinegoziare, oppure se questo smette di pagare e capisci che non pagherà più. Ma non metterci 3, 4, 5, c'è gente che aspetta 8 mesi, un anno, dice: ah, ma prima o poi. No, perché? Perché nel momento in cui, allora, innanzitutto su quei canoni, finché non chiudi il contratto, lo Stato ti chiederà dei soldi. Quindi quando tu poi a un certo punto la gente magari dopo 6-8 mesi dice: no vabbè, tira, ma alla fine si deve rivolgere all'avvocato e deve fare la causa di sfratto per morosità. Quindi deve avviare un'azione giudiziale. Cosa succede? Che più lasci i canoni impagati dall'inquilino, più dovrai pagare di spese onorarie all'avvocato, perché il valore della causa è progressivo, è direttamente collegato all'ammontare dei canoni. Più aspetti, più pagherai. Non solo, ma se l'inquilino non paga e presumibilmente non esce, l'unica strada che tu hai, proprietario, per smettere di pagare le tasse sui canoni non pagati è farti dare la convalida di sfratto dal giudice. Molti non lo sanno. La risoluzione giudiziale. Tu fai la causa presto, ottieni il titolo dal giudice, il titolo si chiama convalida di sfratto. Io come faccio? Quando ottengo la convalida di sfratto per una mia parte assistita, le mando la copia, la parte notifica questa convalida di sfratto all'Agenzia delle Entrate, e per l'Agenzia delle Entrate quella è la dimostrazione che il contratto va chiuso, perché il giudice ha risolto giudizialmente il contratto e da quel momento i canoni non sono più dovuti. Questo cosa comporta? Che se la convalida di sfratto interviene prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, attenzione, parlo in generale, poi ognuno si confronti col proprio commercialista, se la convalida di sfratto viene in una tempistica precedente alla dichiarazione e alla presentazione dei redditi, non saranno più dovuti i redditi per quel periodo fiscale. In generale funziona così. Se invece, per esempio, interviene in un tempo successivo, di solito poi si va a credito sul 7.30 dell'anno successivo. Capite perché è importante agire presto, certo, e bene? Ma allora molti non lo sanno e si lamentano, dice: lui sta dentro, l'inquilino non paga, devo pagare l'avvocato e in più devo pagare le tasse sui canoni che io non riscuoto.
0: Certo.
1: E l'unica strada in mancanza della collaborazione dell'inquilino, che ancora sta dentro, quello è un altro discorso, devi farti risolvere il contratto dal giudice e non ci sono altre strade.
0: Certo, ho capito, sempre proseguendo e seguendo comunque le direttive, come dire, che ti suggerisce un avvocato.
1: In questo caso
0: non puoi,
1: sì,
0: farlo da solo.
1: No.
0: Non,
1: no,
0: puoi andare,
1: allora,
0: da solo dal giudice.
1: No, no, è una causa in cui non ti puoi difendere. No, non ti puoi difendere da, no, non ti puoi difendere da solo. La convalida è una pratica che è una vertenza giudiziale di competenza del tribunale che richiede l'assistenza, il patrocinio di un legale.
0: Ho capito.
1: Però prima si attiva. Io non dico che non si pagherà nulla. Non sto dicendo questo. Io non sto dicendo cose miracolose. Prima ci si attiva. Prima si ottiene il risultato, la convalida, prima e meno si spende. Non sto dicendo che non si spende, si spende meno.
0: Certo.
1: Che sono due cose diverse. Però se volete spendere meno, non dovete aspettare 6 mesi, aspettare che l'inquilino così magicamente, a meno che non l'abbia messo per iscritto, vi fidate, riprenda a pagare. Perché se l'inquilino dopo 3 mesi non riprende a pagare, è difficile. Non pagherà più, poi si accumulano i canoni.
0: Certo.
1: Se rimane indietro già di un affitto di 700 euro, l'unica cosa, vi mettete d'accordo, rinegoziate, ma sempre con l'ausilio di un professionista, di un legale, oppure l'unica strada a vostra tutela è fare un'azione di sfratto, intimazione di sfratto per morosità.
0: Mm-hmm.
1: Se non altro, proprio per ottenere la convalida e iniziare a non pagare più le tasse. Poi liberare l'immobile è un'altra questione, perché adesso molti si lamentano del fatto che ci si mettono anni a liberare l'immobile.
0: Infatti,
1: una volta ottenuto lo sfratto
0: successivo, no? Ottieni lo sfratto, poi
1: allora,
0: devi liberare l'immobile.
1: Esatto. Allora il problema è questo: la causa di sfratto, la causa, cioè andare in tribunale in sé, è veloce, perché la causa di sfratto è un cosiddetto procedimento sommario, è la convalida, il titolo che ti abilita a buttare fuori l'inquilino, parliamo proprio terra a terra, si ottiene in pochi mesi. Qual è il problema? Poi lo devi liberare effettivamente l'immobile,
0: certo,
1: ma quella è una fase di pertinenza di un ausiliario del giudice che si chiama ufficiale giudiziario. Parliamoci chiaro, gli ufficiali giudiziari per il numero di sfratti in Italia sono troppo pochi. Non è colpa della lentezza della giustizia, è perché ci sono ufficiali giudiziari in numero insufficiente rispetto al carico degli sfratti e quindi devono far fronte, è lì che si allungano i tempi, soprattutto magari nelle grandi città, Milano, Torino, Roma. Non è colpa del giudice, perché la causa di sfratto in 3 mesi la fai. Ve lo dico per esperienza, in 3 mesi dalla notifica dell'atto all'inquilino, poi ci può essere qualche problema, quattro mesi il titolo lo ottieni. Il problema è liberare concretamente l'immobile, perché lì fino a che non cambiano le leggi, non ci sono nuove leggi in vigore, ci sono delle proposte di legge per velocizzare, ma allo Stato
0: non ci sono,
1: non c'è nulla di concreto al momento. L'imbuto è: quanti carichi ha l'ufficiale giudiziario di zona? Quando te lo mette il prossimo accesso? Fra 1 o 2 mesi. Da lì poi si va ai 6-8 mesi, soprattutto nelle grandi città.
0: Certo.
1: Ma è un problema di personale.
0: Però ovviamente uscire da una casa, da un appartamento, comporta anche averne un'altra dove andare.
1: Quello è un problema, l'emergenza abitativa è un altro problema.
0: Dove andare,
1: qui.
0: Come fa ad uscire?
1: Quello è un problema di emergenza abitativa.
0: Adesso
1: che...
0: leggevo un'altra cosa,
1: sì.
0: Che avere figli minori in casa non è più un vincolo.
1: Ma non lo è mai stato. Ecco, sfatiamo un'altra
0: questo
1: cosa.
0: Questo l'hanno specificato le...
1: No, allora, sfatiamo un'altra cosa.
0: Un minuto e mezzo.
1: Sì, ecco, sfatiamo un'altra cosa molto... c'è la convinzione diffusa che se ci sono minori, disabili, fragili, anziani, lo sfratto è impossibile. Non è vero. Magari viene, può essere rallentato, ma prima o poi si fa. Non è vero. Ve lo dico per esperienza, può essere rallentato perché intervengono i servizi sociali e ti dicono ci dia un attimo di tempo per fare le dovute collocazioni, ma non è che se si intervengono bambini, minori, cani, lo sfratto non viene mai fatto, assolutamente no, può essere rallentato, che è una cosa diversa, ma non è che viene, non è che non esiste più. Questo ci terrei un attimo,
0: no,
1: così,
0: no,
1: a togliere questa falsa convinzione. Ogni tanto, scusate, lo leggiamo anche di persone in sedia a rotelle, io vengo sfrattata, quindi poi allora quelle persone lì che vengono sfrattate nonostante gravissimi handicap, comunque in generale il fatto che ci siano condizioni di fragilità non comporta che l'esecuzione venga annullata, può essere rallentata.
0: Ok.
1: Ma no, prima o poi viene fatta, poi dipende dal caso specifico, viene, se si insiste si parla con l'ufficiale giudiziario, con la forza pubblica, però lo dico ai proprietari, lo dico anche agli inquilini, quei pochi che fanno i furbi, non siate convinti che lo sfratto viene annullato, si fa, prima o poi si fa, e se ci sono io magari anche prima.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora grazie Guglielma Vaccaro di essere stata con noi e di averci chiarito tanti punti che riguardano questo tema, i contratti di locazione. Una buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Buona giornata a tutti e insomma seguiteci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chiglia Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Apprezzamento dai leader della maggioranza con Salvini, che riguardo all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali frena e rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. La Meloni difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca, hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto però si continua a combattere, un drone russo è riuscito a colpire la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Fine settimana ancora all'insegna del gran caldo sull'Italia. Oggi torna il bollino rosso in 3 città: Brescia, Bari e Campobasso. Ma come gli italiani affrontano questa estate rovente? Le voci di alcuni romani raccolte da Alessio Orlandi.
2: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
3: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
4: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
2: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
5: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
6: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
2: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta la metà settembre?
6: Va bene, fino a dicembre per me.
7: Ho messo in condizionatore 10 giorni fa io, perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza, e i costi poi sono di più, perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
2: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
7: Arriva, vabbè, la pagheremo.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale. Nei giorni scorsi trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti e perseguibili dalla Procura capitolina. Rinviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città. Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Agostino Masini con me.
1: Buongiorno a tutti.
0: Paolo alla regia e oggi abbiamo come ospite Francesco Licata, presidente del Consiglio Comunale. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: benvenuto.
1: Tutti. Grazie.
2: Buongiorno.
0: E siamo qui per il commento al Consiglio Comunale, al primo Consiglio Comunale del primo settembre, ecco, dopo le ferie.
1: Prima di entrare nel Consiglio Comunale chiediamo al Presidente, che ha fatto una buona vacanza, si è rilassato per gli impegni futuri del Consiglio Comunale, che saranno senz'altro molto attesi e anche veramente frizzantini come nel passato.
3: Bene, rilassato un parolone.
1: Al primo settembre si sono aperti i cancelli, o si è tirato sulla Claire per il Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale molto un po' atteso, con tanto caldo, pochissimi presenti come pubblico. Ci può dire, Presidente, qual era l'ordine del giorno e come si è sviluppata la serata?
3: Sì, no, beh, tanto caldo fuori, nel senso in aula si sta abbastanza bene, la temperatura...
1: Anzi, bisogna mettere il pullover.
3: Il discorso è che dipende uno poi dove si siede, perché qualcuno c'ha caldo, qualcuno c'ha freddo, il problema è l'aria condizionata che c'è un po' dappertutto. No, allora, venendo un attimino al tema, il Consiglio Comunale è stato... imprevisto, nel senso che l'obiettivo di questo Consiglio Comunale era approvare, ovvero deliberare rispetto a una delibera urgente adottata dalla Giunta a inizio agosto. La delibera urgente era relativa a un rifinanziamento, cioè quindi a una variazione di bilancio che si è resa necessaria a seguito di quello che è successo alla scuola Rodari. Perché si è resa necessaria? Perché per aprire la scuola il 14 di, cioè quindi lunedì, non questo che arriva, quello dopo, il 14 di settembre, e quindi per poter permettere all'azienda costruttrice di poter completare l'opera, il Comune ha dovuto assumere direttamente l'impegno. Perché se avessimo aspettato il rimborso dell'assicurazione,
1: piuttosto anticipato i soldi, ecco, in poche parole.
3: Sì, detto in parole povere, il Comune ha anticipato i soldi per permettere alla scuola di aprire il 14 di settembre. Per fare questo, chiaramente è stata fatta una delibera di giunta che ha previsto un impegno di spesa di 600 e passa mila euro. Successivamente il Consiglio Comunale ha dovuto deliberare, diciamo, l'approvazione, la rettifica finale della delibera di giunta. La scuola quindi aprirà il 14 di settembre come previsto, e questo è stato il primo punto all'ordine del giorno.
1: Ci può dire punto, come si è sviluppato?
3: Il punto all'ordine del giorno, come ho detto anch'io in premessa, era una variazione, per cui anche tutto, diciamo, chiamiamolo il tormentone estivo sulla questione della Rodari non era parte dell'ordine del giorno. Il sindaco, correttamente a mio modo di vedere, ha voluto comunque dare una spiegazione,
1: conto, sì,
3: ha fatto un resoconto,
1: sì, sì,
3: di quello che è successo da quando c'è stato l'incendio, sul quale, ripeto, c'è un'indagine della magistratura in corso, per cui di cui tutti aspettiamo gli esiti, perché ovviamente, essendo una scuola che il quartiere, non solo che il quartiere, che Saronno aspettava da 30 anni, insomma, diciamo che era anche a livello emotivo, era una cosa importante il fatto che poi qualche delinquente, perché non ci sono altri modi per chiamarli, abbia fatto quello che ha fatto. Insomma, tutti ci aspettiamo che la giustizia faccia nel minor tempo possibile il proprio corso.
1: Presidente, ci può elencare gli interventi fatti dai consiglieri comunali in sintesi?
3: No, in sintesi, allora, la cosa diciamo che la necessità di rifinanziare la scuola per poter permettere di aprire era un'esigenza che è stata condivisa quasi da tutti, nel senso che mi pare che alla fine ci sia stata, adesso non ricordo esattamente l'esito della votazione, ci sono state forse un paio di astensioni, che mi pare della consigliera di Obiettivo Saronno e del consigliere della Lega. Devo dire che mi è dispiaciuto vedere davanti a un atto di quel tipo un'astensione. Io stesso, quando ero in minoranza, davanti a certe cose ho sempre votato favorevolmente, perché non c'era molta poesia da fare. Dopodiché diciamo che è giusto che ci sia la cosiddetta vis polemica, piuttosto che il dibattito politico, per carità, è una cosa sacrosanta. Però faccio fatica a capire il perché davanti a un impegno preso per aprire una scuola non ci sia un voto favorevole. Dopodiché, ripeto, fra le motivazioni avanzate ci sono che...
1: Ecco, Presidente, io mi permetto di intervenire, perché faccio un sunto delle opposizioni che hanno presentato nel loro intervento. Loro chiedono: oggi va bene 650.000 euro, perché si dice che questo è il primo step, ci sarà un secondo step, e tutti si domandano quanto costerà questo secondo step, una domanda che anche il Comune forse non è in grado di rispondere. Poi l'altra domanda è: dato che da quello che risulta ci sia del dolo, e se per caso la persona che verrà ritenuto colpevole, se non fosse in grado di pagare i danni, chi subentra, chi paga? Questa è la domanda che hanno posto i consiglieri.
3: Allora,
1: lei ha qualche risposta in merito?
3: Allora, divido la cosa in due, nel senso che è il primo step, e quindi mi verrebbe da dire: e quindi? È il primo step, e quindi, visto
1: si
3: che
1: vota,
3: è il primo step,
1: si deve votare per forza. Okay. È passato, infatti. Okay.
3: È il primo step, quindi, e allora? Allora, perché il primo step non voti a favore? Cioè, ma cosa vuol dire? Faccio fatica veramente a capirlo. Seconda domanda. In consiglio comunale non mi risulta che ci sia né un magistrato, né un carabiniere, né un rappresentante dell'impresa dell'azienda assicurativa.
1: Per cui, nella relazione, il sindaco l'ha citato questo fatto.
3: Sì, no, io ho capito, però le persone devono imparare anche a stare un po' nel loro, nel senso che, scusate se su questa cosa sono abbastanza puntuale e, se vogliamo, duro. I tuttologi fanno male. Nel senso che io ho letto alcuni dei passaggi, cioè ho ascoltato alcuni dei passaggi, alcune delle contestazioni fatte. Io penso che ognuno debba parlare del suo. Allora, dal momento in cui c'è un'indagine in corso, ok? Perché ti devi sbilanciare in ipotesi di cui non hai neanche il titolo per portarla avanti? Primo. Secondo, le assicurazioni, chi è che paga? L'assicurazione. Cioè, l'assicurazione paga anche in caso di dolo, ma che discorso stiamo facendo?
1: Mi permetta, Presidente, posso fare delle domande, mi sembra anche domande preventive, mi sembra anche giusto, non lo discuto. Anche perché tutti hanno fatto riferimento alla relazione fatta dal sindaco. Ma è il sindaco che ha citato che c'è del dolo.
3: Non lo discuto, però sto dicendo: allora, siamo tutti esperti di diritto assicurativo? Chi è che ti ha detto che se c'è del dolo e quello non può pagare, allora non paga? Ma chi ve lo è venuto a raccontare?
1: Sono
3: una roba
1: del genere? I fatti.
3: No, non sono i fatti, non è assolutamente vero.
1: La fermo. Le multe che i comuni sono da ai cittadini, quelli che sono insolventi, vanno nel calderone.
3: Un conto sulle multe, un conto è un'assicurazione che c'è su un immobile. Per favore, sono due cose che hanno una portata ed una magnitudine.
1: Se fosse un delinquente, come fare a recuperare i soldi?
3: Ah, perché allora adesso, se un delinquente dà fuoco a qualcosa, o un delinquente con la macchina investe qualcun altro e lo ammazza, o comunque gli procura un danno grave, non risarcisce nessuno.
1: Se non c'è nulla, non le porto via niente.
3: Allora, per esempio, parlando di danni fatti in macchina, c'è un fondo che si chiama che è un fondo che viene destinato alle vittime della strada, soprattutto quando c'è il caso che ci sia o un pirata della strada, o uno senza assicurazione, o uno nullatenente. Per cui ho fatto un esempio molto banale, per cui ripeto, non è, tornando un attimino al discorso, non si può confrontare il discorso della multa per divieto di sosta la multa per divieto di sosta, se uno è insolvente chiaramente si avvia un iter che può anche portare, può anche arrivare al pignoramento del mezzo o al fermo del mezzo, cioè ci sono una serie di cose che il principio che qualcuno vuole portare avanti, che ci sia questa sorta di impunità, non è vero, perché ripeto, sulle multe insolute, e Sarondo l'insoluto non è neanche così alto, è un discorso, però un conto è recuperare una multa per divieto di sosta di 29 euro, un conto è un danno per, al momento sembra, 600 e passa mila euro, cioè sono due grandezze diverse, sono due cose diverse. Come fai a pensare che, sì, se, però, che se il colpo viene riconosciuto il dolo, viene individuato, come si spera chiaramente, non si spera che venga riconosciuto il dolo, si spera che venga individuato il colpevole, allora perché questo è nulla tenente o perché questo qua non è 600 o 700 mila euro?
1: Presidente,
3: e se mi è permesso, io non so quanti hanno 600 o 700 mila euro, per cui potrebbe essere una cosa che riguarda non solo il nulla tenente ma anche delle persone fra virgolette normali, dico normali fra virgolette perché chi fa una roba di quel tipo di normale, secondo me c'è abbastanza poco per fare una roba di quel tipo, però non è che non paga, che sì, nessuno paga, se no
1: non me ne voglio, Presidente, però chi ha fatto un gesto del genere è un porro disgraziato, un delinquente che generalmente entra nella casistica del nulla tenente o degli sfaccendati.
3: Io non lo so, non faccio il magistrato.
1: Una domanda preventiva è dire, se fosse questo caso, purtroppo la comunità giustamente si deve accollare la spesa, chiaro. Non siete di male a dirlo, se fosse così tutti i cittadini devono pagare, perché la scuola è importantissima e bene ha fatto il comune ad anticipare i soldi per poter dar via la scuola, questo è importantissimo.
3: Allora, torno a ripetere, comunque in ogni caso c'è un'assicurazione che paga,
1: certo,
3: ok? Cioè non è che rimane nell'etere o rimane insolvente, ma non funziona in questa maniera. Le assicurazioni costano, cioè giustamente assicurazioni di quel tipo sono anche assicurazioni che costano parecchi soldi, ma dico giustamente perché l'impresa assicurativa si assume anche un rischio, certo, non indifferente, certo. Cioè non è così come è stato detto. Poi un'altra cosa, se mi è concesso, voler a tutti i costi individuare delle responsabilità all'interno dell'ente, ma anche basta.
1: No, sì, quello
3: cioè
1: no.
3: Quello lì è una cosa che effettivamente è abbastanza sgradevole.
1: Concordo con lei.
3: Ok, oppure c'è un'indagine della magistratura in corso, ma perché uno deve fare dei passi in avanti dicendo che i soccorsi sono arrivati dopo? Ma tu che cosa ne sai?
1: Sì, sì.
3: Cosa ne sai?
1: Su quella casistica lì lei ha pienamente ragione. L'ultima domanda, quando lei pensa che la palestra verrà riutilizzata dagli studenti?
3: Allora io se non ho capito male, però mi permetto un ulteriore approfondimento, mi sembra che comunque ottobre dovrebbe essere disponibile, cioè parliamo di un tempo breve rispetto, cioè di un periodo breve rispetto all'apertura della scuola.
1: Presidente, mancano 7 minuti, c'è il secondo argomento che è l'ordine del giorno.
0: Volevo chiedere una cosa però, parlando di assicurazione, tornando un attimo solo alla Rodari. La polizza era stata stipulata dal comune di Saronno o dall'impresa, no, dall'impresa costruttrice?
3: Dovrebbe mi sembra, aver... allora,
0: era
3: dico,
0: ancora
3: mi,
0: era,
3: sì,
0: impresa,
3: era con l'impresa. Era con mi sembra con l'impresa, però ripeto.
0: Quindi non... cantiere.
1: Sì, sì,
3: vabbè, insomma, si tratta. Beh, l'assicurazione dei cantieri.
1: Ogni cantiere
3: ha
1: l'obbligo per legge per farla. Il secondo argomento era la Saronno 7. Ci può spiegare come si è
3: sviluppato? L'argomento era l'elezione dei membri del CDP, la nomina dei membri del CDP, del Comitato di Partecipazione del Nido. Però vabbè, passiamo
1: a quella più sentita.
3: Sì, sì.
1: Ci può fare un resoconto di com'è andata la discussione?
3: La discussione è stata abbastanza lunga, nel senso che è durata più di 2 ore. La mozione era stata presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, sì, scusate, di Forza Italia.
1: Forza Italia.
3: E sostanzialmente mirava a creare, cerco di riassumerla perché era molto lunga, creare una sorta di, adesso non ricordo esattamente la dicitura, ma un comitato, una sorta di comitato editoriale che definisse quali contenuti dovessero andare sul Saronno 7.
1: Sul nuovo Saronno 7,
3: proponevano anche un nome eventuale per il nuovo Saronno 7, che comunque, come sapete, avrà una cadenza diversa rispetto a quella attuale, eccetera, eccetera. Su alcune cose, diciamo, poi si è preso un po' una... Ci sono stati un emendamento presentato dal consigliere Amadio che chiedeva consigliere indipendente Amadio, che chiedeva di inserire la possibilità anche per i consiglieri indipendenti di poter fornire un contributo, appunto un commento alla situazione politica attuale, cosa che è prevista per i gruppi consigliari, e il consigliere indipendente non fa parte di un gruppo consigliare. Un controemendamento presentato dal consigliere Eroldi, dove diceva di non scrivere di stralciare gruppi consigliari e consigliere indipendente, ma di mettere sostanzialmente una descrizione più generica come forze politiche. Sono stati respinti.
1: Cosa andava in votazione?
3: Andava in votazione prima il controemendamento all'emendamento di Amadio con discussione. Dopodiché andava, in caso di approvazione del controemendamento, questo diventava parte integrante dell'emendamento, e quindi si discuteva l'emendamento così come controemendato. Scusate, sembra un sistema di scatole cinesi, ma questo è il motivo per cui è durato due
1: dopo
3: ore.
1: Dopo ci dica cosa è passato definitivamente.
3: No, sono stati bocciati sia il controemendamento che l'emendamento, per cui è rimasto. Cioè, la mozione l'abbiamo discussa così come presentata.
1: In sostanza, per chi ci ascolta, saranno sette, che fine farà?
3: Allora, saranno sette, aveva un problema di costi e un problema di distribuzione. Saranno sette, ci sarà ancora, avrà una periodicità diversa.
0: Non più settimanale.
3: È previsto che dovrebbe esserci anche un foglio informativo con una cadenza, di cui il nome è ancora da decidere, con una cadenza un po' più frequente rispetto al Saranno 7, che dovrebbe essere mensile. Si è evidenziata la necessità di rivedere sia il metodo di distribuzione che anche la parte editoriale del Saranno 7, perché comunque in questo momento c'erano sia difficoltà nel distribuirlo e ripeto, i costi a carico del comune erano decisamente importanti, anche perché siamo in un mondo dove l'informazione che gira sulla carta è sempre di meno. La gente continua a leggere i giornali, per carità, come è giusto che sia, magari se la legge sull'app del telefonino e non compra il giornale.
1: La precedente Saranno 7 era tutto a carico dell'editore, quello nuovo sarà a carico anche del comune? I costi?
3: Era a carico dell'editore, perché comunque l'editore comunque,
1: con la pubblicità, esatto, dicevo, doveva.
3: No, non, spero per lui che ci guadagnasse quella pubblicità.
1: Quanto pare no.
3: Per aver posto la questione, probabilmente non il guadagno non era sufficiente, però la logica, visto che l'editore non è uno che fa beneficenza, non è una Ollus, chiaramente ci deve guadagnare. E non 3 lire, perché con 3 lire
1: visto che ha rinunciato, subentra il comune allora.
3: Allora adesso sinceramente non ricordo esattamente in che maniera vengono distribuite le quote. Il comune comunque nel Saranno 7 ha sempre comunque compartecipato a vario titolo. Su quello sicuramente ci sarà ancora l'editore che va avanti a stamparlo e a, come si chiama, e a distribuirlo. Sulla parte della partecipazione del comune è una parte che dovrei rivedere, ma non è particolarmente impattante a livello di costi, cioè non era questo l'oggetto della mozione.
1: Ma la mozione è passata?
3: No, la mozione è stata respinta.
1: È stata respinta
3: perché comunque, cioè, l'ipotesi di creare una sovrastruttura, un comitato editoriale, piuttosto che ulteriori appesantimenti nel flusso di produzione Saranno 7, non è stata ritenuta corretta e congrua da parte del Consiglio Comunale, per cui è stata.
1: Senta, manca un minuto. Respinta. Il prossimo appuntamento del Consiglio Comunale quando sarà?
3: Allora, il prossimo appuntamento sicuramente per la fine di ottobre, dobbiamo approvare il bilancio consolidato, riempimento di legge entro il 31 di ottobre, per cui quello è un punto. Ipotizzo che ce ne sarà un altro intermedio, perché in 2 mesi, soprattutto in una città come Saronno, di temi che vengono fuori sicuramente ci sono, per cui in questo momento non ho contezza di una data esatta, precisa. Però tra qui e il consiglio comunale, che sicuramente ci,

0: Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
1: E girando per Milano possiamo riscoprire la Fornace degli Artisti. La storica fornace ha sede in un pittoresco sistema di cortili che ospitano atelier di artisti e sono pieni di vasi e sculture di terracotta. Vale la pena di fare una visita anche solo per rifarsi gli occhi, ma chi vuole può fare acquisti o creare e cuocere le proprie opere. Fornace Curti in via Tobagi 8, Milano.
0: A Lainate torna la Fiera di San Rocco, occasione per riscoprire la storia e la memoria collettiva di Lainate attraverso la tradizionale rievocazione storica Villa Litta. Il 5 e il 6 settembre il Ninfeo si vestirà a festa per accogliere il pubblico in un viaggio nel passato, accompagnato dai volontari dell'Associazione Amici di Villa Litta. Al centro della narrazione ci sono Maria Elisabetta Visconti Borromeo e Pompeo Giulio Litta, due giovani le cui vite si intrecciano quando le rispettive famiglie ne combinano il matrimonio. Quella che nasce come un'unione dettata dalle consuetudini dell'epoca si trasformerà fortunatamente in una vera storia d'amore, coronata dalla nascita di 14 figli. Saranno proprio alcuni dei loro figli a guidare il pubblico lungo il percorso, raccontando in prima persona episodi, affetti e avventure della vita familiare, tra educazione illuminista, consuetudini dell'aristocrazia lombarda e costume nobiliare.
1: Possiamo rivisitare la chiesa di Santa Maria presso San Satiro, in via Torino 17-19, Milano. Questa chiesa rinascimentale, voluta da Gian Galeazzo Sforza e Ludovico il Moro, fu progettata da Bramante e nasconde un'illusione ottica, un trompe-l'œil prospettico che simula un'abside profonda in uno spazio limitato. All'interno, preziosi affreschi d'epoca rinascimentale e decorazioni ispirate al classicismo.
0: A Como, in piazza Cavour, fino al 13 settembre, Fiera del Libro. Spazio inclusivo di dialogo e confronto, fornendo un'opportunità di scoperta attraverso la letteratura. Due padiglioni in piazza Cavour, uno più ampio riservato agli espositori e uno allestito per ospitare presentazioni ed eventi.
1: Sempre girando per Milano possiamo andare alla Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana in piazza Pio XI. Fondata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo, custodisce oltre 1 milione di volumi, antichi manoscritti e codici preziosi, su tutti il codice atlantico di Leonardo. La Pinacoteca ospita una collezione eccezionale d'arte con capolavori di Tiziano, Leonardo da Vinci, Raffaello e Caravaggio. Ascoltatori, il nostro fuori porta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare o vedere. Alla prossima!

E siamo ai tormentoni estivi che dagli anni 2000 in avanti ci accompagnano, anche prima, perché abbiamo fatto una cavalcata non indifferente di tormentoni estivi in queste estati o post-estati calde che ci attraversano e attanagliano. E allora tuffiamoci immediatamente nel tormentone estivo, in uno dei tormentoni estivi del 2026. Questo è Nel Blu Dipinto di Blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, Massimo in studio, Antonio alla regia, e Drop Dead di Olivia Rodrigo è il singolo della cantautrice statunitense pubblicato nell'aprile del 2026, primo estratto del suo terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, un brano che fonde diversi generi musicali tra cui dream pop, synth pop, pop rock e rap rock, con un rock e un assolo di chitarra power pop. Nel testo è presente anche un riferimento a Robert Smith, già ospite a giugno del 2025 con la stessa cantautrice al festival di Glastonbury, citando esplicitamente il brano Just Like Even dei The Cure con la frase "Conosci tutte le parole", che era già apparso in copertina. E allora andiamo immediatamente ad ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo.

Tormentoni estivi che ci attanagliano durante le varie estati, e ormai non vale più neanche il dilemma del mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente, perché la musica italiana, cioè i discografici, hanno deciso che il tormentone estivo è un passaggio irrinunciabile per gli artisti che ogni anno devono timbrare il cartellino per motivi di esposizione, soldi, opportunità artistiche, con buona pace dei segnali di varietà e delle idee, di stanchezza delle idee, visto che poi gli autori sono sempre gli stessi. Certamente da dopo il Covid, quindi dall'estate del 2020-2021, l'esplosione dei concerti dal vivo ha portato la musica in estate a vivere un momento di gloria, potremmo dire, perché si ama da parte dei giovani o di alcune generazioni andare al concerto, sentire dal vivo, incontrare il proprio idolo, e quindi d'estate poi l'idolo esplode. È appurato pure che da questa battaglia un vincitore alla fine deve pure esserci ogni estate, resta un'infornata di almeno una trentina di pezzi ogni anno da cui noi andiamo ad attingere, e nel 2024 abbiamo attinto, dopo aver ascoltato per appunto la canzone di Olivia Rodrigo, Drip Dop, del 2026, andiamo al 2024 e ci spostiamo sui The Colors, che all'epoca avevano cantato Karma, una canzoncina niente male, un po' Enola Gay e un po' As It Was, a questo giro, in cui si erano buttati del tutto sul vintage anni 80 che avevano solo accarezzato fino al 2024, e così ne uscì fuori un pezzo onesto di mestiere che non ha la necessità di Italo Disco e un ragazzo o una ragazza prima inconscia e poi sfacciata di diventare virale, ma comunque da tenere a mente nelle elite dei tormentoni estivi di ogni anno. Karma, The Colors.

Rimaniamo sull'estate del 2024 insieme ai The Colors, un'estate che forse si era preannunciata come una delle estati più calde, ma non avevano visto quelle successive, proprio perché come la più calda mai registrata in Europa a livello globale, segnata da ondate di calore record, ma non avevano ancora sentito quella del 2026, ma con anche forti rincari nei costi delle vacanze e non avevano sentito ancora quelli del 2026, e anche eventi di cronaca come il naufragio del veliero Bayesan in Sicilia. Se vi ricordate, infatti, il 19 agosto del 2024 il veliero di lusso affondò al largo di Porticello in Sicilia, provocando la morte di 6 persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch. Le investigazioni successive, che anche recentemente nel 2026 hanno portato a colpe umane per aver lasciato aperto dei bocchettoni, ma non entro nel merito, appunto, hanno riscontrato le colpe a chi dovevano essere affidate. È nell'estate del 2024 che il 18 agosto muore a 88 anni il celebre attore francese, icona del cinema mondiale, Alain Delon, che per l'appunto ci lasciava. E come vi dicevo, nel 2024 eccoci al grande tormentone di Gali, perché l'estate arriva all'undicesimo pezzo in lista, prima di tutto staccare un attimo la spina, e Gali lo faceva con Paprika, un pezzo che pure senza odorare di mare è un po' una versione da spiaggia di Casa Mia, che aveva presentato in quell'anno al Festival di Sanremo, in cui le battaglie sociali, o quasi, resta appena un "puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai", vanno in pausa e diventano ovviamente frecciatine di una canzone d'amore. In ogni caso la scrittura e la produzione al di sopra della media resistono benissimo alla mareggiata. Paprika, Gali.

e andiamo all'estate del 2023, anzi vi porto al 26 maggio del 2023, quando Marco Mengoni e Elodie pubblicano il loro nuovo singolo intitolato Pazza Musica. Era tra i singoli più attesi di quell'estate e Pazza Musica non aveva tradito, perché per la prima volta in studio Marco Mengoni ed Elodie sono stati protagonisti di una hit estiva nel 2023 contenuta nell'episodio di Materia, la trilogia del cantante romano. Infatti la terza traccia di Materia è stata scritta dagli autori Paolo Antonacci, che è figlio di Biagio, Davide Petrella, Davide Simonetta e Zef, un team multiplatino che ha accompagnato l'evoluzione melodica del pop italiano negli ultimi anni. Oltre al brano è stato pubblicato anche all'uscita di Materia anche il video ufficiale di Pazza Musica, che vede i due protagonisti del Sanremo 2023 ballare insieme tra le strade della metropoli romana, per l'appunto. Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei, dude, chissà cosa cerco dentro un display. Comincia così e andiamo a sentire Pazza Musica, Mengoni, Elodie.

0: Pazza musica.
1: E andiamo al 2025, l'estate del tormentone estivo di Alfa e Manu Chao, a me mi piace. Anna in quell'anno aveva cantato una canzone come per esempio Désolé. Ecco, Alfa invece va da un'altra parte, potremmo dire, perché se lei costruisce tormentoni solo per le sue buddy, il cantautore genovese è forse uno degli ultimi che invece punta a unire le generazioni. E a me mi piace, ci riesce, perché recupera Manu Chao e la sua Me Gusta Tu, tra nostalgia e no global, voglia d'estate, un ritmo incalzante per tutti. E poi Alfa con la sua spontaneità, la sua serenità, la sua giovialità, che è proprio il metro di paragone di questo suo modo di essere giovane e un giovane cantante, riesce sempre a dare un tocco di artigianalità a ciò che fa, come anche per esempio in Filo Rosso. E questa è una delle migliori della sua stagione 2025. A me mi piace Manu Chao, Alfa.

E adesso vi porto sulle onde sudamericane, latinoamericane anzi, perché siamo nel Centro America, perché parliamo di Bad Bunny, che nel gennaio del 2025 lancia una canzone che poi diventa tormentone estivo del 2025, che è Debí Tirar Más Fotos, e rappresenta un'importante collaborazione con Los Pleneros de la Cresta, un gruppo noto per la sua musica tradizionale afro-puertoricana. E questo legame con Bad Bunny, un'icona della musica latina contemporanea, amplifica il significato della canzone rendendola un simbolo della cultura popolare portoricana. Inoltre, Los Pleneros de la Cresta partecipa al Super Bowl esibendosi insieme a Bad Bunny nel 2025, che ha portato la loro musica a un pubblico globale. Questo evento fa sì che poi Café con Ron, che esce nel gennaio 2025, diventi un pezzo significativo non solo per la sua melodia accattivante, ma anche per il suo ruolo nel rappresentare la cultura portoricana in un contesto internazionale. Infatti, potremmo dire che Café con Ron, che appunto esce nel 5 gennaio 2025 nell'album Debí Tirar Más Fotos, è proprio un omaggio alle radice la cultura popolare di Porto Rico, unendo i ritmi della plena tradizionale alla festa di strada e alla nostalgia di casa. Prima di tutto perché è un ritorno alle radici, la presenza del gruppo folk Los Pleneros de la Cresta porta nel pezzo la plena, un genere musicale tradizionale portoricano. C'è un senso di comunità perché il ritornello La Mattina Caffè, La Sera Room descrive proprio la vita quotidiana e popolare dell'isola fatta di festa, condivisione e aggregazione di quartiere. Ma è anche una celebrazione di Porto Rico perché il testo cita vari luoghi e cittadine portoricane, da Arecibo a Ponce a Fajardo a Rincon, esaltando lo spirito della gente del posto e la voglia di fare festa insieme. E quindi Café con Ron, Bad Bunny, estate 2025.

E allora siamo in chiusura di questa puntata dei tormentoni estivi, siamo mandati dal 2023 al 2026, ce n'è ancora da raccontare, ce n'è ancora da ascoltare. Un saluto a tutti su Nel Blu Dipinto di Blu, Tormentoni Estivi, e alla prossima da Massimo in studio e Antonio alla regia, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu, le onde.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pieracchi dei Dolfini. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Parlo con Putin e non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano, ma intanto si continua a combattere. Le forze di difesa aerea ucraine nella notte hanno neutralizzato 128 dei 167 droni d'attacco lanciati da Mosca, colpite 23 località. Sempre tensione anche in Medio Oriente, esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Karg nel Golfo Persico, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile, intanto il presidente americano Trump rilancia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, la stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la premier, prima donna di guidare un esecutivo, dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate per tracciare i piani per il futuro. La Meloni ha difeso la riforma elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD, ha detto. Inizierà da lunedì da Bolzano il nuovo anno scolastico e alla provincia autonoma si aggiungeranno via via anche le altre province e regioni. Save the Children ha monitorato le scelte dei ragazzi per le scuole superiori.
2: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di 1 su 3, un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children negli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. Del 60% degli studenti sceglie il liceo, in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali, in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali, nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, allo studio.
1: Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica, potrebbe essere stato operato per il problema di cui non è stata resa nota la natura e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro previsto per oggi. Chiede discrezione, in attesa di ulteriori aggiornamenti, l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso Di Battista. Aumentano ancora i prezzi dei carburanti, secondo i dati dell'osservatorio del Ministero, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio, ancora più alte le cifre sulla rete autostradale. Il governo proroga il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino al 10 settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, una domenica, mille prove. Ancora Saronno, stazioni sicure 2026, nuova fase, più agenti e controlli. Ancora Saronno lascia 100.000 euro in eredità all'ospedale. E a Cislago, anziano ci casca. Addio ai suoi averi. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Iniziamo con la prima notizia. Saronno. Sport al centro sarà l'annuale domenica saronnese dedicata al club cittadini. Per loro si tratterà di una grande vetrina per farsi conoscere. L'appuntamento è fissato per domani 6 settembre per un pomeriggio nella zona pedonale. Tra Piazza Libertà, Corso Italia e le vie limitrofe ci saranno gli stand delle associazioni locali impegnate nelle varie discipline e alcune aree si trasformeranno in vere e proprie palestre a cielo aperto. Saranno previste dimostrazioni dei vari sport, non mancheranno i campi prova aperti a tutti, dove, seguiti passo passo dagli sportivi di Saronno e da istruttori qualificati in tutta sicurezza, anche i neofiti potranno provare le più svariate discipline. 34 associazioni sportive hanno aderito all'invito del Comune, decidendo di partecipare all'edizione 2026. Ci sarà anche una parete mobile di arrampicata gestita dalla sezione di Saronno del CAI, Club Alpino Italiano, il tutto con un'attenzione particolare per bimbi e ragazzi dai 4 ai 14 anni che dalle 14.30 alle 18.30 potranno cimentarsi gratuitamente nelle diverse discipline. A chi aderirà verrà consegnato il passaportino dello sport. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Negli anni scorsi la manifestazione ha sempre fatto il pienone, richiamando in centro tantissime persone. La giornata si concluderà alle 19, sempre in piazza, con un momento istituzionale. Saranno presenti le autorità locali e i responsabili dei vari sodalizi sportivi e sono previste alcune premiazioni. Sarà consegnata una serie di riconoscimenti agli atleti saronnesi che si sono particolarmente distinti nei mesi scorsi, anche a livello nazionale e internazionale. Saronno. Più agenti nelle stazioni, più controlli nelle aree considerate sensibili e un lavoro coordinato tra le polizie locali del territorio. È partita martedì 1 settembre la nuova fase di stazioni sicure 2026 che coinvolge anche Saronno con servizi straordinari dedicati alla prevenzione degli illeciti e al contrasto delle situazioni di degrado. Così la sindaca di Saronno Ilaria Pagani sottolinea l'importanza dell'iniziativa avviata su impulso della prefettura di Varese e finanziata da Regione Lombardia. Il programma è stato condiviso dai comandi delle polizie locali. Il protocollo Stazioni Sicure 2026 era stato sottoscritto a luglio dai diversi comuni della provincia di Varese. Le diverse polizie locali opereranno in maniera coordinata nelle rispettive stazioni ferroviarie e nelle aree dei capolinea del trasporto pubblico locale. Regione Lombardia ha destinato al progetto complessivamente 60.000 euro, suddivisi in parti uguali tra i tre comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Il progetto presentato dal Comune di Busto prevede entro la fine dell'anno oltre 130 servizi aggiuntivi di pattugliamento nelle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto pubblico locale, per complessive 1.000 ore di lavoro straordinario. E rimaniamo a Saronno. Muore e lascia i suoi soldi all'ospedale. Grazie all'ascito di un generoso benefattore, nei giorni scorsi gli economi di Piazzale Borella hanno potuto contabilizzare più di 100.000 euro alla voce delle donazioni a beneficio della struttura saronnese. La morte del donatore risale al 2024, ma soltanto pochi giorni fa La SST della Valle Olona ha potuto avere contentezza della generosità dell'eredità ricevuta, che costa per la precisione di 101.200 euro e 37 centesimi, frutto per lo più di titoli bancari. La storia trapela coperta dalla riservatezza sull'identità del benefattore. Di lui si conoscono solo le iniziali C e F. Non si sa se a spingere la sua mano sia stata una storia di dolore, di affetto, di riconoscenza, oppure ancora di solitudine. Quello che è noto è solo che prima di morire ha steso un testamento olografo nel quale ha indicato come beneficiario l'ospedale di Saronno. La direzione strategica della ASST Valle Olona ha già disposto che i fondi siano messi a disposizione degli investimenti a beneficio dell'ospedale di Piazza Borella, così come desiderato dall'autore del testamento. Soltanto pochi anni fa il Sant'Antonio Abate a Gallarate fu protagonista di una simile storia di affetto e di gratitudine nei confronti della sanità pubblica. Allora qualcuno decise di lasciare i proventi della propria assicurazione sulla vita al reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Gallarate. Saronno in Salute è uno degli esempi più evidenti di questo sostegno continuo. Cislago. Hanno rubato l'auto di suo figlio usandola per una rapina. È allerta per un nuovo tipo di truffa che nei giorni scorsi ha allarmato i cittadini. L'amministrazione comunale ha diramato una nota per avvisare la popolazione di non fidarsi degli sconosciuti che con questa scusa cercano di entrare in casa. Un colpo è andato a segno ai danni di un pensionato. In pochi attimi sono spariti tutti i suoi averi. Due malintenzionati che hanno messo in scena un copione studiato nei dettagli. L'uomo è stato contattato telefonicamente da qualcuno che si è presentato come carabiniere, sostenendo che un'auto di famiglia fosse stata rubata e poi utilizzata per una rapina. Il falso operatore ha citato anche la targa del veicolo. Pochi minuti dopo alla porta si è presentato un complice in abiti civili, dichiarando di dover verificare la presenza di denaro e oggetti preziosi in casa. Approfittando di un attimo di distrazione, il finto incaricato è riuscito a impossessarsi di denaro, gioielli e a dileguarsi rapidamente. L'amministrazione comunale ha preso l'accaduto e diffuso una nota. Le forze dell'ordine non chiedono mai di consegnare denaro, gioielli o altri oggetti di valore per effettuare controlli o verifiche. In caso di telefonate o visite sospette, non consegnare denaro, gioielli o altri beni, non fare entrare strani in casa, non fornire informazioni personali o bancarie e chiamare immediatamente il 112 e informare familiari, vicini o persone di fiducia. A Gerenzano è stato predisposto anche un opuscolo che spiega quali trucchi vengono usati dai truffatori e come difendersi. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonte News la domenica va in onda alle 6.15, 8.12, 11.50 e alle 19. Da Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia, un augurio di una felice domenica e di un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonte in blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Iniziamo dalla farmacia di turno, che è la farmacia Bravi, via Lazzaroni 25, Saronno. Telefono 02 49 45 57 51. Cinema a Saronno. Al cinema Silvio Pellico, Paw Patrol, Missione Dinosauri alle 16, Spider-Man, Brand New Day alle 18 e Odissea alle 20:45. Al cinema Prealpi, Oceania alle 15 e Fammi il piacere alle 17:15 e alle 21. Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il prossimo incontro è il 7 settembre. Saronno Pertusella, martedì 8 settembre dalle 9:30 alle 12:30 presso la sede di via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza delle infermiere di famiglia. E a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso area feste di via Cavour 2, una cena medievale. Iscrizioni entro il 5 di settembre al numero 335-627-9162. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 6 settembre. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40, alle 8.57 nel blu, dipinto di blu, con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Ciceremo Cicinin, in replica alle 19.10, con Anna e Anna. Alle ore 10 Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 L'Angelus del Papa. Alle 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wasanane con Lele e Stefano. Alle ore 17.55 A Tutta Musica col maestro Claudio Borroni e alle 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

il passato dichiara di esser pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Team Blu 2000 News.
1: Mediatori e droni, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con il piano di pace americano. Putin non attaccherà la NATO, assicura il presidente, ma Mosca continua a prendere di mira l'Ucraina. Esplosioni nel Golfo, mentre gli Stati Uniti sostengono di controllare lo stretto di Hormuz, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile, esplosioni avvertite nella zona dell'isola di Karg. Il governo più longevo, la stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier Meloni, prima donna a guidare un esecutivo in Italia dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Corsa all'insù, aumentano ancora i carburanti, il prezzo medio al self-service lungo la rete stradale di 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 per il gasolio. Taglio delle accise sul diesel sino al 10 settembre. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano. Ma intanto si continua a combattere. Vito De Torre.
2: Oggi a Mosca, domani a Kiev, i mediatori statunitensi incaricati da Donald Trump si preparano ad un weekend che potrebbe segnare una svolta nella guerra. Dopo 1655 giorni di conflitto però non si vedono spiragli di pace. Nelle ultime 48 ore i droni ucraini hanno paralizzato lo spazio aereo russo, mentre Mosca ha colpito in pieno centro a Kiev la sede dei servizi segreti. In questo clima incandescente gli inviati di Trump porteranno ai due presidenti una proposta per fermare la guerra. Ci sono buone probabilità che riusciremo a fare qualcosa, ha detto il presidente americano. Mosca frena. Il vice ministro degli esteri Ryabkov ha ricordato che la situazione al fronte non sta evolvendo in favore di Kiev. La condizione posta dal Cremlino resta il ritiro completo delle forze ucraine dal Donbass, ipotesi che finora è stata respinta da Kiev e dai suoi principali alleati europei. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sempre tensione anche in Medio Oriente, esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Karg nel Golfo Persico, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile. Intanto il presidente americano Trump rilancia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Marino Galliero.
3: Quattro missili statunitensi hanno colpito una piccola petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico, lo riferisce l'agenzia di stampa di Tehran Fars. Al momento non si registrano vittime. Il controllo dell'isola è considerato strategico. Si trova a 25 chilometri dalle coste iraniane e a meno di 500 dallo stretto di Hormuz. Da lì passa il 90% delle esportazioni di petrolio dell'Iran. È la cassaforte del greggio del regime che, dopo gli intensi bombardamenti dall'inizio del conflitto da parte di Stati Uniti e Israele, resta sotto il controllo dei pasdran iraniani. Trump, preso dalla campagna elettorale, dice che lo stretto di Hormuz può non essere più necessario perché si stanno creando oleodotti che potrebbero portare ad aggirare la via di ingresso per i commerci di petrolio e gas. Da lì passa un quinto delle esportazioni. Quindi il presidente degli Stati Uniti avvisa l'Iran. Teheran, tuttavia, non sembra voler cedere, considera di avere il tempo in suo favore. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La politica, ora il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Alessio Orlandi.
4: A parte l'annuncio sull'allargamento della zona economica esclusiva a tutta Italia, quello della Premier Meloni da Bari è stato soprattutto un intervento di rivendicazione delle cose fatte dal governo, da ieri il più longevo della Repubblica. Proprio a garantire la stabilità, ha affermato la Presidente, mira la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento, al centro dello scontro con l'opposizione. Conti in ordine, spread basso, disoccupazione in calo, al centro del discorso della Premier, ma anche la consapevolezza che su sanità, sicurezza, salari bassi c'è ancora da lavorare. Nessun riferimento al referendum sulla giustizia perso, al premier e neppure all'Ucraina, solo un passaggio sulle spese per la difesa per non lasciare, parole di Meloni, il nostro paese esposto sul fronte della sicurezza. Sul caro carburanti, dopo il taglio delle accise, la Premier ha annunciato altre misure mirate a categorie di lavoratori e alle famiglie meno abbienti. All'attacco alle opposizioni, i festeggiamenti di Meloni sono uno schiaffo agli italiani, le parole del leader dei 5 Stelle Conte. Con il costo dell'energia più caro d'Europa e gli stipendi tra i più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale per paura di perdere, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni l'anno, al nord 27 giorni in più rispetto al sud, e la paga media giornaliera ha raggiunto 108 euro nelle regioni settentrionali contro gli 80 in quelle meridionali. Lo dice la CGA di Mestre, evidenziando che il salario minimo bandiera del PD di Elly Schlein non è la soluzione. Il coordinatore del centro studi, Paolo Zabeo.
5: Sul tema del salario minimo, il problema è più complicato di quanto sembri. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida, allora, è dare stabilità e continuità al lavoro, trasformando i part-time in volontari in contratti a tempo pieno, far emergere il lavoro nero e contrastare la precarietà. La ricetta? Meno IRPEF sulle retribuzioni e più contrattazione di secondo livello, per premiare la produttività e i dipendenti più meritevoli.
1: Aumentano ancora i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e a 2,164 per il gasolio. Ancora più alte le cifre sulla rete autostradale. Il governo proroga intanto il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino al 10 settembre. Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica, potrebbe essere stato operato per il problema di cui non è stata resa nota la natura, e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro previsto per oggi. Chiede discrezione in attesa di ulteriori aggiornamenti l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'omicidio-suicidio sulla 1, lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna 45enne gettata da un cavalcavia dall'ex compagno prima di gettarsi sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. David Murgia.
6: È giovedì pomeriggio, siamo sulla 1 nel comune di Barberino del Mugello. Gli agenti cercano di convincere Federico Vella a non lanciarsi nel vuoto. Il corpo della sua ex fidanzata Lorena Sceri non è stato ancora trovato. La trattativa per convincere Federico durerà oltre 30 minuti. A un certo momento si vede la poliziotta Ilaria che in tutti i modi cerca di convincere l'assassino a non gettarsi. Subito dopo Federico Vella deciderà di suicidarsi lanciandosi proprio dallo stesso viadotto da cui ha lanciato, dopo averla picchiata, immobilizzata e chiusa nel bagagliaio della sua auto, il corpo dell'ex compagna. Solo dopo gli inquirenti ricostruiranno tutta la dinamica del femminicidio e avanzeranno l'ipotesi di aggressione premeditata. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Davide Murgia, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale. Nei giorni scorsi trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti e perseguibili dalla Procura Capitolina. Dopo oltre un mese di attesa è tornato in Italia il bimbo di 6 anni ricoverato in Egitto dopo essere scivolato in piscina riportando un trauma cranico. Si è trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Raffaella Frullone.
7: Finalmente in Italia. Dopo oltre un mese dal grave incidente che lo ha lasciato in coma, Younes, 6 anni e mezzo, è tornato da Sharm el Sheikh. L'aereo sanitario è atterrato nella notte a Torino Caselle e il bimbo è stato trasferito a Regina Margherita, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Bambino dell'ospedale.
8: Le condizioni del bambino potrei dire sono stabili rispetto a quelle che avevamo a Sharm. È un bambino in questo momento intubato con delle problematiche importanti a livello cerebrale.
7: Younes era ricoverato in Egitto dal 3 agosto scorso, quando nel primo giorno di vacanza con la famiglia era scivolato mentre giocava, cadendo in piscina, battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Ad aspettarlo a Torino dopo 30 giorni di paura anche la sua famiglia. Sentiamo lo zio Munsi Rafia.
9: Solo di vederlo atterrare è stato molto importante per tante persone. La felicità è tanta.
7: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfin al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci sono anche in questo weekend le classifiche dell'estate, ben ritrovati, un'ora dalle 14 alle 15 sabato e domenica in questo 5 e 6 settembre per tenerci compagnia, ritornare piacevolmente indietro nel tempo, naturalmente con una delle vostre classifiche preferite, perché anche voi, devo dire, in questa stagione estiva mi avete segnalato e dato diversi spunti per ritornare al passato con le vostre canzoni dell'estate di una volta. E in questo caso noi iniziamo con l'anno 2014, estate in Italia con i singoli italiani e internazionali di grande successo, quindi stiamo a vedere cosa capitava in quell'estate del 2014. Certo, non torniamo tantissimo indietro nel tempo, però magari qualcuno tra voi ha degli spunti anche per raccontarci cosa faceva in quel periodo. Quindi diretta a radioinblu.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, digitale terrestre canale 728, e poi ricordiamo preziosa e indispensabile l'app per portarci in ogni luogo, anche in vacanza in questo periodo, se state per partire o state per tornare, l'app Play 2000 totalmente gratuita. Iniziamo con la classifica della top 10 dell'estate 2014 in Italia, dove troviamo al numero 10 un singolo di Laura Pausini che avevo un po' rimosso, vi dico la verità, Dove resto solo io. Il nuovo singolo invece di Laura, che gira in questo periodo in radio, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, perché è il brano che anticipa il ritorno live dell'artista previsto per l'inizio di ottobre con il World Tour 2026-2027, e questo brano con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è è praticamente contenuto nella tracklist dell'album Io Canto 2, lo ricorderete, è uscito lo scorso febbraio, era stato pubblicato originariamente questo singolo da Raff nel 1991 e scritto a quattro mani dallo stesso Raff con Beppe Dati. Beh, direi di tornare invece al 2014, numero 10 di quell'estate, di quell'anno in Italia, Laura Pausini con Dove resto solo io. Se senti...

Siamo anche in questo weekend su In Blu 2000, proiettati nel passato con la classifica dell'estate 2014 nel nostro paese, che vedeva Laura Pausini alla numero 10 con Dove resto solo io, appena ascoltata. Numero 9, saliamo di un gradino per una delle canzoni più belle forse anche create in un duetto virtuale con il compianto grandissimo Michael Jackson. Me la ricordo bene questa canzone, molto bella. Al numero 9 si piazzava Love Never Feels So Good insieme a un altro artista di punta del panorama internazionale, che devo dire da lì in poi è un po' così statico, non abbiamo nulla di nuovo, però Justin Timberlake anche lui ci ha regalato dei successi pop negli anni veramente efficaci, soprattutto nei periodi estivi. In questo caso era l'estate del 2014, questa grande collaborazione virtuale ovviamente tra il grande Michael Jackson e Justin Timberlake alla numero 9.

Mi ricordo anche il video molto colorato e allegro con un corpo di ballo veramente incredibile, Love Never Felt So Good, insieme a Justin Timberlake, l'inconfondibile Michael Jackson. Alla numero 9, questa è la classifica dell'estate 2014 in Italia. Saliamo di un gradino, troviamo alla numero 8 il roscio, come lo chiamo io, ovvero Ed Sheeran, che ha raccontato tra i vari aneddoti di collaborazioni di quest'anno sul suo profilo Instagram di aver collaborato anche con Martin Garrix con il singolo Repeat It. Dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam, abbiamo realizzato 12 anni fa questa canzone, all'epoca era nel pieno del lancio di un altro album e di altre canzoni, quindi questa collaborazione con Martin Garrix alla fine non era mai uscita, quindi dopo oltre 10 anni di attesa quest'anno i due hanno pubblicato la collaborazione appunto del brano Repeat It, che vi consigliamo di recuperare magari su YouTube. In questo momento noi ascoltiamo invece un grande successo dell'estate 2014 anche nel nostro paese, numero 8 Ed Sheeran, questa è Sing.

grandi passi, scaliamo la classifica in quest'ora insieme. Buon weekend ancora su In Blue 2000 con l'estate del 2014. Era Ed Sheeran al numero 9, anzi numero 8, scusate, con Sing. Saliamo alla numero 7, dove troviamo una delle anticipazioni che vi abbiamo dato durante la settimana all'interno delle parole dell'estate, perché sapete che poi ascoltiamo in anteprima dei brani che poi magari non ascoltiamo nel weekend, e quindi l'occasione ghiotta è giusta per seguirci anche durante le giornate del pomeriggio qui su In Blue 2000. Al numero 7 Ligabue con Tu sei lei, che Ligabue lo sappiamo è uscito anche con il nuovo singolo, una bella ballata romantica dal titolo Qualcosa per te, che è stato anche il nostro disco In Blue 2000 della settimana. Al numero 6 troviamo gli energetici, diciamo così, Imagine Dragons con il loro pop rock dal titolo Demons, che troviamo in questa posizione di classifica. Nell'estate 2014 si ballava anche con Rather Be featuring Jess Glynn, la canzone dei Clean Bandit, che troviamo invece a metà classifica alla posizione numero 5. Saliamo di un gradino, immancabili, un po' in tutte le stagioni ci hanno regalato dei grandi successi. Parliamo dei Coldplay di Chris Martin, questa è A Sky Full of Stars, numero 4 della classifica nell'estate 2014.

È forse uno dei brani più rappresentativi dell'universo dei Coldplay, A Sky Full of Stars, almeno negli ultimi anni. Questa è l'estate 2014 in Italia, al numero 4, buon piazzamento. Entriamo ufficialmente nella top 3, dove troviamo un altro brano dance house dal titolo Klingend, anzi Klingend è il nome della band e Jubil è il titolo della canzone. Andiamo direttamente alla posizione numero 2 per ascoltare il singolo italiano di Cesare Cremonini, Logico. A proposito di Cremonini, magari avete visto il concerto che è stato messo in onda qualche sera fa in televisione al Circo Massimo di Roma, che è stato poi registrato lo scorso giugno. Tutto questo serve anche per il lancio del nuovo album di inediti realizzato senza intelligenza artificiale, così come ha sottolineato e ci tiene a precisare lo stesso Cesare, che tornerà con questo album a ottobre dal titolo Amateur. E tutto questo sarà poi accompagnato, anzi seguito, da un tour nei palazzetti. Cesare Cremonini, la canzone che andava di più in Italia, italiana, diciamo nell'estate del 2014, è proprio la sua, Logico, al numero 2.

Numero 2 per Cesare Cremonini, che sta per tornare con un nuovo album, come abbiamo detto prima. Abbiamo riscoperto nel 2014 estate in Italia con i grandi successi. Logico, posizione numero 2. E siamo arrivati così alla vetta. Manca un tassello importante, una canzone che ha fatto davvero la differenza in quell'anno. Parliamo del successone mondiale di Pharrell Williams, una canzone che ci mette allegria fin dal titolo. Happy, il singolo pubblicato il 21 novembre del 2013, poi esploso veramente nel 2014 come primo estratto dal secondo album in studio del titolo Girl, brano che ottenne anche una candidatura ai premi Oscar 2014 nella categoria La migliore canzone, perché fa parte della colonna sonora del film Cattivissimo Me 2. E quindi con tanta allegria ascoltiamo la numero 1 dell'estate 2014 in Italia, Happy di Pharrell Williams.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Gli affezionati ascoltatori di questo appuntamento sanno che dopo la classifica del passato facciamo un confronto inevitabile con i successi del presente, e quindi classifica di InBlue 2000, quella che stiamo per scalare insieme, quella dei nostri brani più ascoltati, più programmati della settimana, e poi sul finale anche la chart di Air One con l'airplay radiofonico degli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla top 10. Vi ricordo che ci sono 2 nuove entrate questa settimana che abbiamo ascoltato durante i pomeriggi. Parliamo dei Rolling Stones con Jealous Lover, che abbiamo ascoltato alla numero 14, e poi alla numero 11, la più alta, Ligabue con Qualcosa per te. Entriamo ufficialmente in top 10 con Casablanca e Soci, ovvero gli Strokes, che fanno di tutto per mettersi alle spalle, diciamo così, un vecchio ruolo di salvatori del rock con questo nuovo album. Ci sono dei singoli ad effetto, la critica ha molto amato anche questo nuovo lavoro, e un nuovo lavoro che si apre anche con questa canzone bella, ritmata, rock, veloce, che è divertente. Cosa possiamo aggiungere di più? Estiva, tutti aggettivi bellissimi per questo singolo che sale questa settimana di posizione. Lonely in the Future nella chart di InBlue 2000, numero 10, ci sono gli Strokes.

l'energia del weekend grazie anche a questo singolo Lull in the Future, in salita nella chart di Blue 2000 The Strokes all'interno delle classifiche dell'estate. Va molto in quest'estate anche, insomma, il filo conduttore creato con la loro canzone Sorry Scusa Lo Sento e anche altre collaborazioni dei Pinguini Tattici Nucleari, che in questo caso sono in featuring con Fabri Fibra per Goya, che rimane stabile rispetto a 7 giorni fa alla numero 9. Numero 8 per Safe, o Safe come lo chiamano tutti, la canzone è in salita dal titolo Parlar d'amore. Occhio, anzi orecchio a questa canzone. Numero 7 c'è Beyoncé con Morning Dew Donk, che continua a salire tra i più programmati, li abbiamo citati appena prima, i Pinguini Tattici Nucleari, che salgono con Sorry Scusa Lo Siento, manifesto di quest'estate 2026 per loro, alla numero 6. Entriamo in top 5, dove scendono ancora Emma e Fabri Fibra con Antidroga, mentre al numero 4 perde la vetta rispetto a 7 giorni fa. Siete stati attenti, ve lo ricordate, bellissima questa nuova canzone di Sombre, My Body Isn't Ready. Parliamo di un grande artista che ha ottenuto le nomination anche come Best New Artist ai Grammy Awards di quest'anno, ha soli 20 anni. Sombre, cantante classe 2005, giovanissimo, sì, ormai è acclarata questa cosa, si prepara a raddoppiare gli appuntamenti italiani per il prossimo anno dopo il suo recente live all'Alcatraz di Milano. Già il prossimo anno l'artista è confermatissimo, sarà sul palco dell'ippodromo SNAI San Siro nell'ambito degli High Days, quindi non vediamo l'ora di rivederlo dal vivo e lo ascoltiamo adesso alla numero 4, ex numero 1, Sombre con My Body Isn't Ready.

E devo dire che è un weekend di sorprese per quanto riguarda la chart di Blue 2000, ma anche la classifica di Air One, che tra poco commenteremo insieme. Attenzione, abbiamo lasciato Sombra la numero 4 in discesa. Numero 3 salgono nuovamente Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. E alla numero 2 sale ancora la nostra Favola da Favela, una delle nostre canzoni preferite. Parliamo del grande successo di quest'estate di Gaia. Bossa Nostra in salita nuovamente alla numero 2.

di quelle canzoni che ci rendono il weekend anche più carino e rilassante, grazie a Gaia con la sua Bossa Nostra, davvero fresca, estiva e molto gradevole, numero 2 in salita questa settimana. E non c'è storia, questa settimana scalzato dalla vetta Sombra, ma comunque rimane uno dei grandi successi e rimane tale anche questa nuova canzone che troviamo in vetta questa settimana in salita. Parliamo di un'altra bellissima ballata romantica, tra i più programmati in assoluto, anzi la più programmata in assoluto, è The Time of My Life. Parliamo di Benson Boone, questa settimana numero 1 della chart di Blue 2000.

0: dell'estate.
1: Buon fine settimana su Blue 2000, dalle 14 alle 15 ci siamo noi con le classifiche dell'estate. Un'altra classifica attuale di quest'estate 2026 è quella di Air One, con i dati aggiornati proprio venerdì scorso, e quindi vediamo quali sono i brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni. Al numero 10 abbiamo Magnetic, la canzone di The Bausa, stabile, mentre al numero 9 in salita Anna con White Girl West, mentre al numero 8 in discesa Flamenco Paranoia di Samurai J. Andiamo alla numero 7, dove scende questa settimana, è stata anche alla numero 1 varie volte con questa canzone Noemi, che torna a cantare, lo sapete, dopo la brutta caduta che ha avuto da un palco durante i suoi live, e lunedì 17 agosto ha continuato proprio la sua tournée in programma in numerose città italiane. L'artista poi concluderà con una serie di appuntamenti speciali il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'ascoltiamo, Noemi, alla numero 7 in discesa. Tu cosa fai questa sera?

0: sentirti mai più.
1: Era la numero 7 della chart di R1, airplay radiofonico degli ultimi 7 giorni. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Al numero 6 scendono Hugel, Imael Hangel e Ultra Natee con Moving to the Sun. Ci sono tantissimi artisti per questa canzone, devo dire, in discesa. Al numero 5 sale invece Madonna con Danceteria, mentre al numero 4 abbiamo Who Man in salita, il nuovo singolo di Peggy Gou con Hyra Star. Andiamo al numero 3, dove troviamo in posizione stabile la canzone di Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, ormai la conoscete benissimo. Questa è Partenope. Yeah!

Ascoltiamo per intero la top 3 di questa settimana della chart di Erwan, a cominciare da Partenope, appena ascoltati Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, appunto al numero 3 stabili. E stabile anche al numero 2 Tommaso Paradiso, lui ha dovuto insomma rinunciare a due appuntamenti estivi dopo aver contratto un'infezione trasmessa dalla puntura di un pappataccio. Sui social ha rassicurato i fan, sono in via di guarigione, quindi in bocca al lupo a Tommaso Paradiso, che rimane stabile rispetto a 7 giorni fa con la sua Agitare Coca-Cola alla numero 2.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ha rassicurato i suoi fan, quindi state tranquilli, è in via di guarigione. Numero 2 stabile della chart di Air One rispetto a 7 giorni fa. E prima di ascoltare la canzone più trasmessa in radio, e quindi la nuova numero 1 della settimana, che sale di tantissime posizioni, parliamo di quest'artista. Magari insomma lo conoscete, lui si chiama Adam all'anagrafe, in realtà un nome d'arte che abbiamo apprezzato all'ultimo festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, e qui sì, sarà accesa la lampadina per molti di voi. Poi ci ha rallegrato anche con un altro singolo dal titolo Buona Domenica, e adesso il terzo singolo estratto dal suo ultimo album, che raggiunge la vetta di Air One. Ha passato la sua infanzia e adolescenza tra Rapallo, Genova e Santa Margherita Ligure, dove ha avuto anche modo di conoscere nomi già affermati del panorama musicale come Tedua, e poi ha deciso di trasferirsi nel milanese per inseguire il suo sogno musicale. Avete capito, parliamo di Saif, anzi Saif come tutti lo chiamano e lo conoscono. Nuova numero uno della settimana è Parlar d'amore, canzone con cui vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi all'interno delle classifiche dell'estate di questo 5 e 6 settembre insieme. Ciao a tutti.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica, ieri a Bari la festa del centrodestra per il traguardo tagliato dei 4 anni di governo. Quello Meloni è infatti da ieri diventato l'esecutivo più longevo della Repubblica. La premier rivendica risultati e pone nuovi obiettivi per l'ultimo anno prima delle elezioni. Dalle opposizioni però giungono dure critiche.
1: Proprio a garantire la stabilità, ha affermato la Presidente, mira la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento al centro dello scontro con l'opposizione. Conti in ordine, spread basso, disoccupazione in calo al centro del discorso della Premier, ma anche la consapevolezza che su sanità, sicurezza, salari bassi c'è ancora da lavorare. Nessun riferimento al referendum sulla giustizia perso, al premierato e neppure all'Ucraina. Solo un passaggio sulle spese per la difesa per non lasciare, parole di Meloni, il nostro paese esposto sul fronte della sicurezza. Sul caro carburanti, dopo il taglio delle accise, la Premier ha annunciato altre misure mirate a categorie di lavoratori e alle famiglie meno abbienti. All'attacco alle opposizioni, i festeggiamenti di Meloni sono uno schiaffo agli italiani, le parole del leader del 5 Stelle Conte. Con il costo dell'energia più caro d'Europa e gli stipendi tra i più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale per paura di perdere, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E politica e economia oggi a confronto a Cernobbio. L'atteso faccia a faccia tra Mario Monti e Roberto Vannacci ha catalizzato oggi le attenzioni del forum sul lago di Como, con pochi che si sbilanciano, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Per ben 2 volte la platea lo ha infatti interrotto per applaudire e non sono mancate le risate e le frecciate rivolte da Monti all'ex generale, che invece è stato ascoltato in silenzio e ha raccolto soltanto un timido applauso al termine del suo intervento. A microfoni spenti qualcuno ha parlato di partita a senso unico, con Monti che incassa la maggior parte dei consensi. Chiesa, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano Monsignor Georg Ganschwein, nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia, e quanto riferisce il bollettino quotidiano della sala stampa vaticana. E ancora una notizia riferita al Papa, che ha nominato membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Fratello Sole Maria Montserrat Alvarado, già prefetto designato del Dicastero per la comunicazione. La fondazione, istituita da Papa Leone XIV a giugno di quest'anno, ha l'obiettivo di costruire e gestire, anche dal punto di vista finanziario, un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, che assicuri non soltanto il fabbisogno elettrico di tutte le strutture presenti e di quelle in via di sviluppo nel sito, ma anche il completo sostentamento energetico dello Stato della Città del Vaticano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend.
1: Buon pomeriggio amici, bentrovati da Carlo Magistretti. Anche oggi, sabato 5 settembre, per l'ultima puntata per quanto mi riguarda delle parole del weekend di quest'estate 2026. Io sono Carlo Magistretti, questa è Radio in Blu 2000. Cominciamo con la musica e poi vi do alcune informazioni su quali sono gli ospiti di oggi e gli argomenti di cui parleremo. Ma come sentite abbiamo ottima musica, c'è Rino Gaetano per cominciare. Gianna,

Gianna, un classico di Rino Gaetano. Non è che voglio dire che oggi le canzoni in playlist sono bellissime solo perché è un po' come l'oste che dice che il vino è buono, insomma, però è vero, ecco, almeno nella playlist di oggi. Saluto anche Corrado che ci prepara le scalette. Ci sono dei pezzoni come questo e anche come il prossimo, ma intanto vi voglio raccontare quali sono i piatti che abbiamo preparato nella puntata di oggi delle Parole del Weekend. Tra gli approfondimenti parleremo di una manifestazione che ci porterà a Bologna l'8, il 15 e il 22 settembre, tre serate all'oratorio di San Filippo Neri dedicate al noir, al crime, con un narratore d'eccezione, giornalista Rai e scrittore di gialli. Stefano Tura è il narratore di queste tre serate, che saranno tre appuntamenti per approfondire tre fatti di cronaca del nostro paese, fatti ancora in parte irrisolti, ma ce li faremo raccontare direttamente da lui, che sarà nostro ospite. E poi parleremo di una manifestazione che ci porta in quel di Marostica, siamo in provincia di Vicenza, dove c'è questa enorme scacchiera dove si gioca a scacchi con gli scacchi a personaggi viventi, che è una manifestazione molto molto apprezzata, si svolge da tantissimo tempo e praticamente è tutto esaurito, quindi insomma ci fa un favore a raccontarci esattamente cosa succede Simone Bucco, l'organizzatore, per quest'anno, questa edizione di Marostica, scacchi viventi, partita scacchi con personaggi viventi. Ne parleremo nel corso del programma, vi invito quindi a restare con noi. Vi dicevo che avevamo un altro pezzone, questi sono i REM, It's the End of the World as We Know It.

In Smile, loro sono i Texas. Allora, adesso vi voglio raccontare di un evento che ci porta in Calabria dal 9 al 13 settembre. Ci sono 5 giorni dedicati al peperoncino, che è un prodotto tipico e molto noto della Calabria. Allora, in particolare il Peperoncino Festival, il sito è peperoncinofestival.it, si svolge in Calabria, precisamente a Diamante, e quindi bocche infuocate grazie al peperoncino. Il festival punta a farvi conoscere tutti gli aspetti culturali e gastronomici di questo prodotto, che si dice anche che sia afrodisiaco o scaccia malocchio. Queste le credenze popolari. Diciamo che dal punto di vista più scientifico, gli studi confermano che fa bene alla salute. Sul lungomare, fino a tarda notte, degustazioni, spettacoli e mostre, convegni e anche film. E poi la storica finale del campionato italiano dei mangiatori di peperoncino il 13 settembre. Lì bisogna proprio essere veramente molto bravi, perché è davvero molto infuocata la situazione dal punto di vista del palato. Va bene, questo per quanto riguarda il peperoncino in Calabria. Adesso la musica è quella degli Ark, It Takes a Fool to Remain Sane.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rapato

0: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Lui è Simone Cresticchi e questa è la canzone con cui ha vinto tempo fa il Festival di Sanremo, Ti regalerò una rosa. Allora, andiamo nei castelli romani, sui Colli Albani. Dall'11 al 13 settembre c'è un appuntamento della manifestazione Borgo Divino, che è un evento enogastronomico itinerante che toccherà i borghi tra i più belli del nostro paese. Tocca dall'11 al 13 settembre al piccolo borgo di Nemi con i vini dei castelli romani, quindi i vigneti sono quelli del Malvasia, il Trebbiano e il Greco, e ci saranno i bianchi dunque, ma anche i rossi, i rosati e altre etichette che arrivano da tutta Italia. Ci saranno ovviamente i piatti dell'enogastronomia locale da accompagnare. Il connubio Vino Borgo continuerà poi a ottobre, dal 2 al 4 a Brisighella in Emilia Romagna, dal 9 all'11 a Spello in Umbria, il 16, 17 e 18 ottobre a Montaione Toscana e anche a Tempio Pausania in Sardegna, il 23 e 25 ottobre a Castagnole delle Lanze in Piemonte e infine il weekend dei Santi a Venosa in Basilicata. Se volete approfondire gli appuntamenti e segnarveli, c'è borgodivino.it per avere più informazioni. La musica è quella dei Train adesso, Drops of Jupiter.

The Living Daylights sono gli A-ha, canzone che faceva parte anche della colonna sonora di un 007 con all'epoca Timothy Dalton. Allora, parliamo di una manifestazione che ci porta a Bologna, all'oratorio di San Filippo Neri, che è un luogo che vi consiglio di visitare se doveste capitare a Bologna, che, come sapete, forse se mi seguite è la mia città. C'è un appuntamento in questo spazio la sera dell'8, del 15 e del 22 settembre, che si intitola Bonoir 2026. È una manifestazione

manifestazione, una rassegna, diciamo, di appuntamenti, di talk dedicati a episodi di cronaca nera realmente accaduti nel nostro paese e che vengono approfonditi con degli ospiti e con un narratore d'eccezione che un po' tirerà le fila, insomma, di questi ospiti per raccontare questi episodi di cronaca come fosse un po' un podcast, se volete. Allora, il narratore in questione è Stefano Tura, che è un giornalista della RAI e anche scrittore, narratore. Sarà appunto l'anfitrione di queste serate. Tra poco sarà nostro ospite per raccontarci appunto i dettagli di questi appuntamenti, quali sono i casi di cui si occuperà e quali saranno anche gli ospiti che saranno presenti e che racconteranno anche un po' la loro visione e la loro diciamo memoria, il loro racconto di quei fatti. Lo faremo tra poco. Nel frattempo abbiamo Mahmood con Soldi. Imperial.

0: E adesso, come vi dicevo, parliamo di un'iniziativa che ci porta all'oratorio di San Filippo Neri a Bologna, che è un luogo tra l'altro straordinario da visitare a prescindere, ma ci sono questi appuntamenti a settembre dedicati a chi ama il noir, il crime, beau noir, infatti il titolo dell'appuntamento. Sono tre serate dedicate a tre storie, tre crimini del passato, che verranno raccontati, approfonditi con un narratore e con degli ospiti. Il narratore è un giornalista di lungo corso che forse conoscete, Stefano Pura, giornalista Rai. Benvenuto Stefano.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, quali sono questi tre appuntamenti? Si comincia l'8 di settembre.
1: Si comincia l'8 di settembre con quello che secondo me è il giallo italiano per eccellenza, quello di cui tutti sanno qualche cosa ma nessuno ci ha mai capito niente, ovvero la storia del mostro di Firenze. L'8 settembre parleremo di una caccia a un serial killer, forse il primo serial killer italiano, se si può parlare di serial killer, anche se non si sa se poi è uno o sono tanti, che ha agito, pensate, dal 1968 al 1985, un arco di tempo grandissimo, ma probabilmente i primi delitti non sono, i responsabili non sono gli stessi degli altri delitti, ma c'è una pistola che è passata di mano. E come è stato che è passata di mano e come sono legati i famosi compagni di merende, Pacciani e complici, ai primi delitti della banda dei Sardi? E cercheremo di affrontare questo caso con i protagonisti, in particolare con uno che è l'ex capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuttari, che è poi anche uno scrittore, è diventato uno scrittore dopo che ha finito la sua attività, ma che fu quello che approfondì la pista dei compagni di merende, che diede una svolta, perché a tutt'oggi gli unici condannati per i delitti dei mostri di Firenze sono appunto Pacciani e i suoi complici. Poi ci saranno anche altri ospiti, giornalisti che ci racconteranno, scrittori ci racconteranno questa vicenda. Poi avremo il secondo caso, che è il delitto di Arce, il caso di Serena Mollicone, che è uno di quei gialli che è passato magari forse un po' in sordina a livello nazionale, ma che è forse, diciamo, l'antesignano di tanti tipi di delitti che poi sono avvenuti in seguito. È di fatto un femminicidio, perché fu il fidanzato di allora ad ucciderla, che era, questo sempre secondo la procura, un figlio del comandante dei carabinieri della stazione locale di Arce, che aveva delle attività illecite legate alla droga. La ragazza voleva denunciarlo e lui pensò bene di eliminarla per eliminare il problema, e poi il padre, comandante della stazione dei carabinieri, intervenne per depistare le indagini, che sono tuttora aperte, anche se ci sono dei nomi riguardo agli imputati, che sono appunto i carabinieri, il padre del comandante della stazione e alcuni carabinieri. E avremo, per parlare di questa vicenda che è tuttora aperta, quindi potrebbe arrivare anche ad una soluzione, dobbiamo dirlo, abbiamo Federica Nardoni, che è legale della famiglia Mollicone, il legale dei carabinieri imputati, e poi avremo probabilmente Gaia Fraioli, che è la cugina di Serena Mollicone.
0: Questo è il 15 settembre.
1: Questo per ciò che riguarda il 15 settembre. E poi abbiamo l'ultima serata, è la serata della banda, dedicata alla banda dell'Uno Bianco, una storia che ha ancora tanti misteri, che si è riaperta di recente, che ha portato purtroppo una lunga scia di sangue in questa regione, con 24 morti e 800 feriti. Sembrava tutto terminato e chiuso con la condanna nel 96 dei poliziotti della questura di Bologna responsabili di questi eccidi, e invece da qualche anno si è riaperto con una nuova inchiesta della procura di Bologna per cercare eventuali complici ed eventuali coperture di cui avrebbero goduto gli assassini. Abbiamo il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Rimini, Daniele Pace, che è la prima volta che si confronta in pubblico su questa vicenda, che ha seguito, ovviamente ha coordinato le inchieste per ciò che riguarda soprattutto i delitti di Rimini. Abbiamo l'ex vicepistore della Questura di Bologna, Giovanni Preziosa, che lavorava nella questura nei momenti in cui agivano i Savi, sia come poliziotti che come killer. E poi abbiamo Ludovico Mitilini, dell'associazione vittime della Uno Bianca, fratello di uno dei carabinieri trucidati al Pilastro il 4 gennaio del 91. E poi abbiamo Paolo Soglia, che è un giornalista che ha pubblicato libri, podcast sulla vicenda. Sono tre casi diversissimi fra di loro, ma che hanno una caratteristica in comune: sono ancora aperti.
0: Beh, notavo che ci sono anche delle altre caratteristiche in comune, purtroppo, e una delle cose che mi viene, che ho notato, insomma, mentre ci raccontavi di questi casi, è che purtroppo ci sono state spesso delle delle connivenze, delle colpevolezze, diciamo così, da parte di membri delle forze dell'ordine. E questa è una cosa che per un cittadino comune, usiamo questa locuzione brutta, il cittadino comune, però ci metto dentro anch'io, fa effetto e non un effetto buono.
1: Purtroppo sì, e devo dire che è anche una caratteristica che accomuna tutti i casi che non vengono mai risolti o che pure vengono riaperti. C'è sempre qualcosa che riguarda le forze dell'ordine, o per come hanno indagato facendo clamorosi errori, oppure perché hanno depistato le indagini. Se guardiamo anche il caso di Garlasco, anche lì ci sono delle connivenze presunte di chi ha indagato sulla vicenda. In questi casi ovviamente i carabinieri erano coinvolti direttamente, parlo del caso di Sereno Mollicone, il caso della Uno Bianca stiamo neanche a parlarne, è il motivo per cui ci sono stati depistaggi da parte degli indici che doveva indagare. E nel mostro di Firenze, anche se è un caso comunque vecchio rispetto agli altri, anche lì quantomeno ci sono state delle procedure che non sono state eseguite nel modo corretto da parte di chi ha svolto le indagini, che ha portato quindi un'impunità per tanti anni dei responsabili.
0: Secondo te, Stefano, perché il pubblico è così attratto dal racconto dei fatti di cronaca cruenti?
1: Io spero che lo sia ancora per tanto, anche perché io scrivo anche libri gialli, quindi voglio dire, è una cosa
0: per
1: che...
0: quello te lo chiedo.
1: Ma io credo che sia una questione antropologica e sociologica, adesso non voglio parlare di cose così grosse, serie, importanti, però questi delitti sono lo specchio della società e riflettono quello che in fondo noi siamo, quindi attraverso una curiosità a volte morbosa nel capire i fatti è anche un modo per conoscere noi stessi e cosa siamo, perché per fortuna non siamo assassini e non siamo stupratori ed altro, però effettivamente noi viviamo costante contatto con queste realtà e quindi le esorcizziamo e le capiamo meglio per capire anche noi stessi.
0: Appuntamento con Bonoire a Bologna a partire dall'8 settembre alle ore 21 all'Oratorio San Filippo Neri. Io ringrazio il narratore di questi tre appuntamenti, Stefano Tura, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Miles Smith con Hold Me in the Dark. Siamo arrivati alla fine della prima parte delle parole del weekend di oggi, sabato 5 settembre. Salutiamo anche chi ascolta la replica della domenica. Io sono Carlo Magistretti e questa è Radio In Blu 2000. Vi invito a restare con noi. Nella seconda parte andremo a Marostica, in provincia di Vicenza, per parlare della partita a scacchi con gli scacchi viventi, diciamo così. È una cosa molto particolare che si svolge a Marostica da molti molti anni e che richiama tantissime persone non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Ne parleremo con uno degli organizzatori. Restate con noi. Intanto abbiamo LP con Girls Go Wild.

di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

La Isla Bonita, Madonna, questa canzone ha un sapore molto estivo, ci ha riportato, almeno per quanto mi riguarda, indietro con la memoria agli anni Ottanta. E benvenuti nella seconda parte delle Parole del Weekend. Io sono Carlo Magistretti, questa è Radio In Blu 2000, restate con noi, abbiamo ancora un'oretta per occuparci di appuntamenti di cultura e spettacolo e enogastronomia un po' in giro per l'Italia. Parleremo degli scacchi a Marostica, una partita a scacchi con personaggi viventi, ne parleremo con uno degli organizzatori tra poco. Restate con noi, intanto c'è Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

Time After Time, che classe quella di Cyndi Lauper. Allora vi voglio raccontare della sagra del fagiolo quarantino. È la 13ª edizione, si svolge dall'11 al 13 settembre. Siamo in provincia di Avellino, esattamente a Volturara Irpina, che si trova sulla Piana del Dragone. Questo prodotto della terra, il fagiolo quarantino, è un presidio slow food e nei 3 giorni di festa si potrà gustare in tanti stand gastronomici in varie ricette. È abbinato soprattutto a salsicce, cotiche e gnocchetti. Enogastronomia, ma non solo, ci sarà anche degli appuntamenti di approfondimento per studiare la cultura, la storia, la tradizione di questo cibo e ammirare anche la bellezza dei paesaggi. Quindi un weekend di fine estate per scoprire anche la Bocca del Dragone, fare escursioni verso la vetta del Terminio, visitare il museo etnografico o lasciarsi incantare dalle mostre di fotografia e di pittura. Ci saranno ovviamente musica dal vivo, balli, giochi per grandi e bambini. E tra l'altro, se andate con il camper o se vi organizzate con un pullman, il parcheggio è gratuito. E questo per favorire naturalmente anche il carpooling, si dice in inglese, no? Quindi meno mezzi di trasporto per più persone. 13ª edizione, come dicevo, della Sagra del Fagiolo Quarantino dall'11 al 13 settembre in provincia di Avellino a Volturara Irpina. La musica adesso è quella dei Frey, How to Save a Life.

Billy Myers. Tra poco ci trasferiamo virtualmente a Marostica, dove questo weekend e anche il prossimo ci sarà la partita a scacchi nella piazza principale, dove c'è un'enorme scacchiera al centro, con i personaggi viventi. Ne parliamo tra poco con Simone Bucco, uno degli organizzatori. Nel frattempo c'è la musica di Loredana Bertè e La Luna Bussò.

0: adesso, amici, come vi dicevo, ci trasferiamo in un luogo straordinario che è Marostica per la partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. Ne parliamo con Simone Bucco. Benvenuto, Simone.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa manifestazione va avanti da un secolino, più o meno?
1: Da oltre cent'anni. La prima rappresentazione è stata fatta il 2 settembre del 1923. Poi è stata ripresa nel dopoguerra ed è la partita a scacchi che si gioca ancora attualmente.
0: Senta, io so che ci sono tantissime persone che ogni anno vogliono diventare un pezzo degli scacchi. Come si fa per partecipare? Chi sceglie?
1: Allora facciamo dei bandi come associazione e ai bandi li dividiamo per uomini, donne, bambini, armati, e raccogliamo circa 650 figuranti che poi prenderanno parte tutti allo spettacolo. È un lavoro immane che facciamo con una commissione, dura circa un mese la selezione dei figuranti, ma purtroppo dobbiamo sempre lasciare fuori più di qualche centinaio di persone, sì.
0: Ma quali sono le caratteristiche? Allora, io sono curioso, la caratteristica per essere un figurante, per essere, che ne so, l'alfiere, per dire.
1: Allora, le caratteristiche sono le taglie. Allora, noi i costumi li abbiamo tutti in proprietà e, come ripetiamo, le selezioni sono le persone che devono entrare nei costumi, non i costumi che devono adattarsi alle persone, perché altrimenti adattare i costumi di edizione in edizione sarebbe un lavoro.

0: avrebbe senso e avrebbe costi esagerati. Quindi noi abbiamo dei vestiti e cerchiamo le persone che possono entrare nei vestiti, quindi anche nella scacchiera cerchiamo persone di una certa statura, di una certa robustezza, che possono riempire e stare bene nel costume e fare bella figura in piazza.
1: Ma veniamo alla partita a scacchi. Intanto, chi gioca contro chi?
0: Allora, gioca Vieri da Vallonara contro Rinaldo d'Angarano, che sono questi due contendenti che si contendono la mano della bella Leonora, la figlia del Castellano. Il Castellano aveva proibito i duelli all'arma bianca e quindi ha fatto che i due contendenti si sfidassero al gioco degli scacchi. È una sfida un po' particolare, perché in questo caso vince anche chi perde, perché poi chi perde la partita a scacchi, a chi perde va la mano della sorella del Castellano, Coldrada, anch'essa una ragazza molto bella, quindi una storia d'amore a lieto fine al 100%.
1: Che bella questa cosa del lieto fine sicuro, mi piace.
0: Sì.
1: Di questi tempi c'è un aspetto musicale importante però in tutto questo, c'è una colonna sonora.
0: Quest'anno abbiamo, da più di un anno, della verità, che stiamo collaborando con Valeriano Chiaravalle. Lo conosciamo tutti, l'abbiamo visto tante volte a Sanremo, ma anche negli spettacoli televisivi, e sta componendo una colonna sonora che andrà ad accompagnare tutto lo spettacolo dall'inizio alla fine, e quindi rientriamo con la partita a scacchi come un'opera teatrale a tutti gli effetti.
1: Per assistere bisogna prenotare con largo anticipo, mi sa che siamo quasi sul tutto esaurito, temo.
0: Siamo quasi sul tutto esaurito, sì. Quest'anno tra l'altro abbiamo sperimentato di portarla in scena su due weekend, venerdì e sabato, 4, 5, 11, 12 settembre. Devo dire che abbiamo già il sold out, in modo un po' inaspettato, perché normalmente arrivavi l'ultimo mese di agosto che c'erano ancora posti disponibili. Quest'anno purtroppo non ne abbiamo più. Apriremo presto le biglietterie per l'edizione del 2028, perché i biglietti sono andati a ruba.
1: Questa però è un bel segnale, vuol dire che insomma è una manifestazione che piace al pubblico.
0: Ma piace al pubblico, non è, come vi dicevo, una rievocazione, è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, è uno spettacolo che dura circa 2 ore su uno scenario, su un teatro naturale che è il castello e la piazza, su questa arena di tribune che montiamo, tutto sistemato, tutto perfettamente in epoca medievale, e quindi sì, è uno spettacolo che vale la pena di vedere almeno per una volta, ma c'è chi torna, perché abbiamo spettatori, in quanto spettacolo noi facciamo più di 14.000 spettatori, e abbiamo spettatori che arrivano da tutto il mondo, da ogni parte del mondo, dall'Australia, il Venezuela, il Cile, il Brasile, gli Stati Uniti, da qualsiasi parte, qualsiasi nazione è rappresentata degli spettatori.
1: Lei dice non è una rievocazione, però il sapore della storria, del Rinascimento, del 400 si respirerà perfettamente, perché...
0: Assolutamente sì, sia per le scenografie sia per gli abiti, abbiamo degli abiti preziosi fatti a mano, noi abbiamo una sartoria che lavora 365 giorni all'anno, anche l'anno dispari quando non andiamo in scena, e stiamo riproducendo costumi con tessuti fatti ancora con i telai lenti a mano, che andiamo a prendere ad esempio la tessitura Bevilacqua di Venezia, e quindi ogni costume è un patrimonio, abbiamo costumi che hanno un valore di 10-12 mila euro all'uno, solo di materiale, e poi tutta la mano d'opera, che sono tutte le sarte che stanno là e cuciono a mano punto per punto.
1: Beh, insomma, io credo che per chi ne ha l'occasione, ormai quest'anno mi sa che è andata, ma insomma prenotatevi già per l'anno prossimo, perché è qualche cosa secondo me di straordinariamente emozionante, la partita a scacchi di Marostica. Io voglio ringraziare Simone Bucco per essere stato con noi, ricordo il sito marosticascacchi.it dove trovate ulteriori informazioni, gli appuntamenti li abbiamo detti, 4, 5 e 11, 12 settembre. Grazie Simone per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo a Marostica.

Adesso parliamo di un appuntamento davvero interessante. Vi do il sito mentre ve lo racconto, potete curiosare: maremontiarenzano.org. Allora, un weekend o una giornata all'aria aperta con appassionati del camminare. Mare e Monti, una marcia non competitiva a passo libero lungo i sentieri del Parco Regionale del Begua il 12 e 13 settembre in Liguria. Tra le altre, le alte scogliere ricoperte di macchia mediterranea, i tracciati di montagna hanno diverse lunghezze, un po' per tutte le possibilità, dai 10 ai 20 chilometri. Anche i più piccoli possono partecipare perché ci sarà la Kids Run con un percorso pensato apposta per i più piccoli. Ci saranno naturalmente i panorami del Beigua, bellissimi per chi preferisce il mare. Ci saranno dei percorsi anche costieri sulla riviera del Beigua e rappresentano un'alternativa alla montagna. È una passeggiata, quella nuova sulla costa, che hanno intitolato anche a De André. Si attraversa la cittadina di Cogoleto e si prosegue verso Varazze fino alle spiagge delle Albisole e al borgo di Celle Ligure. Ci saranno tante altre iniziative di folklore, stand gastronomici, artigianali nei centri storici per rendere ancora più piacevole questa camminata che vi porterà a vedere dei luoghi straordinari. Tutto questo il prossimo weekend 12 e 13 settembre. Io vi ho avvisati. Adesso gli 883 come deve andare.

I Pearl Jam con Jeremy. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi delle Parole del Weekend su Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti e vi ringrazio molto per averci seguito, non solo nella puntata di oggi, ma se lo avete fatto, mi auguro di sì, anche durante tutto il periodo estivo, perché io sono stato onorato di essere stato il conduttore per l'estate delle Parole del Weekend. Vi lascio al resto della programmazione. La prossima settimana il programma continuerà con altri conduttori e ci risentiremo naturalmente nei nostri spazi abituali durante la stagione autunno-inverno del palinsesto di In Blu 2000. Grazie a tutti e buon proseguimento. Mi raccomando, come sempre, non cambiate canale. We'll be right back.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Iniziamo dalla farmacia di turno, che è la farmacia Bravi, via Lazzaroni 25, Saronno. Telefono 02 49 45 57 51. Cinema a Saronno. Al cinema Silvio Pellico, Paw Patrol, Missione Dinosauri alle 16, Spider-Man, Brand New Day alle 18 e Odissea alle 20:45. Al cinema Prealpi, Oceania alle 15 e Fammi il piacere alle 17:15 e alle 21. Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il prossimo incontro è il 7 settembre. Saronno Pertusella, martedì 8 settembre dalle 9:30 alle 12:30 presso la sede di via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza delle infermiere di famiglia. E a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso area feste di via Cavour 2, una cena medievale. Iscrizioni entro il 5 di settembre al numero 335-627-9162. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo in piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, Orizzonti Magazine, oggi dedicato a Saranno Famosi The Music Contest 2026, beh anche un po' del 25 perché parleremo anche dell'edizione passata e del lancio della futura. Massimo Tallarini in studio, con me oggi ospite Anna Galoppo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Anna Galoppo che insieme a organizzare il contest anche la conduttrice insieme a Matteo Guaragna di tutte le varie diciamo serate di qualificazione di cui parleremo e della finale che si terrà al Giuditta Pasta già dall'anno scorso e quindi anche dopo il successo dell'anno scorso anche per quest'anno. È stata un'occasione importante quella dell'anno scorso, no?
1: Sì, allora siamo felicissimi di presentare la seconda edizione, un grandissimo successo. Quest'anno abbiamo 38 partecipanti che si arrivano dalla provincia di Lodi, Monza Brianza, Como, Varese e Milano, quindi ci siamo allargati, abbiamo i talenti del territorio e la cosa bellissima è dare la possibilità a tutti questi, primo di esibirsi, di farsi sentire e secondo per i vincitori potranno anche avere un brano prodotto, insomma così giovani. L'altra novità è che abbiamo aperto anche i senior, abbiamo tanti senior e quindi avremo la possibilità di sentirli durante le fasi di selezione che sono ben tre, giusto Massimo?
0: Ti fermo un momento perché facciamo un po' un riepilogo di quello che è stato l'anno scorso, giusto? Perché visto che è stato un successo quello di Radio Orizzonti, degli oratori di Saronno che hanno lanciato questo contest aprendolo proprio, aprendo la città anche oltre i confini della città, chi erano stati i tre vincitori che tra poco poi riascolteremo anche.
1: Sì, allora abbiamo Mario Edo che alla fine hanno prodotto Due Ricordi, che poi sentiremo la prima canzone che sentiremo, Miriam Ronzullo, la più giovane del nostro contest, una ragazzina di Saronno, e Lidia Cella con Dolce Tormento che ha avuto un successo, l'abbiamo vista anche ultimamente in diverse
0: occasioni, diverse feste ed eventi, che è stata chiamata più volte e anche stasera se non sbaglio si esibirà sì. In un locale saronnese, quindi la potrete ascoltare anche questa sera insieme a Miriam.
1: Possiamo dire una qualità veramente alta perché tutti si sono quelli che si sono presentati hanno portato dei brani, si sono preparati, quindi siamo partiti già con un livello alto, quindi dobbiamo proseguire così e sicuramente lo saranno anche i gruppi di quest'anno.
0: E fra l'altro appunto Lidia Cella con Dolce Tormento è stato anche un brano prodotto da Second Roof, uno dei più importanti produttori musicali, quindi un premio di un certo livello è stato dato, come lo sarà anche quello di quest'anno per il vincitore della categoria Young di cui parleremo tra poco. E volevo chiederti questa cosa, no? Questi ragazzi hanno debuttato, anzi Miriam e Lidia li risentiremo oggi ma anche a Saronno settimana prossima in Villa Gianetti perché animeranno la parte della Notte Bianca di Villa Gianetti, il preserale diciamo,
1: sì, il 12,
0: ecco, il 12 e con pezzi singoli e duetti come già è capitato quest'estate.
1: Sì, perché
0: Villa
1: è nata anche un'amicizia, questa è un'altra delle cose belle di questo contest, si sono conosciuti nel backstage del nostro contest e hanno iniziato una collaborazione un po' per gioco e poi non si sa dove potrà arrivare.
0: E invece Mario e Edo sono quelli che erano nati un po' in oratorio come amicizia e hanno portato una cover nelle qualificazioni e poi hanno scritto un pezzo che è quello che tra poco ascoltiamo, Due Ricordi, che per l'appunto hanno composto nel giro di 15 giorni,
1: sì, pochissimo tempo,
0: e sono arrivati terzi al contest dell'anno scorso registrandolo. E tutte queste canzoni le ritrovate anche su Spotify, potete scaricarle e su tutte le piattaforme digitali per poterle scaricare e riascoltare, per dare importanza a chi ha vinto, questi giovani che hanno vinto il contest dell'anno scorso.
1: E soprattutto dare ispirazione a tutti i nuovi partecipanti.
0: E allora io direi di prendere Mario Edo, dico a Paolo il nostro regista di prepararci Due Ricordi e andiamo ad ascoltarli insieme, i terzi classificati dell'anno scorso.

0: ma alla fine...
1: Ed era due ricordi di Mario e Edo, i terzi classificati del contest 2025.
2: È sempre un'emozione sentire, vedere che dei ragazzi vedono il loro sogno.
1: Beh, tu poi li hai seguiti anche nella loro crescita,
2: sì,
1: sul
2: sì.
1: palco di
2: tutti
1: serata
2: e tre,
1: in serata.
2: Quindi tutti i ragazzi, aver visto le emozioni, era veramente bello poter dare realizzare il sogno di questi ragazzi.
1: E vale la pena essere presenti alle tre serate di qualificazione di quest'anno. Dove saranno e quando?
2: Assolutamente. Allora, partiamo con sabato 19 settembre, allora di Cascina Ferrara, una grandissima festa a Saronno in Via Larga,
1: alle
2: 20.45. La seconda tappa sarà venerdì 25 settembre all'oratorio Prealpi in Via San Francesco 13, sempre 20.45, per concludere con la terza sabato 26 settembre all'oratorio Regina Pacis in Via Roma 119, sempre alle 20.45. In queste tre tappe avrete la possibilità di ascoltare tutti i partecipanti al contest e quindi sarà importante essere per vedere poi chi passerà e seguirli nella finale, che sarà al Teatro Giuditta Pasta domenica 18 ottobre alle ore 17.
1: Quindi, perché queste le prime tre tappe che tu hai elencato sono le qualificazioni, perché sono 38, ma ne arriveranno solo 15. Per il momento il bando prevede 15 classificati, quindi c'è una buona eliminazione. La giuria dovrà lavorare molto bene,
2: sì,
1: per
2: scegliere
1: i migliori.
2: Sì, non sarà facile, perché diciamo che il livello è sempre alto. Allora, avremo dei criteri di giuria, possiamo dirli i criteri velocemente,
1: sì.
2: Intonazione, che verranno rispettati per tutte le qualificazioni: intonazione, esecuzione, interpretazione, presenza scenica. La giuria la riveleremo durante la conferenza stampa del 12 settembre.
1: Sabato prossimo, infatti, ci sarà con tutti i partecipanti, sono invitati a un piccolo laboratorio musicale, un music lab, dove appunto interverranno delle personalità della produzione musicale, del diritto musicale, delle registrazioni, delle pubblicazioni musicali, che daranno proprio ai partecipanti delle istruzioni di come partecipare a un contest. E poi alle 17 in Villa Gianetti ci sarà la conferenza stampa aperta a tutti, quindi alla stampa e a tutti coloro che ascoltatori o cittadini vorranno partecipare, per conoscere meglio i dettagli del prossimo contest 2026.
2: È aperto a tutti, quindi vi aspettiamo per vedere anche i ragazzi, e l'abbiamo voluta fare anche per dare un po' di risalto a questi ragazzi che si preparano ad affrontare, insomma, un percorso importante.
1: E ci sarà anche il momento a Marcord, perché parteciperanno anche Lidia, Miriam, Mario e Edo, che racconteranno agli partecipanti di quest'anno la loro esperienza, di come l'hanno vissuta, l'esperienza della qualificazione, della finale e di tutta poi la produzione dei brani, che uno dei quali abbiamo già ascoltato.
2: Perché solo un anno fa erano dall'altra parte, quindi si ritrovano adesso a dar dei consigli.
1: Quest'anno non hanno voluto ripresentarsi, potevano, tranne la vincitrice,
2: sì.
1: Gli altri potevano per regolamento, però non hanno voluto. Però c'è una ragazza che si è ripresentata, era stata molto brava, purtroppo è arrivata alle finali, ma non è arrivata tra le prime tre, anche se era molto brava, e lei si è ripresentata, quindi ha avuto il coraggio di ritentare, di rimettersi in gioco, perché il premio è importante e magari inizia da lì una carriera, e lo auguriamo a tutti, insomma, ecco, nel nostro piccolo.
2: È bello, perché non ti devi mai demoralizzare, devi continuare sempre e provare.
1: Ecco, dobbiamo ringraziare prima di tutto coloro che hanno collaborato insieme a Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, che sono i capofila organizzativi, anche la FOM, la Federazione degli Oratori Milanesi, che appoggia l'iniziativa, il Teatro Giuditta Pasta, che ovviamente si svolge la finale e mette a disposizione le sue qualità, e poi anche la Proloco di Saronno, che appoggia l'iniziativa, e il patrocinio del Comune di Saronno, che ovviamente dà un'importanza, tanto che la sindaca Ilaria Pagani e l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio saranno presenti all'inizio della conferenza stampa, proprio per spiegare i motivi del fatto che, insomma, Saronno vuole uscire dai propri confini anche attraverso la valorizzazione dei talenti giovanili. Anna, possiamo ascoltare Miriam? Tu
2: sì.
1: Cosa dici di Miriam, della sua canzone e della sua produzione? Una ragazza giovanissima.
2: Sì, giovanissima, che si è presentata, non si aspettava di ottenere questo risultato. L'abbiamo vista crescere nel tempo, durante le prove ha sempre ottenuto dei giudizi positivi, e è nata la sua passione così, con il padre che ha iniziato a farle suonare anche il pianoforte, e ha prodotto questo brano che le calza a pennello, e direi che molto bello, e ascoltiamolo.
1: Fra l'altro la finale, prima di ascoltarla, e insieme a tutta la rassegna stampa dell'anno scorso e il video della finale, potete vederlo su radioorizzonti.eu, la pagina di Saronno Famosi, la trovate proprio nella home page di radioorizzonti.eu, e lì c'è proprio la serata finale e potete risentire dal vivo come hanno eseguito le loro canzoni, perché Miriam portava una canzone di Lucio Dalla molto intensa.
2: Ma ti ha emozionato tutto il pubblico, ha emozionato la giuria, e la potremo risentire anche dal vivo, come abbiamo detto,
1: sabato prossimo,
2: sabato prossimo, e per adesso sentiamo il suo brano.
1: Non sarà solo un sogno di Miriam Ronzullo.

0: Allora, brava Miriam.
1: Bravissima.
0: Fra l'altro ha unito due generi che sono un po' rappato, un po' melodico. Cosa dici?
1: Allora, è uscita dalla sua zona comfort perché ha presentato dei brani durante il contest che sono proprio lontani da questo. Lei adora Risa, ha presentato Lucio Dalla e in questo brano si cimenta in un misto melodico rap. Molto bello, molto brava, è giovane, quindi sicuramente affronterà anche nuovi generi musicali in futuro, ma molto brava anche soltanto per poter provare qualcosa di nuovo.
0: Un po' si comincia un po' così, diciamo, no? Miriam e Lidia si sono un po' buttate proprio anche in questi eventi, in queste feste. Si fa la gavetta forse, no? Anche per farsi conoscere, per poter anche sperimentare il proprio rapporto col pubblico e lì si cresce, non è che si arriva subito imparati, no?
1: Sì, sì, infatti Lidia arriva, aveva già esperienza su palco perché faceva parte di un coro gospel, infatti una voce incredibile, quindi non se l'aspettava proprio, perché essendo sempre parte di un gruppo vincere come solista, anche lei ha presentato un brano molto bello e sono proprio all'inizio con grandissima possibilità di crescita e sicuramente sentiremo i loro nomi ancora.
0: Chi è che dobbiamo ringraziare per aver contribuito anche in qualche modo all'organizzazione, insomma, ecco, perché poi un contest di questo tipo ha anche dei costi che non sono semplici da affrontare.
1: Allora, tra gli sponsor abbiamo Sarono Servizi, che ringraziamo insieme a tutti gli altri, Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè by Muzza, la pasticceria Nord in Piazza Cadorna e Giuseppe Testa, consulente finanziario, oltre alla collaborazione con Snob Lab, che è quello che appunto darà il premio.
0: L'associazione Snob Lab è lo studio di registrazione
1: di Saronno ai vincitori, Stanze della Musica, e parleremo poi del loro progetto, e Albero Musicale. Grazie insomma a tutti questi che contribuiscono alla realizzazione di questo contest che è molto complesso, molto bello e ogni anno si aggiunge sempre di un pezzo.
0: Tra l'altro Stanze della Musica, con cui Radio Orizzonti sta collaborando, ha voluto proprio in occasione di questo contest registrare attraverso la produzione di Radio Orizzonti delle piccole pillole di podcast sull'importanza della musica e usciranno proprio in concomitanza con le qualificazioni, quindi sarà interessante perché proprio verranno pubblicate su tutte le piattaforme anche questi video molto brevi realizzati in collaborazione con Stanze
1: oltre ai
0: della
1: video
0: musica,
1: dove presenteremo tutti i vari partecipanti.
0: I vari partecipanti, esatto. Lidia, parliamo di Lidia così poi la ascoltiamo. Tu hai fatto accenno della bravura di Lidia, perché ovviamente è una ragazza molto brava, molto intensa. Lei ha debuttato col gospel, giusto, quando ha partecipato alle qualificazioni alla finale, però poi si è un po' evoluta con questa Dolce Tormento che tra poco ascolteremo.
1: Sì, anche lei è passata a un genere musicale differente, dove sicuramente all'inizio non si sarà trovata a proprio agio, ma è molto brava ad adattarsi. Ha fatto anche un brano che probabilmente potete sentire, che presenteranno insieme a Miriam, quindi si è adattata a generi musicali differenti, aperta anche a collaborazioni, non se lo aspettava, perché l'emozione che abbiamo visto, che potete rivedere poi sul video della diretta, è stata incredibile, anche se ha questa voce pazzesca, perché diciamo che anche la giuria è rimasta veramente sorpresa. Sicuramente proverà anche lei nuovi generi, però vorrei che sentiste questo brano bellissimo che ha preparato.
0: E allora andiamo ad ascoltare quello prodotto da Second Roof, che è il produttore anche di Ghe Pequeño, Sfera e Basta, quindi cioè non è proprio...
1: Che è stato in giuria l'anno scorso e quest'anno non possiamo ancora svelarvi
0: chi sarà, ma
1: avremo
0: giuria, una sorpresa.
1: Un altro grandissimo personaggio.
0: E allora andiamo ad

0: ed era Lidia Cella con Dolce Tormento, la vincitrice del Saranno Famosi The Music Contest 2025.
1: Sì, grande emozione ogni volta che la sentiamo, e quindi io vorrei spendere anche due parole su tutti i partecipanti, anche se non sono arrivati tra i primi tre. Abbiamo avuto veramente tutti cantanti bravi, alcuni già fanno anche spettacoli in giro, qualche gruppo si è formato per l'occasione, qualche gruppo invece è nato a scuola, sono varie le storie di questi gruppi, di questi solisti, ma la cosa importante è avere la possibilità, che è quello che dà questo contest, di mettersi in gioco, di farsi sentire. Ovviamente come tutti i concorsi ci sono dei vincitori, ma tutti magari lo saranno in un altro contest vincitori. Quello che noi abbiamo cercato di trasmettere, la delusione è sempre grande quando non passi, ma hai la possibilità di farti conoscere, di farti sentire, ti dà la forza poi per partecipare anche ad altri contest e non sai mai che cosa succederà. Tutti molto bravi, anche loro venivano dalle varie province, giusto Massimo?
0: Sì, sì, l'anno scorso da Milano, Varese fondamentalmente, le due province, quest'anno invece sono venuti anche da altre, hanno allargato un po' il cerchio e questo è importante proprio perché l'iniziativa proprio tende a far conoscere Saronno sempre più, sempre meglio, e questo poi ce lo spiega.
1: E ha avuto anche un grosso riscontro questo festival, perché anche siamo andati in diretta anche nazionale.
0: Siamo andati in diretta nazionale perché i nostri amici della consociata Radio In Blu, proprio la capofila di In Blu, In Blu Radio ha voluto ospitare i tre vincitori proprio nel mese di giugno, a fine giugno, proprio per valorizzare, ecco, questo contest, e siamo stati molto molto felici di questa cosa, ne hanno parlato anche sulla stampa, insomma, quindi diciamo che è una cosa che sta crescendo poco a poco e speriamo che con l'appoggio di tutti possa
1: andare avanti. Ecco, diciamo anche come è nata questa idea, perché questa idea è nata proprio da Massimo.
0: È nata casualmente proprio perché passavo davanti a un cinema di periferia dove c'era fuori questo cartellone con appunto il Go Talent del paese, no? Quindi come dire Saronno Go Talent, e ho detto beh, ma se ce l'hanno qui un paesino di 3.000 abitanti, ma perché Saronno, che ne ha 40.000, non può avere il suo talent, non può valorizzare appunto i ragazzi e quest'anno anche i senior in un modo che sia appropriato. Quindi si è partiti in piccolo e quest'anno siamo arrivati a qualcosa di più importante con le tre serate di qualificazione.
1: Ecco, diciamo, verranno coinvolti anche i ragazzi degli oratori, parteciperanno sia come animatori che anche faranno due coreografie all'interno della, del
0: certo,
1: nostro contest.
0: Perché l'organizzazione è Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, e gli animatori, quindi gli adolescenti, i giovani, sono chiamati per l'appunto a organizzare insieme a Radio Orizzonti per l'appunto questo contest, anche attraverso quelle che sono le loro specifiche che hanno vissuto durante l'oratorio feriale con i ragazzi.

0: ragazzi e che all'inizio di questo anno riportano in scena, potremmo dire, a livello con le loro capacità organizzative di ballo, di canto, di riprese social e così via, proprio nelle serate di qualificazione e nella finale del Giuditta Pasta il 18 di ottobre. Allora ripetiamo, visto che abbiamo pochissimi minuti, le tre date dove ci sono le qualificazioni.
1: Allora, sabato 19 settembre, oratorio Cascina Ferrara 20:45, venerdì 25 settembre, oratorio Prealpi sempre 20:45, sabato 26 settembre, oratorio Regina Pacis, ore 20:45. Avrete modo di conoscere tutti i partecipanti, di sentirli, e la finale sarà domenica 18 ottobre alle ore 17. Ci saranno anche dei premi social, giusto?
0: Ci saranno tanti premi e nella conferenza stampa saremo più precisi, quindi poi lo ripeteremo, magari ci ritroveremo.
1: Ci ritroveremo,
0: dopo la
1: vi daremo notizie, vi terremo
0: precisi.
1: Sempre aggiornati, vi faremo conoscere i partecipanti, quindi seguiteci.
0: E ci vediamo dal vivo, se volete, alle 17 in Villa Gianetti, sabato 12 settembre, per la presentazione ufficiale con le istituzioni e quant'altro. Don Riccardo, che è un po' il responsabile della pastorale giovanile di Saronno, che sarà presente proprio per presentare la parte degli oratori. E quindi vi aspettiamo per conoscerci e per fare festa insieme negli oratori, con gli oratori e poi con la grande finale al Giuditta Pasta.
1: Mi raccomando, seguiteci e vi aspettiamo tutti.
0: Seguiteci anche sui social. Il Saronno Famosi The Music Talk con tutte le interviste dell'anno scorso. Anna, è possibile ritrovarlo?
1: È possibile ritrovarle sul canale YouTube.
0: Sul canale YouTube di Radio Orizzonti, su radiorizzonti.eu e poi anche su Spotify.
1: Sì, quest'anno faremo la stessa cosa.
0: Audio e video.
1: Sì, e presenteremo anche i nuovi cantanti e poi ci sono tante novità, quindi seguiteci, vi teniamo aggiornati.
0: La curiosità deve un po' portarvi a indagare nei canali social della nostra radio.
1: Sì, anche perché in queste interviste proprio scopriamo anche chi sono, insomma, fuori un po' dal contesto, raccontano la loro storia, raccontano, ed è bellissimo appunto conoscere come hanno iniziato, cosa fanno, da dove vengono.
0: Grazie Anna Galoppo di essere stata con noi.
1: Grazie,
0: ci
1: Massimo.
0: Rivedremo nelle serate poi il 12 settembre, e un saluto a tutti voi da Massimo Tallarini, alla prossima su Radio Orizzonte in Blu.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio. Eccoci in onda, buongiorno.
2: Ciao,
1: Chiara.
2: Aldo.
1: E siamo qui con la in diretta per la puntata del sabato e come vi
2: partiamo dal cinema.
1: Partiamo dal cinema, sì, anticipavamo nell'altra puntata di giovedì scorso che cioè questo film a grande richiesta al cinema Silvio Pellico di Saronno, che è l'Odissea di Christopher Nolan, che probabilmente, Chiara, è stato il film più discusso perlomeno sui social, ma non solo, anche sulla stampa specializzata di questa estate, perché chi ha detto che l'Odissea non era così, cosa ha fatto così, ci sono degli errori, ci sono delle cose. Ovviamente vi leggo
2: tu
1: anche,
2: cosa ne pensi,
1: ma prima di leggere, dire cosa ne penso, io vi dico quello che è stato scritto. Mi sono tirato fuori alcune allora, chi l'ha visto ha apprezzato soprattutto l'interpretazione di Matt Damon, che faceva Ulisse, e anche la pulizia della regia di Nolan, che questa è Christopher Nolan, che è indiscutibile. Però c'è stato anche chi l'ha stroncato, che però è una minoranza, stroncato anche in maniera molto netta, soffermandosi sulle incongruenze rispetto all'opera originale e lamentandosi anche per un certo tipo di cast, no? Allora, Peter Brasho del Guardian ha segnato al film addirittura 5 stelle su 5, che è il massimo ovviamente del punteggio, e ha definito, scusate, questa Odissea un film di straordinaria ambizione, audacia, serietà, generosità e stile, piena di sequenze di battaglia e combattimenti adrenalinici accompagnati dal rullare incessante dei tamburi. Fine della citazione. Brasho ha apprezzato anche la sceneggiatura scritta da Nolan, che pur distanziandosi filologicamente dal testo originale, ce ne siamo accorti, e non lesinando dialoghi giudicati anche un po' grossolani, ha saputo rendere giustizia, dice Brasho, all'epica omerica e attualizzarla. Ha dato lo stesso punteggio anche Matt Zoller Site del sito specializzato RogerEbert.com, che ha intitolato la sua recensione Christopher Nolan l'ha fatto di nuovo, a voler evidenziare la capacità di questo regista a realizzare film con un budget enorme. Infatti in questo caso si parla addirittura di 250 milioni di dollari. Però io voglio sottolineare che se ne sono stati spesi 150 solo di promozione. Quindi arriviamo ai 400, però sempre in grado di ripagare i produttori che li hanno finanziati. Secondo Sites, per Nolan l'Odissea è più che altro un pretesto. L'obiettivo del film è parlare dell'importanza delle storie e del mondo in cui ci vengono e del modo in cui ci vengono raccontate, e di come quelle stesse storie possano ingannarci e liberarci, confortarci, turbarci, dividerci e unirci. Dal punto di vista tecnico, dice questo critico, Odissea è straordinariamente impressionante, si può quasi sentire l'odore del mare, del sangue che si rapprende, dei fiori, aggiunto. Mentre Jacques Mandelbaum di Le Monde ha invece espresso un parere totalmente opposto. Ha detto che il film di Nolan fatica ad essere all'altezza di Omero e ha criticato, poi c'è anche il discorso chi è Omero, e ha criticato la caratterizzazione di quasi tutti i personaggi, giudicandoli eccessivamente abbozzati e poco credibili. Anne Hathaway nei panni di Penelope, Tom Holland in quelli di Telemaco, Charlize Theron in quelli di Calypso, Robert Pattinson in quelli di Antino e Zendaya in quelli di Atena, che poi si è aperto un dibattito in quelli di Atena, lasciando un'impressione, ha scritto, a dir poco deludente. La posizione di Guy Lodge di Variety è invece un po' meno estrema, come sempre Variety. Ha descritto Nolan come uno dei migliori registi di blockbuster in circolazione colazione, e questo è vero, è uno dei pochi in grado di trarre un buon film da un'opera così complessa e storicizzata, e ha lodato la sua capacità di riscrivere una trama complicata e sfaccettata come quella dell'Odissea in modo tutto sommato convincente e godibile, nonostante la sua nota passione per le narrazioni non lineari. Il risultato, dice, che è un film che emoziona generosamente per le sue quasi 3 ore di durata. A distanza di pochi minuti offre al pubblico una scena spettacolare che in un qualsiasi altro colossale estivo rappresenterebbe il momento culminante. Anche Guy Lodge però ha trovato carente la gestione di alcuni attori, in particolare di Pattinson, definito un cattivo da pantomima.
2: Hai un minuto per dirci cosa ne pensi tu.
1: Allora, è il film di Christopher Nolan. Non è l'Odissea di un Omero che non sappiamo nemmeno se sia esistito o se invece sono... E Christopher Nolan lo conosciamo, tra l'altro ci sono anche delle astoricità dentro nel film, no? il discorso sul popolo del mare, eccetera eccetera.
2: Esatto, io ho trovato personalmente molto interessante la riflessione contemporanea che ne fa. Forse se dovessi fare io una critica direi che sono 2 ore quasi di sparatutto, no, forse è solo la prima metà, nel senso che dà proprio quel tipo di grande epica da videogioco quasi americano, con anche tutti i rumori di quando vengono uccisi i soldati. Ecco, forse se dovessi trovargli un limite io lo vedrei più lì che non nell'approfondimento psicologico di Ulisse, che invece mi sembra interessante, anche se si discosta un po' forse da...
1: Sì, ci ha messo su una, come posso dire, una visione da Christopher Nolan, nel senso lui questo eroe che si sente in colpa, no?
2: Sì.
1: Va bene, comunque Silvio Pellico oggi, questo weekend.
2: Da vedere. Perfetto, allora io vi anticipo invece, prima di dirvi quello che vi voglio raccontare, che questo progetto per cui andiamo a Pavia sarà in beneficenza, e quello di cui sentirete parlare sarà accompagnato dai solisti di Pavia. Adesso vi dico di più nei dettagli.
3: Particolare, nel senso che parliamo di qualcosa che ha molto a che fare col teatro, ma che non è quello che forse vi aspettereste di vedere, soprattutto dal, ma non solo, Piccolo Teatro di Milano, perché ci porta a Pavia, dove parliamo di poesia come sostantivo femminile in una bella rassegna curata da Giulia Trivero, che è al telefono con noi. Benvenuta Giulia.
4: Grazie mille.
3: Eccoci. Allora, intanto mi fa piacere averti ospite, perché non c'era ancora capitato, mi sa, ma ricapiterà spesso in questi nei prossimi mesi. Intanto cominciamo così, e cominciamo con questa cosa particolare, nel senso che è una rassegna di poesia in 3 luoghi simbolici a Pavia. Adesso poi ci racconti meglio, dove ci sono 3 nuclei tematici affidati ad altrettante attrici. Ora io volevo cominciare chiedendoti innanzitutto questo, cioè quali e quanti sono i punti di contatto tra la poesia e la lingua poetica e il teatro, perché a me ne viene in mente soprattutto uno che è stato messo in evidenza nel racconto di questo progetto, che è l'incontro dello spettacolo vivo con le persone vive, cioè quello che fa il teatro. In questo caso mi sembra che la poesia faccia un po' questo, no? Sia voce viva che arriva sul palco.
4: Sì, effettivamente la poesia è dalla notte dei tempi una delle modalità di trasmissione orale che porta le persone a fare quello che è il teatro nella sua forma più pura. Poi qualcuno che agisce, in questo caso che parla attraverso la parola poetica, e qualcuno che osserva, quindi la fruizione della poesia attraverso il teatro fa sì che ci si possa incontrare grazie appunto alla poesia, in questo caso alla poesia scritta da donne attraverso i secoli, e godere della poesia nella sua forma massima, io credo, perché rispetto alla poesia letta, la poesia ascoltata che si fa corpo, in questo caso attraverso la voce di tre attrici meravigliose che sono Eleonora Giovanardi, Donatella Finocchiaro e Isabella Aragonese, ci permette di godere anche del corpo stesso delle parole, del ritmo, del suono, e l'interpretazione delle attrici ci può guidare attraverso il viaggio che ci sarà, che copre l'intera rassegna e che inizia con una prima serata sull'amore, il cui titolo è Appena ti guardo un breve istante, è preso da una lirica di Saffo. Una seconda serata dedicata alla natura, Portami il tramonto in una tazza, che prende da Emily Dickinson, e una terza serata, Le mie poesie non cambieranno il mondo, tratto da un verso di Patrizia Cavalli, e che poi è un po' la domanda sottesa alla costruzione di questa rassegna, cioè le parole, la parola poetica, e in questo caso appunto la parola pronunciata e condivisa in una situazione teatrale essenziale e anche magica come quella di questi chiostri di Pavia che ci ospiteranno, cosa può fare nel mondo? Può cambiarlo? Patrizia Cavalli ci risponde in maniera ironica, forse provocatoria, certo no, le mie poesie non cambieranno il mondo, però forse possono cambiare il nostro modo di guardarlo il mondo e di abitarlo.
2: Assolutamente, mi sembra anche un modo prezioso e potente per interpretarla la poesia. Allora, devi sapere che quando ospito gli artisti, cioè che si pari, c'è sempre una domanda che chiamo la domanda feticcio, che in questo caso di questo progetto particolare è particolarmente interessante, ed è particolarmente interessante con te, che mi permette anche di chiederti come hai lavorato nel curare questa rassegna, che è a che punto della tua carriera teatrale in questo caso arriva questa esperienza, che è solo apparentemente laterale, credo, rispetto a quello che è il tuo lavoro.
4: Grazie mille della domanda. Effettivamente io nasco come attrice e poi incontro la drammaturgia e divento drammaturga. In questo caso per la prima volta mi trovo a occuparmi della curatela di un progetto, però mi rendo conto che io tendo a vedere il teatro come sono molto importanti i ruoli in teatro, indubbiamente, è un gioco dei ruoli ed è anche un gioco di verticalità che secondo me è funzionale in quanto rimane un gioco serio, ma tendo a vedere il teatro come un insieme di mestieri artigianali che si possono, per quanto mi riguarda e per quanto mi interessa, scambiare. Per cui anche qualsiasi lavoro effettivamente da dramaturg o da formatrice anche incrocia in qualche maniera una cura, mi piace tantissimo la parola curatela, del significato che si porta in un progetto. E in questo caso poter curare una rassegna intera, ovviamente insieme a Claudio Longhi, questo progetto è sostenuto dalla Fondazione Monti di Lombardia, per cui c'è dietro una poetica molto, una poetica, una politica molto forte, ma poterne curare tutti gli aspetti dall'inizio alla fine in questo punto della mia vita, della mia carriera, è stato per me molto importante e forte. Tra l'altro sono insomma grata di aver ricevuto questo compito, diciamo, anche per ovviamente la tematica. Io sono laureata in filosofia, ma declinata sul genere e sulla storia del femminismo, e ho cofondato l'associazione Amleta, quindi si tratta di tematiche che mi muovono e mi smuovono particolarmente, e quindi è un tipo di lavoro che sta entrando meravigliosamente in dialogo col mio lavoro attoriale, sia all'interno del piccolo teatro, sia con la mia compagnia Firmamento Collettivo o con altre collaborazioni, e il mio lavoro drammaturgico, che tra l'altro vedrà, purtroppo non posso fare spoiler, ma molto a breve, una bella novità.
2: Ci diamo appuntamento per parlarne quando potrai farlo.
4: Molto volentieri.
2: A proposito di poetica e politica, nel senso che appunto anche rispetto a questa... a questo excursus che ci hai fatto rispetto alla tua storia,
3: mettere in evidenza che questa rassegna si chiama sostantivo femminile ci consente di entrare dentro al ruolo della poesia anche, anche credo in tutta una serie di temi che sono fondamentali in generale, ma che oggi ci chiamano con una, con un'urgenza ulteriore, e che secondo me con te possiamo permetterci di sviscerare in modo molto poco retorico. Poesia sostantivo femminile, che, in che direzione hai scelto di andare? Qual è il compito che ti sei, che senti di aver assolto, se l'hai assolto facendo questo viaggio, e che cosa hai scoperto anche facendo?
4: Grazie, ringrazio. Sì, è sempre un tentativo, o più che altro una pratica, io credo, quella che possiamo fare tutte e tutti rispetto anche alle tematiche di genere. Ovviamente quando andiamo a parlare di poesia o di parola scritta, di parola pubblicata e di parola che occupa uno spazio di diritto di parole d'ascolto, se lo associamo a una, in questo caso alla metà del mondo che è stata storicamente esclusa, non possiamo ignorare che, per esempio, Virginia Woolf diceva anonimo molto spesso è una donna, non possiamo ignorare che si tratta anche di una storia di esclusioni, o comunque di una storia di, appunto, tentativi ingegnosi per riuscire lo stesso a far arrivare la propria parola, perché le donne hanno sempre parlato e scritto quando hanno avuto il privilegio e la possibilità di avere accesso all'istruzione per la parola scritta. Il secondo movimento di esclusione storico è stato quello della cancellazione, o di uno sminuire, di un mettere a lato quella che è stata la parola delle donne. Però il tentativo di questa rassegna è di non prendere mai questa esclusione di petto, di non guardarla mai in maniera frontale, perché lo sappiamo e è risaputo, e ribadirlo a volte in determinati contesti, io credo, non è funzionale, o quantomeno può essere più funzionale alimentare narrazioni, alimentare discorsi e punti di vista che invece aprano a tutto quello che ci è arrivato, a quello che le donne hanno detto e quello che le donne dicono. È come se ci fosse uno spazio che si può aprire nel ribaltare il punto di vista, e quindi in questo caso quello che ho cercato di raccontare attraverso la costruzione delle serate è quanto e con che forza e con che differenza hanno parlato le donne, perché se fosse una rassegna di voci al maschile non ci chiederemmo qual è la specificità della voce maschile. Non c'è una specificità che unisce la voce femminile in quanto essenza femminile, questo indubbiamente. C'è una eredità, una tradizione, un DNA che si è andato a consolidare per determinate dinamiche, appunto, anche di esclusione, ma che hanno portato uno spostamento dello sguardo. Io credo che se c'è un qualcosa che unisce tutte queste poetesse è, o poete, come diceva Patrizia Cavalli, è l'acutezza dello sguardo e l'attenzione e la cura posta al linguaggio e al vivente. Questo forse come conseguenza storica, diciamo, posso permettermi in maniera un po' sommaria di dirlo.
3: Perfetto, allora ci sono sguardi e mondi da scoprire attraverso questa suggestione che mi sembra importantissima che ci hai dato. Per farlo, 10, 17, 24 settembre, in tre luoghi simbolo di Pavia: il cortile Sforzesco, il cortile del Seminario e il chiostro di San Lanfranco. I dettagli li trovate sul sito del Piccolo Teatro, costa anche molto poco, quindi a maggior ragione da approfittarne. Io ringrazio di cuore Giulia Trivero, a cui a questo punto ridò appuntamento, spero molto presto. Di solito

in diretta dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, trasmettiamo la Santa Messa. Buon ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Noi diciamo che quest'oggi a Saronno acuti si incontra frassati, ma in realtà in paradiso sono già tutti amici e in paradiso vogliono la nostra amicizia nella carità tra di noi, nella fede verso Dio. Consapevoli di questa intercessione, nella comunione dei santi, cantiamo la gloria di Dio.

0: opzioni.
1: Allora, come magari chi è, allora quello che io dico sempre, quando l'inquilino smette di pagare, la prima cosa da fare è non aspettare, prima o poi riprende a pagare, no, soprattutto se magari ci sono dei buoni rapporti fra le parti. Il proprietario, il mio consiglio al proprietario, deve cercare di capire subito se è un problema contingente. Ormai la crisi economica c'è, cioè ci possono essere dei problemi.
0: Certo.
1: Deve capire se è una questione che si può risolvere, se si può trovare un accordo, se si può rinegoziare, oppure se questo smette di pagare e capisci che non pagherà più. Ma non metterci 3, 4, 5, c'è gente che aspetta 8 mesi, un anno, dice ma prima o poi, no. Perché? Perché nel momento in cui, allora innanzitutto su quei canoni, finché non chiudi il contratto, lo Stato ti chiederà dei soldi. Quindi quando tu poi a un certo punto la gente magari dopo 6-8 mesi dice no vabbè tira, ma alla fine si deve rivolgere all'avvocato e deve fare la causa di sfratto per morosità, quindi deve avviare un'azione giudiziale. Cosa succede? Che più lasci canoni impagati dall'inquilino, più dovrai pagare di spese onorarie all'avvocato, perché il valore della causa è progressivo, è direttamente collegato all'ammontare dei canoni. Più aspetti, più pagherai. Non solo, ma se l'inquilino non paga e presumibilmente non esce, l'unica strada che tu hai, proprietario, per smettere di pagare le tasse sui canoni non pagati è farti dare la convalida di sfratto dal giudice. Molti non lo sanno. La risoluzione giudiziale. Tu fai la causa presto, ottieni il titolo dal giudice, il titolo si chiama convalida di sfratto. Io come faccio? Quando ottengo la convalida di sfratto per una mia parte assistita, le mando la copia, la parte notifica questa convalida di sfratto all'Agenzia delle Entrate, e per l'Agenzia delle Entrate quella è la dimostrazione che il contratto va chiuso, perché il giudice ha risolto giudizialmente il contratto e da quel momento i canoni non sono più dovuti. Questo cosa comporta? Che se la convalida di sfratto interviene prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, attenzione, parlo in generale, poi ognuno si confronti col proprio commercialista, se la convalida di sfratto viene in una tempistica precedente alla dichiarazione della presentazione dei redditi, non saranno più dovuti i redditi per quel periodo fiscale, in generale funziona così. Se invece per esempio interviene in un tempo successivo, di solito poi si va a credito sul 730 dell'anno successivo. Capite perché è importante agire presto,
0: certo,
1: e bene? Ma allora molti non lo sanno e si lamenta, dice lui sta dentro, l'inquilino non paga, devo pagare l'avvocato e in più devo pagare le tasse sui canoni che io non riscuoto.
0: Certo.
1: E l'unica strada in mancanza della collaborazione dell'inquilino, che ancora sta dentro, quello è un altro discorso, devi farti risolvere il contratto dal giudice. E non ci sono altre strade.
0: Certo. Ho capito, sempre proseguendo e seguendo comunque le direttive, come dire, che ti suggerisce un avvocato.
1: In questo caso
0: non puoi,
1: sì,
0: farlo da solo.
1: No.
0: Non,
1: no,
0: puoi andare,
1: allora,
0: da solo dal giudice.
1: No, è una causa in cui non ti puoi difendere. No. Non ti puoi difendere da solo. La convalida è una pratica che è una vertenza giudiziale di competenza del tribunale che richiede l'assistenza, il patrocinio di un legale.
0: Ho capito.
1: Però prima si attiva. Io non dico che non si pagherà nulla, non sto dicendo questo, io non sto dicendo cose miracolose. Prima ci si attiva, prima si ottiene il risultato, la convalida, prima e meno si spende. Non sto dicendo che non si spende, si spende meno,
0: certo,
1: che sono due cose diverse. Però se volete spendere meno non dovete aspettare 6 mesi, aspettare che l'inquilino così magicamente, a meno che non l'abbia messo per iscritto, vi fidate, riprenda a pagare, perché se l'inquilino dopo 3 mesi non riprende a pagare è difficile, non pagherà più, poi si accumulano i canoni.
0: Certo.
1: Se rimane indietro già di un affitto di 700 euro, l'unica cosa, vi mettete d'accordo, rinegoziate, ma sempre con l'ausilio di un professionista, di un legale. Oppure l'unica strada a vostra tutela è fare un'azione di sfratto, un'intimazione di sfratto per morosità.
0: Mm-hmm.
1: Se non altro proprio per ottenere la convalida e iniziare a non pagare più le tasse. Poi Liberare l'immobile è un'altra questione, perché adesso c'è, molti si lamentano del fatto che ci si mettono anni a liberare l'immobile.
0: Infatti, una volta ottenuto lo sfratto.

0: Successivo, no? Ottiene lo sfratto, poi allora, deve liberare l'immobile.
1: Esatto. Allora, il problema è questo. La causa di sfratto, la causa, cioè andare in tribunale in sé, è veloce, perché la causa di sfratto è un cosiddetto procedimento sommario, è la convalida, il titolo che ti abilita a buttare fuori l'inquilino, parliamo proprio terra a terra, si ottiene in pochi mesi. In pochi mesi. Qual è il problema? Poi lo devi liberare effettivamente l'immobile. Certo. Ma quella è una fase di pertinenza di un ausiliario del giudice che si chiama ufficiale giudiziario. Parliamoci chiaro, gli ufficiali giudiziari per il numero di sfratti in Italia sono troppo pochi. Sono pochi. Non è colpa della lentezza della giustizia, è perché ci sono ufficiali giudiziari in numero insufficiente rispetto al carico degli sfratti e quindi devono far fronte, è lì che si allungano i tempi, soprattutto magari nelle grandi città, Milano, Torino, Roma. Non è colpa del giudice, perché la causa di sfratto in 3 mesi la fai. Ve lo dico per esperienza, in 3 mesi dalla notifica dell'atto all'inquilino, poi ci può essere qualche problema. Quattro mesi il titolo lo ottieni. Il problema è liberare concretamente l'immobile, perché lì fino a che non cambiano le leggi, non ci sono nuove leggi in vigore, ci sono delle proposte di legge per velocizzare, ma allo Stato
0: non ci sono.
1: Non c'è nulla di concreto. Al momento l'imbuto è quanti carichi ha l'ufficiale giudiziario di zona, quando te lo mette il prossimo accesso, fra 1 o 2 mesi, da lì poi si va ai 6-8 mesi, soprattutto nelle grandi città.
0: Certo.
1: Ma è un problema di personale.
0: Però ovviamente uscire da una casa, da un appartamento, comporta anche averne un'altra dove andare.
1: Quello è un problema, l'emergenza abitativa è un altro problema.
0: Andare,
1: qui.
0: Come fa ad uscire?
1: Quello è un problema di emergenza abitativa.
0: Adesso
1: che...
0: leggevo un'altra cosa, sì. Che avere figli minori in casa non è più un vincolo.
1: Ma non lo è mai stato. Ecco, sfatiamo un'altra
0: questo
1: cosa.
0: Questo l'hanno specificato le...
1: No, allora, sfatiamo un'altra cosa.
0: Un minuto e mezzo.
1: Sì, ecco, sfatiamo un'altra cosa molto. C'è la convinzione diffusa che se ci sono minori, disabili, fragili, anziani, lo sfratto è impossibile. Non è vero. Magari può essere rallentato, ma prima o poi si fa. Non è vero. Ve lo dico per esperienza, può essere rallentato perché intervengono i servizi sociali e ti dicono ci dia un attimo di tempo per fare le dovute collocazioni, ma non è che se si intervengono bambini, minori, cani, lo sfratto non viene mai fatto, assolutamente no, può essere rallentato, che è una cosa diversa, ma non è che viene, non è che non esiste più, questo ci terrei un attimo. A togliere questa falsa convinzione. Ogni tanto, scusate, lo leggiamo anche di persone in sedia a rotelle, io vengo sfrattata, quindi poi allora quelle persone lì che vengono sfrattate, nonostante gravissimi handicap, comunque in generale, il fatto che ci siano condizioni di fragilità non comporta che l'esecuzione venga annullata. Può essere rallentata.
0: Ok.
1: Ma no, prima o poi viene fatta, poi dipende dal caso specifico, viene se si insiste, si parla con l'ufficio giudiziario, con la forza pubblica, però lo dico ai proprietari, lo dico anche agli inquilini, quei pochi che fanno i furbi, non siate convinti che lo sfratto viene annullato, si fa, prima o poi si fa, e se ci sono io magari anche prima.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora grazie Guglielma Vaccaro di essere stata con noi e di averci chiarito tanti punti che riguardano questo tema, i contratti di locazione. Una buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Buona giornata a tutti e insomma seguiteci.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città. Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Agostino Masini con me.
1: Buongiorno a tutti.
0: Paolo alla regia e oggi abbiamo come ospite Francesco Licata, presidente del Consiglio Comunale. Buongiorno,
2: buongiorno,
0: benvenuto.
2: Tutti. Grazie.
1: Buongiorno.
0: E siamo qui per il commento al Consiglio Comunale, al primo Consiglio Comunale del primo settembre, ecco, dopo le ferie.
1: Prima di entrare nel Consiglio Comunale chiediamo al Presidente che ha fatto una buona vacanza, si è rilassato per gli impegni futuri del Consiglio Comunale che saranno senz'altro molto attesi e anche veramente frizzantini come nel passato.
2: Bene, rilassato un parolone.
1: Al primo settembre si sono aperti i cancelli o si è tirato sulla Claire per il Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale molto un po' atteso, con tanto caldo, pochissimi presenti come pubblico. Ci può dire, Presidente, qual era l'ordine del giorno e come si è sviluppata la serata?
2: Sì, no, beh, tanto caldo fuori, nel senso in aula si sta abbastanza bene, la temperatura...
1: Anzi bisogna mettere il pullover.
2: Il discorso è che dipende uno poi dove si siede, perché qualcuno c'ha caldo, qualcuno c'ha freddo, il problema è l'aria condizionata che c'è un po' dappertutto. No, allora, venendo un attimino al tema, il Consiglio Comunale è stato... imprevisto, nel senso che l'obiettivo di questo Consiglio Comunale era approvare, ovvero deliberare rispetto a una delibera urgente adottata dalla Giunta a inizio agosto. La delibera urgente era relativa a un rifinanziamento, cioè quindi a una variazione di bilancio che si è resa necessaria a seguito di quello che è successo alla scuola Rodari. Perché si è resa necessaria? Perché per aprire la scuola il 14 di, cioè quindi lunedì, non questo che arriva, quello dopo, il 14 di settembre, e quindi per poter permettere all'azienda costruttrice di poter completare l'opera, il Comune ha dovuto assumere direttamente l'impegno, perché se avessimo aspettato il rimborso dell'assicurazione,
1: insomma, piuttosto anticipato i soldi, ecco, in poche parole.
2: Sì, detto in parole povere, il Comune ha anticipato i soldi per permettere alla scuola di aprire il 14 di settembre. Per fare questo, chiaramente è stata fatta una delibera di giunta che ha previsto un impegno di spesa di 600 e passa mila euro. Successivamente il Consiglio Comunale ha dovuto deliberare, diciamo, l'approvazione, la rettifica finale della delibera di giunta. La scuola quindi aprirà il 14 di settembre come previsto, e questo è stato il primo punto all'ordine del giorno.
1: Ci può dire punto, come si è sviluppato?
2: Il punto all'ordine del giorno, come ho detto anch'io in premessa, era una variazione, per cui anche tutto, diciamo, chiamiamolo il tormentone estivo sulla questione della Rodari non era parte dell'ordine del giorno. Il sindaco, correttamente a mio modo di vedere, ha voluto comunque dare una spiegazione,
1: sì,
2: ha fatto un resoconto,
1: sì,
2: di quello che è successo da quando c'è stato l'incendio, sul quale, ripeto, c'è un'indagine della magistratura in corso, per cui di cui tutti aspettiamo gli esiti, perché ovviamente, essendo una scuola che il quartiere, non solo che il quartiere, che Saronno aspettava da 30 anni, insomma, diciamo che era anche a livello emotivo, era una cosa importante il fatto che poi qualche delinquente, perché non ci sono altri modi per chiamarli, abbia fatto quello che ha fatto. Insomma, tutti ci aspettiamo che la giustizia faccia nel minor tempo possibile il proprio corso.
1: Presidente, ci può elencare gli interventi fatti dai consiglieri comunali in sintesi?
2: No, in sintesi, allora, la cosa diciamo che la necessità di rifinanziare la scuola per poter permettere di aprire era un'esigenza che è stata condivisa quasi da tutti, nel senso che mi pare che alla fine ci sia stata, adesso non ricordo esattamente l'esito della votazione, ci sono state forse un paio di astensioni, che mi pare della consigliera di Obiettivo Saronno e del consigliere della Lega. Devo dire che mi è dispiaciuto vedere davanti a un atto di quel tipo un'astensione. Io stesso, quando ero in minoranza davanti a certe cose, ho sempre votato favorevolmente perché non c'era molta poesia da fare. Dopodiché diciamo che è giusto che ci sia la cosiddetta vis polemica piuttosto che il dibattito politico, per carità, è una cosa sacrosanta, però faccio fatica a capire il perché davanti a un impegno preso per aprire una scuola non ci sia un voto favorevole. Dopodiché, ripeto, fra le motivazioni avanzate ci sono che...
1: Ecco Presidente, io mi permetto di intervenire perché faccio un sunto delle opposizioni che hanno presentato nel loro intervento. Loro chiedono, oggi va bene 650.000 euro, poi si dice che questo è il primo step, ci sarà un secondo step e tutti si domandano quanto costerà questo secondo step, una domanda che anche il Comune forse non è in grado di rispondere. Poi l'altra domanda è, dato che se, da quello che risulta ci sia del dolo e se per caso la persona che verrà ritenuto colpevole, se non fosse in grado di pagare i danni, chi subentra, chi paga? Questa è la domanda che hanno posto i consiglieri.
2: Allora,
1: lei ha qualche risposta in merito?
2: Allora, divido la cosa in due, nel senso che è il primo step e quindi mi verrebbe da dire, e quindi? È il primo step e quindi visto
1: si
2: che
1: vota,
2: è il primo step...
1: Si deve votare per forza, è passato infatti. Okay.
2: È il primo step, quindi, e allora? Allora perché il primo step non voti a favore? Cioè, ma cosa vuol dire? Faccio fatica veramente a capirlo. Seconda domanda. In consiglio comunale non mi risulta che ci sia né un magistrato, né un carabiniere, né un rappresentante dell'impresa dell'azienda assicurativa.
1: Per cui nella relazione il sindaco l'ha citato questo fatto.
2: Io ho capito, però le persone devono imparare anche a stare un po' nel loro, nel senso che scusate se su questa cosa sono abbastanza puntuale e se vogliamo duro. I tuttologi fanno male. Nel senso che io ho letto alcuni dei passaggi, cioè ho ascoltato alcuni dei passaggi, alcune delle contestazioni fatte, io penso che ognuno debba parlare del suo. Allora, dal momento in cui c'è un'indagine in corso, ok? Perché ti devi sbilanciare in ipotesi di cui non hai neanche il titolo per portarla avanti? Primo. Secondo, le assicurazioni, chi è che paga? L'assicurazione. Cioè l'assicurazione paga anche in caso di dolo, ma che discorso stiamo facendo?
1: Mi permetta Presidente, posso fare delle domande, mi sembra anche domande preventive, mi sembra anche giusto, non lo discuto, anche perché tutti hanno fatto riferimento alla relazione fatta dal sindaco, ma è il sindaco che ha citato che c'è del dolo.
2: Non lo discuto, però sto dicendo, allora siamo tutti esperti di diritto assicurativo? Cioè, chi è che ti ha detto che se c'è del dolo e quello non può pagare, allora non paga? Ma chi ve lo è venuto a raccontare
1: sono
2: una roba del genere?
1: I fatti.
2: No, non sono i fatti, non è assolutamente vero.
1: La fermo. Le multe che i comuni sono da ai cittadini, quelli che sono insolventi, vanno nel calderone.
2: Un conto sulle multe, un conto è un'assicurazione che c'è su un immobile. Per favore, sono due cose che hanno una portata ed una magnitudine.
1: Se fosse un delinquente, come fare a recuperare i soldi?
2: Ah, perché allora adesso se un delinquente dà fuoco a qualcosa, o un delinquente con la macchina investe qualcun altro e lo ammazza, o comunque gli procura un danno grave, non risarcisce nessuno.
1: Se non c'è nulla, non le porto via niente.
2: Allora, per esempio, parlando di danni fatti in macchina, c'è un fondo che si chiama che è un fondo che viene destinato alle vittime della strada, soprattutto quando c'è il caso che ci sia un pirata della strada, uno senza assicurazione, uno nullatenente. Per cui ho fatto un esempio molto banale, per cui ripeto, non è, tornando un attimino al discorso, non si può confrontare il discorso della multa per divieto di sosta La multa per divieto di sosta, se uno è insolvente, chiaramente si avvia un iter che può anche portare, può anche arrivare al pignoramento del mezzo o al fermo del mezzo. Cioè ci sono una serie di cose che il principio che qualcuno vuole portare avanti, che ci sia questa sorta di impunità, non è vero, perché ripeto, sulle multe insolute, e Sarondo l'insoluto non è neanche così alto, è un discorso, però un conto è recuperare una multa per divieto di sosta di 29 euro, un conto è un danno per, al momento sembra, 600 e passa mila euro. Cioè sono due grandezze diverse, sono due cose diverse. Come fai a pensare che, sì, se, però, che se il colpo viene riconosciuto il dolo, viene individuato, come si spera chiaramente, non si spera che venga riconosciuto il dolo, si spera che venga individuato il colpevole, allora perché questo è nulla tenente o perché questo qua non è 600 o 700 mila euro?
1: Presidente,
2: e se mi è permesso, io non so quanti hanno 600 o 700 mila euro, per cui potrebbe essere una cosa che riguarda non solo il nulla tenente ma anche delle persone fra virgolette normali, dico normali fra virgolette perché chi fa una roba di quel tipo di normale, secondo me c'è abbastanza poco per fare una roba di quel tipo, però non è che non paga, che sì, nessuno paga, se no
1: non me ne voglio, Presidente, però chi ha fatto un gesto del genere è un povero disgraziato, un delinquente che generalmente entra nella casistica dei nulla tenente o degli sfaccendati.
2: Io non lo so, non faccio il magistrato,
1: se fosse questo caso, purtroppo la comunità giustamente si deve accollare la spesa, chiaro, non c'è niente di male a dirlo. Se fosse così, tutti i cittadini devono pagare, perché la scuola è importantissima e bene ha fatto il comune ad anticipare i soldi per poter dar via la scuola. Questo è importantissimo.
2: Allora torno a ripetere, comunque in ogni caso c'è un'assicurazione che paga,
1: certo,
2: ok? Cioè non è che rimane nell'etere o rimane insolvente, ma non funziona in questa maniera. Le assicurazioni costano, cioè giustamente assicurazioni di quel tipo sono anche assicurazioni che costano parecchi soldi, ma dico giustamente perché l'impresa assicurativa si assume anche un rischio, certo, non indifferente. Certo. Cioè non è così come è stato detto. Poi un'altra cosa, se mi è concesso, voler a tutti i costi individuare delle responsabilità all'interno dell'ente, ma anche basta,
1: no, sì, quello
2: cioè
1: no.
2: Quello lì è una cosa che effettivamente è abbastanza sgradevole.
1: Concordo con lei.
2: Ok, oppure c'è un'indagine della magistratura in corso, ma perché uno deve fare dei passi in avanti dicendo che i soccorsi sono arrivati dopo? Ma tu che cosa ne sai?
1: Sì, sì.
2: Cosa ne sai?
1: Su quella casistica lì lei ha pienamente ragione. L'ultima domanda, quando lei pensa che la palestra verrà riutilizzata dagli studenti?
2: Allora io se non ho capito male, però mi permetto un ulteriore approfondimento, mi sembra che comunque ottobre dovrebbe essere disponibile, cioè parliamo di un tempo breve rispetto, cioè di un periodo breve rispetto all'apertura della scuola.
1: Presidente, mancano 7 minuti, c'è il secondo argomento che è l'ordine del giorno.
0: Volevo chiedere una cosa però, parlando di assicurazione, tornando un attimo solo alla Rodari. La polizza era stata stipulata dal Comune di Saronno o dall'impresa, no, dall'impresa costruttrice?
2: Dovrebbe mi sembra, aver... allora,
0: era
2: dico,
0: ancora
2: mi,
0: come
2: era, sì,
0: impresa?
2: Era
0: come
2: era,
0: impresa.
2: Era con mi sembra con l'impresa, però ripeto...
0: Quindi cantiere?
1: Sì, sì.
2: Le assicurazioni dei cantieri sono obbligatorie.
1: Ogni cantiere ha l'obbligo per legge per farla. Il secondo argomento era la Saronno 7, si può spiegare come si sviluppa?
2: Il secondo argomento era l'elezione dei membri del CDP, la nomina dei membri del CDP, del Comitato di Partecipazione del Nido, però vabbè... Passiamo
1: a quella più sentita.
2: Sì, sì.
1: Si può fare un resoconto di com'è andata la discussione?
2: La discussione è stata abbastanza lunga, nel senso che è durata più di 2 ore. La mozione era stata presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, sì, scusate, di Forza Italia.
1: Forza Italia.
2: E sostanzialmente mirava a creare, cerco di riassumerla perché era molto lunga, creare una sorta di, adesso non ricordo esattamente la dicitura, ma un comitato, una sorta di comitato editoriale che definisse quali contenuti dovessero andare sul Saronno 7.
1: Sul nuovo Saronno 7,
2: proponevano anche un nome eventuale per il nuovo Saronno 7, che comunque, come sapete, avrà una cadenza diversa rispetto a quella attuale, eccetera, eccetera. E su alcune cose, diciamo, poi si è preso un po' ci sono stati un emendamento presentato dal consigliere indipendente Amadio che chiedeva di inserire la possibilità anche per i consiglieri indipendenti di poter fornire un contributo, appunto un commento alla situazione politica attuale, cosa che è prevista per i gruppi consigliari, e il consigliere indipendente non fa parte di un gruppo consigliare. Un contro emendamento presentato dal consigliere Eroldi, dove diceva sostanzialmente di non scrivere di stralciare gruppi consigliari e consigliere indipendente, ma di mettere sostanzialmente una descrizione più generica come forze politiche. Sono stati respinti.
1: Cosa andava in votazione?
2: Andava in votazione prima il controemendamento all'emendamento di Amadio con discussione. Dopodiché andava, in caso di approvazione del controemendamento, questo diventava parte integrante dell'emendamento, e quindi si discuteva l'emendamento così come controemendato. Scusate, sembra un sistema di scatole cinesi, ma questo è il motivo per cui è durato due ore.
1: Dopo ci dica cosa è passato definitivamente.
2: No, sono stati bocciati sia il controemendamento che l'emendamento, per cui è rimasto. Cioè, la mozione l'abbiamo discussa così come è presentata.
1: In sostanza, per chi ci ascolta, saranno sette, che fine farà?
2: Allora, saranno sette, aveva un problema di costi e un problema di distribuzione. Saranno sette, ci sarà ancora, avrà una periodicità diversa.
0: Non più settimanale.
2: È previsto che dovrebbe esserci anche un foglio informativo con una cadenza, di cui il nome è ancora da decidere, con una cadenza un po' più frequente rispetto al Saranno 7, che dovrebbe essere mensile. Si è evidenziata la necessità di rivedere sia il metodo di distribuzione che anche la parte editoriale del Saranno 7, perché comunque in questo momento c'erano sia difficoltà nel distribuirlo e ripeto, i costi a carico del comune erano decisamente importanti, anche perché siamo in un mondo dove l'informazione che gira sulla carta è sempre di meno. La gente continua a leggere i giornali, per carità, come è giusto che sia, magari se la legge sull'app del telefonino e non compra il giornale.
1: La precedente Saranno 7 era tutto a carico dell'editore, quello nuovo sarà a carico anche del comune? I costi?
2: Era a carico dell'editore, perché comunque l'editore spero per lui che ci guadagnasse quella pubblicità.
1: Quanto pare no.
2: Per aver posto la questione, probabilmente il guadagno non era sufficiente, però la logica, visto che l'editore non è uno che fa beneficenza, non è una Ollus, chiaramente ci deve guadagnare. E non 3 lire, perché con 3 lire
1: visto che ha rinunciato, subentra il comune allora.
2: Allora adesso sinceramente non ricordo esattamente in che maniera vengono distribuite le quote. Il comune comunque nel Saranno 7 ha sempre comunque compartecipato a vario titolo. Su quello sicuramente ci sarà ancora l'editore che va avanti a stamparlo e a distribuirlo. Sulla parte della partecipazione del comune è una parte che dovrei rivedere, ma non è particolarmente impattante a livello di costi. Cioè non era questo l'oggetto della mozione.
1: Ma la mozione è passata?
2: No, la mozione è stata respinta.
1: È stata respinta
2: perché comunque, cioè, l'ipotesi di creare una sovrastruttura, un comitato editoriale, piuttosto che ulteriori appesantimenti nel flusso di produzione Saranno 7, non è stata ritenuta corretta e congrua da parte del Consiglio Comunale, per cui è stata
1: sostanzialmente respinta. Il prossimo appuntamento del Consiglio Comunale quando sarà?
2: Allora, il prossimo appuntamento sicuramente per la fine di ottobre. Dobbiamo approvare il bilancio consolidato, adempimento di legge entro il 31 di ottobre, per cui quello è un punto. Ipotizzo che ce ne sarà un altro intermedio, perché in 2 mesi, soprattutto in una città come Saronno, di temi che vengono fuori sicuramente ci sono, per cui in questo momento non ho contezza di una data precisa. Però tra qui il Consiglio Comunale, che sicuramente ci sarà alla fine di ottobre, poi non sappiamo se il 31, il 30, il 29, il 28, tendenzialmente ce ne sarà uno di mezzo.
0: Grazie Francesco Licata di essere
2: grazie
0: stato
2: a voi.
0: Con noi, una
2: grazie,
0: buona giornata a tutti.
1: Sempre con Radio Orizzonte, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.

0: In Blu 2000, news.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aereo cargo ucraino che non deflagrò a causa di una avaria al detonatore e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato. Un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni. Poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta. Linea allo studio.
1: È intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina Tajani ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controoffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik, nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
5: La visita lampo nella striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macerie che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano state uccise due donne e un bambino, sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora due alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea lo studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di due giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
7: Un'intera comunità sotto shock a Pietralata, periferia nord-est di Roma. Padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio e suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
8: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nel l'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso. La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto, una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
9: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
10: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero linea lo studio.
9: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fabio Falzone.
11: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana, siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
9: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: E girando per Milano possiamo riscoprire la Fornace degli Artisti. La storica fornace ha sede in un pittoresco sistema di cortili che ospitano atelier di artisti e sono pieni di vasi e sculture di terracotta. Vale la pena di fare una visita anche solo per rifarsi gli occhi, ma chi vuole può fare acquisti o creare e cuocere le proprie opere. Fornace Curti in via Tobagi 8, Milano.
1: A Lainate torna la Fiera di San Rocco, occasione per riscoprire la storia e la memoria collettiva di Lainate attraverso la tradizionale rievocazione storica Villa Litta. Il 5 e il 6 settembre il Ninfeo si vestirà a festa per accogliere il pubblico in un viaggio nel passato, accompagnato dai volontari dell'Associazione Amici di Villa Litta. Al centro della narrazione ci sono Maria Elisabetta Visconti Borromeo e Pompeo Giulio Litta, due giovani le cui vite si intrecciano quando le rispettive famiglie ne combinano il matrimonio. Quella che nasce come un'unione dettata dalle consuetudini dell'epoca si trasformerà fortunatamente in una vera storia d'amore, coronata dalla nascita di 14 figli. Saranno proprio alcuni dei loro figli a guidare il pubblico lungo il percorso, raccontando in prima persona episodi, affetti e avventure della vita familiare, tra educazione illuminista, consuetudini dell'aristocrazia lombarda e costume nobiliare.
2: Possiamo rivisitare la chiesa di Santa Maria presso San Satiro, in via Torino 17-19, Milano. Questa chiesa rinascimentale, voluta da Gian Galeazzo Sforza e Ludovico il Moro, fu progettata da Bramante e nasconde un'illusione ottica, un trompe-l'œil prospettico che simula un'abside profonda in uno spazio limitato. All'interno, preziosi affreschi d'epoca rinascimentale e decorazioni ispirate al classicismo.
1: A Como, in piazza Cavour, fino al 13 settembre, Fiera del Libro. Spazio inclusivo di dialogo e confronto, fornendo un'opportunità di scoperta attraverso la letteratura. Due padiglioni in piazza Cavour, uno più ampio riservato agli espositori e uno allestito per ospitare presentazioni ed eventi.
2: Sempre girando per Milano possiamo andare alla Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana in piazza Pio XI. Fondata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo, custodisce oltre 1 milione di volumi, antichi manoscritti e codici preziosi, su tutti il codice atlantico di Leonardo. La Pinacoteca ospita una collezione eccezionale d'arte con capolavori di Tiziano, Leonardo da Vinci, Raffaello e Caravaggio. Ascoltatori, il nostro fuori porta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare o vedere. Alla prossima!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Benvenuti e benvenute amiche e amici di Radio Orizzonti in Blu e di Blue Night. Ultima puntata della stagione, riprenderemo poi dopo l'estate, quindi in questo sabato 27 giugno si conclude l'avventura, diciamo, invernale, anche se è tutto fuorché inverno. In questo periodo ci sono delle temperature veramente da schiattare, chi non ha il condizionatore, ahimè, brucia fra le fiamme, non dell'inferno, ma della... non lo so, come si può chiamare la vita attuale se una brucia in queste fiamme di calore. Comunque, come vi dicevo, riprenderemo non l'anno prossimo ma dopo l'estate, però vi voglio chiudere con un argomento che ha a che fare con la quotidianità e la poesia del quotidiano, la poesia urbana, perché è da tempo che, insomma, la poesia ha un po' lasciato i teatri polverosi e la sua forma più classica, e fin dai futuristi per arrivare fino ad oggi, anche grazie ai social, possiamo trovare poesia e bellezza ovunque, e soprattutto una forma espressiva che si discosta da quella che studiamo, che abbiamo studiato a scuola. Quindi vi parlerò dei poeti moderni, di come si è sviluppata nelle varie in azione una poesia diversa. E avremo anche un ospite musicale, un DJ e producer che ci presenterà il suo nuovo pezzo, Ocean, quindi tanta carne al fuoco prima di abbandonarvi appunto per il periodo estivo. E noi trasmettiamo sempre nel weekend ed è per questo che lui ci piace. Lo ascoltiamo qui con Doja Cat, sto parlando ovviamente di The Weeknd.

In Your Eyes, The Weeknd, in questa versione molto urban, visto che si parla anche di polizia, sì, di polizia, di poesia urbana, in questa versione con Doja Cat, rapper, che quindi dà un sapore un po' speciale a questo pezzo. Vi ricordo che siete sugli 88 FM, per chi ci sta ascoltando appunto in FM di Radio Orizzonte in Blu, siamo sul web www.radioorizzonti.eu e il modo più facile per ascoltarci è ovviamente l'app. Vi ricordo che io sono Giovanni Anastasi e che vi terrò compagnia fino alle 22 in questa ultima puntata di sabato 27 giugno prima della pausa estiva. Parlando di sì, perché mi viene in mente la polizia? Perché sono fissato con questa polizia? La poesia, poesia urbana, il rumore, insomma la velocità, le contraddizioni della metropoli sono quelle che in qualche modo creano l'urgenza di dire e di raccontare. Molto spesso si sente un po' soli in mezzo alla folla, c'è il lavoro precario, c'è un continuo viaggio per andare al lavoro, la poesia con le parole di Worcestershire, diventata un simbolo, parla un po' anche di questo. Questi versi dicono: nessuno lascia casa a meno che casa non sia la bocca di uno squalo. Quindi il paesaggio naturale lascia spazio a quello umano, le stazioni, gli aeroporti, i condomini, e un po' come la musica popolare, la poesia vuole fotografare il presente. Infatti i poeti più ascoltati oggi stanno sui palchi degli spoken word, non nelle cattedre. E un poeta urbano, se vogliamo, è anche James Blunt, che in questi ultimi anni ha dipinto l'amore con una poesia tenera e è accompagnato un po' di generazioni di innamorati. Questa è una vera e propria dichiarazione d'amore. Fatelo alla vostra donna, ditele: you're beautiful.

James Blunt, You're Beautiful, su Radio Orizzonti in Blu, Blue Night. E adesso un pezzo che ci riporta agli anni Ottanta, che non passano mai di moda, se notate continuano a fare telefilm, film con questo gusto dal ciuffo impomatato, come quello del cantante degli A-ha, Morten Harket, che è il pezzo che stiamo per ascoltare. Questo è un pezzo che ha avuto un grande successo anche per il video tutto a fumetti, in cui un essere umano entrava all'interno del fumetto per inseguire la propria bella.

Take on me su Radio Orizzonti in Blu. Si parla oggi di polizia, di poesia. Niente, non ce n'è, mi viene in mente polizia, non so perché. Evidentemente ho la coscienza sporca e mi aspetto di trovarmi la polizia. Si parla di poesia urbana che è una nuova forma di poesia che abbandona un po' le rime classiche per abbracciare in qualche modo l'evoluzione della società e raccontare anche il malessere quotidiano. Per capire la poesia urbana bisogna partire dagli Stati Uniti dei primi anni 50. Infatti la Beat Generation, che rompe tutto con Allen Ginsberg e il suo Hall. Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia. Questo diceva Allen Ginsberg. Ginsberg non scrive per essere letto, ma per essere proprio urlato. Con Kerouac e Ferlinghetti trasforma la poesia in una performance collettiva, spesso a ritmo di jazz. Lawrence Ferlinghetti sintetizza tutto con "la poesia è eterna quanto la strada". Da lì nasce lo spoken word contemporaneo, quindi niente metrica classica, ma teatro vero e proprio, ritmo, corpo. E oggi Saul Williams fonde questi versi con l'hip hop, l'elettronica e l'attivismo. Il poeta americano diventa un vero e proprio performer, quindi un narratore urbano, vero e proprio musicista della parola, un po' come sono anche sono stati e sono tuttora i Sottotono. Sottotono con "Solo lei ha quel che voglio".

0: Sottotono, solo lei a quel che voglio. Sabato 27 di fine mese di giugno, Giovanni Stasi con voi, si parla di poesia urbana, niente, ormai aspettatevi ogni volta che nominerò la poesia, prima la pulizia. Evidentemente la pulizia è contro la poesia, oppure la poesia si sposa con la pulizia, non lo so. Comunque, poesia urbana, poesia che abbiamo già visto gli esempi, alcuni esempi, nasce probabilmente grazie alla Beat Generation di Ferlinghetti, di Kerouac, e che ha portato poi anche in Europa un modo diverso di scrivere e di respirare la quotidianità. E, per quel che riguarda l'Europa, anche l'Europa ovviamente ha la sua poesia di strada. Baudelaire fu il primo grande flâneur dell'Ottocento, ma è nel Novecento che Londra, Berlino e Parigi diventano poi dei veri e propri laboratori. E, i Poetry Slam riempiono i club inglesi. Berlino è proprio la capitale dello spoken word. La cifra europea è proprio la contaminazione fra le varie arti. Il teatro, il rap, le arti visive e l'elettronica convivono. Kate Tempest incarna il poeta urbano del XXI secolo. Queste sono le sue parole: la gente ha bisogno di storie più di quanto abbia bisogno del pane. Scrive per il teatro, fa musica, sale sui palchi dei festival musicali più che letterari. È un poeta europeo che non pubblica solo libri, ma fa podcast, video, reading e collabora con i musicisti. La poesia quindi diventa veramente multisensoriale, quindi non più letta sui libri o ascoltata su un palco, ma ascoltata ovunque, anche grazie appunto ai moderni social che ci consentono di avere poesia e di accedere alla poesia un po' ovunque. Ha appena fatto i suoi primi concerti in uno stadio, lo stadio della sua città, Genova. Lo ascoltiamo con Balorda Nostalgia. Olli,
1: non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli reduce da una tripletta nello stadio di Genova, il Marassi sold out e grandi recensioni positive, e questo è un antipasto per quello che sarà il suo tour negli stadi dell'anno prossimo. Il suo amico nonché compositore, compagno insomma artistico Giulia, aveva previsto che entro 10 anni, questo lo succedeva 2 anni fa, sarebbero andati a San Siro. Succederà molto prima, quindi diciamo che ogni tanto sognare in grande non solo non fa male, ma porta anche bene. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti in Blu, questa è Blue Night, e stiamo parlando di poesia urbana, cioè quella poesia che nascendo in strada e parlando della quotidianità si è svincolata dalla classicità, dal testo più aulico, e poi ha trovato anche forma ed espressività grazie anche ai moderni social, ai moderni strumenti, quindi grazie al podcast, al rap, e ci sono illustri esempi ovunque in Europa e in America. Ho già detto degli Stati Uniti, ho già detto di parte dell'Europa e anche ovviamente l'Italia alla sua poesia urbana. Alda Merini ha raccontato Milano come nessuno, gli ospedali, i tram, le case popolari, tutte cose che fanno parte del quotidiano, lei le ha cantate con versi diventati proprio una vera identità collettiva. Sono nate il 21 a primavera, diceva. Pasolini ha trasformato le borgate romane in un universo poetico e davvero antropologico. Oggi una nuova generazione arriva al teatro, dalla musica, dagli slam festival, dalle competizioni che riportano la poesia nelle piazze e nei locali. Si parla di precarietà, di migrazioni, di relazioni, di tecnologia, e autori come Guido Catalano, ad esempio, riempiono i teatri con un'ironia quotidiana. L'amore è una cosa semplice, se tu che sei complicata. Queste sono le parole, non mie, di Guido Catalano. È una poesia meno monumentale, è più una conversazione, diciamo, che una declamazione. Fra pochissimo, dopo il prossimo pezzo di Justin Bieber con il featuring di Daniel Caesar, ascolteremo l'intervista al nostro amico Acola.

0: State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi. Giovanni Nastasi con voi e questa è sempre Blue Night e siete su Radio Orizzonti in Blu. Come vi ho già annunciato, ho il piacere di presentarvi un graditissimo ospite. Noi siamo sempre attenti a tutti i generi musicali, dal rock al pop al jazz e anche alla musica che fa più parte, diciamo, della club culture, ma che comunque è molto, sempre stata molto popolare in Italia fin dalla fine proprio degli anni 70. Quindi do il benvenuto ad Andrea Colaianni in arte Acola. Benvenuto Andrea.
1: Grazie Giovanni, ciao a tutti e grazie anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, grazie dell'invito.
0: Allora, ciao Andrea, è una domanda che giusto per iniziare, il DJ è anche un ballerino? Cioè voglio sapere, tu amavi o ami ancora andare nei club a ballare prima ancora di farla la musica?
1: Assolutamente sì, e io penso che se sia una persona che ha sempre amato ballare, andare in un club e poi si è spostato dalla pista a quello che era la fonte della musica, sempre un po' più vicino, quindi ritengo che
0: eri un po' attratto come le api al miele.
1: Esatto, diciamo che si tende un po' a rubare il mestiere, o forse perché magari uno a un certo punto ritiene che quello che sta ascoltando non è proprio esattamente quello che vorrebbe ascoltare, questo con un po' di presunzione, diciamo.
0: No, no, ma succede. Io voglio dire, ho lavorato qualche anno nei locali, non ero un DJ vero e proprio, però mettevo anche la musica e non ne potevo più della gente che mi faceva le richieste. Tanto è che ti viene da dire, ma allora fattela te, e tu hai fatto così in qualche
1: ed
0: modo.
1: Io ho fatto così con molta umiltà e devo essere onesto, questo è un percorso che nasce circa 15 anni fa e gli inizi erano completamente diversi da quello che stiamo ascoltando con le ultime produzioni e con quello che ascolteremo a breve, che è Ocean, che è praticamente l'ultima traccia. Un percorso che si è evoluto, quindi da un fare qualcosa a livello amatoriale a una produzione effettivamente professionale dove ci sono collaborazioni con personalità, insomma, del mondo dello spettacolo anche di un certo livello, che ovviamente ti possono aiutare in questo.
0: Certo, infatti quello che dici mi porta infatti alla domanda successiva, perché se pensiamo al pop, o da noi si chiama musica leggera, anche se nessuno usa più questo termine, si fa sempre la distinzione fra gli interpreti, i compositori o i cantautori, che un po' racchiudono entrambi. Ecco, nella club culture il DJ spesso passa dall'essere un puro riproduttore, quello che una volta metteva i dischi per intendersi, a produrre e creare beat, che è quello che fai tu. È un'evoluzione naturale se vuoi rimanere nell'ambiente, o c'è chi fa solo il DJ e non produce e crea musica? Secondo te è una cosa possibile o in qualche modo devi per forza evolverti?
1: No, non credo che l'evoluzione sia assolutamente necessaria o un obbligo. C'è chi si sente soddisfatto nel riprodurre o nel proporre qualcosa eseguito da altri, chi invece ha il piacere di cercare di esprimere i propri pensieri, la propria musica, creando un qualcosa di proprio, ma i due discorsi li vedo abbastanza separati, ecco. Okay. Non esiste un reale collegamento.
0: E invece tu, che hai sentito questa necessità, vorrei capire come nascono i tuoi beat, qual è il tuo processo creativo. Io so che tu ogni tanto parti anche proprio dalla chitarra per poi arrivare al sintetizzatore.
1: Sì, allora bisogna dire a onore del vero onestà intellettuale che non sono un reale musicista, come sono tutti i producer di musica elettronica. Devi avere certo delle basi, ma non è così strettamente necessario essere un artista o un maestro in qualcosa. La chitarra però sì, mi aiuta, questo che mi dici Giovanni in realtà è molto vero. Mi aiuta a creare le prime basi, le prime stesure dell'idea che ho in mente, o anche il battere le mani su un tavolo può darti un'idea, o sentire dei rumori per strada, perché no?
0: Beh, sì. Ci sono vari modi in effetti poi di fare musica, e in qualche modo, se vogliamo, il sintetizzatore, l'oscillatore è comunque uno strumento, anche se non nel senso più classico del termine.
1: Sì, assolutamente sì, serve comunque un minimo di capacità.
0: Ecco, l'esperienza da club in qualche modo è molto

0: spirituale, perché è un rito collettivo ed è difficile, diciamo, riprodurre quell'energia al di fuori, cioè tipo nelle radio sì, si sentono anche pezzi dance, però è difficile che buchino questa parete. Cosa ci vuole per diventare un successo radiofonico? Quali ingredienti servono per riuscire ad avere un impatto più pop?
1: Ti direi costanza, ma penso che in realtà sia una visione proiettata verso il futuro. Se tu tieni conto che quello che stiamo ascoltando oggi è nato circa 4 mesi fa, devi riuscire a capire quali potrebbero essere gli orientamenti, certo, del pubblico al tempo in cui c'è esattamente il brano, e questo non è molto semplice.
0: No, assolutamente, e qui veniamo ad Ocean, che secondo me, mi sembra di capire, si inserisce in questo percorso, in un andare oltre quello che è la pura fruizione da club. E, è un pezzo che è pieno di energia ma anche una grande introspezione. Ecco, come nasce Ocean e cosa veicolano le parole poi che sentiamo nel brano?
1: È nato in un periodo abbastanza combattuto, infatti la metafora delle onde del mare rispecchia esattamente il momento che stavo attraversando al tempo. E sì, la distanza si sente rispetto alle mie precedenti produzioni, qui c'è una voce molto, molto presente, il cantato è effettivamente importante e sono i sentimenti principalmente le cose che vogliono trasmettere con questa traccia, che ovviamente non sono solo personali, ma mi farebbe piacere che ognuno di noi potesse rispecchiarsi in qualcosa o trovare un qualcosa che ha passato in precedenza in questo brano, ecco.
0: Cosa provi quando sei alla console e fai andare i tuoi pezzi? Cioè, c'è un'emozione in più rispetto a quando passi la musica di altri?
1: Sì, però non in questo momento. Considero che comunque, come dici giustamente tu, la musica sia emozione. Certo, proporre un proprio brano è un qualcosa di molto importante, se poi viene anche ben accettato è anche una soddisfazione personale. Però non trovo e non faccio distinzioni tra mettere una canzone di un altro artista o qualche mia produzione. L'importante è trasmettere un qualcosa che chi ascolta balla abbia voglia di sentire.
0: Beh, in qualche modo tu sei l'artista quasi teatrale che ha il suo pubblico davanti e vedi immediatamente la reazione a quello che fai. Questa è una cosa sicuramente quasi inebriante, immagino.
1: Sì, e delle volte devi anche correre ai ripari e scappare, perché non sempre quello che pensi è quello che in realtà ottieni come risultato.
0: Ah beh, certo, è il brutto ma anche il bello, se vogliamo, no? La sorpresa anche magari pensavi di ottenere un certo effetto, invece ne hai un altro.
1: Esatto, esatto, infatti talvolta mi sento dire ma i DJ in realtà non suonano, mettono musica. Sì, è vero, però questo mettere musica deve corrispondere a ciò che le persone vogliono ascoltare o ballare in quel momento, quindi la tua capacità deve essere poi quella di poter switchare immediatamente, certo, in qualcosa di differente.
0: Ci vuole una grande sensibilità da quel punto di vista.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: E comunque lo dico al nostro pubblico, Ocean, proprio come il mare, ha questo andamento che può essere appunto violento ma anche più come dire tranquillo ed è molto ipnotico, un po' anche come il tuo pezzo Time, ecco, cioè sono pezzi che veramente si possono ascoltare oltre che ballare, e io lo consiglio anche mentre uno va in macchina, proprio perché fa stare bene. Io l'ho fatto proprio prima di venire qua in radio e devo dire che funziona alla grande, quindi non solo su una pista ma anche in qualsiasi momento della giornata in cui voi abbiate bisogno di quella pillola di energia, ci sta, secondo me.
1: Ti ringrazio, guarda, di quello che dici, e l'obiettivo era anche questo. E suonare in un club è una cosa, fare una produzione mettendo dentro parte di se stessi è completamente diverso. L'obiettivo era sì, creare un brano ascoltabile. E quindi perché no? Quello che dici mi trova d'accordo.
0: Ecco, se ti volessimo vedere durante uno dei tuoi DJ set, che social bisogna seguire per poter avere un po' di date così e stare sempre in campana?
1: Su tutte le piattaforme, tutti i social mi potete trovare come Acola DJ, ci sono tutte le date, anche le piattaforme di distribuzione musicale, non faccio nomi perché magari non vogliamo fare pubblicità gratuita a qualcuno, ma è molto facile trovarmi, rintracciarmi e vedere dove sono, e avrei il piacere di incontrarvi anche live, perché no?
0: Assolutamente, quindi noi ti seguiremo e intanto ti ringrazio per essere stato qui nostro ospite a Radio Orizzonti in Blu, a Blue Night.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi, a chi ci ha ascoltato, il piacere, ripeto, è stato veramente tutto mio, grazie ancora.
0: E adesso ci facciamo appunto trasportare da questo oceano gentilmente offerto dal nostro amico Andrea in arte Acola.

Vi è arrivata la brezza del mare e dell'oceano? Questa Ocean molto bella di Acola, nostro ospite questo sabato a Blue Night su Radio Orizzonti in Blu. Si parla di poesia urbana nell'ultima puntata di Blue Night, perché sì, vi ricordo che ahimè è l'ultima puntata e poi c'è la pausa estiva e si ritorna a settembre. Si parla appunto di poesia urbana, e la poesia urbana è anche poesia che si può declinare in musica, come per esempio succede se parliamo di Bob Dylan. Infatti il confine fra poeta e cantautore è ormai sottilissimo. Dylan ha preso il Nobel per la letteratura, quindi questa parete come dire, in qualche modo è caduta, ed è stata sdoganata anche il fatto che anche la scrittura di un testo, la scrittura di una serie di canzoni, può essere considerata letteratura. Leonard Cohen, fra l'altro, ha scritto libri di poesia prima ancora che di canzoni. C'è una crepa in ogni cosa, è da lì che entra la luce. Questa è una delle sue frasi. Ma il legame più diretto è proprio con l'hip hop e il rap, cioè vera e propria poesia metropolitana recitata a ritmo che racconta quartieri, ingiustizie, sogni. E anche tanti cantautori italiani usano immagini e strutture narrative poetiche proprio per raccontare delle realtà, e la raccontano per immagini grazie all'evocazione, al potere evocativo della parola. Quindi la poesia non è scomparsa, ma solo ha cambiato supporto, diciamo così. Oggi la puoi ascoltare su Spotify, su YouTube, a un concerto oppure durante uno slam. Lo slam è una sorta di manifestazione pubblica, un festival dove si declamano delle poesie. E continua a esistere la poesia perché risponde a un bisogno umano, cioè trasformare l'esperienza in parole. E uno dei più grandi rappresentanti della poesia urbana declinata in musica, cioè il rap, l'hip hop, è sicuramente Snoop Dogg. Lo ascoltiamo con un bel featuring con Pharrell Williams, Beautiful. Oh.

0: E non possiamo dimenticare anche Uncle Charlie Wilson, che è il terzo protagonista di questo pezzo, Beautiful, Snoop Dogg con Pharrell Williams, e appunto Uncle Charlie. E con questo pezzo si conclude questa puntata di Blue Night, e si conclude proprio la stagione di Blue Night, che riprenderà dopo l'estate, a settembre. Quindi mi raccomando, non siate tristi, non piangete, anche perché poi oggi vi ho parlato di polizia urbana, la polizia urbana che evidentemente ci porta via la trasmissione. In realtà era dedicata alla poesia urbana la trasmissione di oggi. Vi auguro una buona estate, buone vacanze per chi non le ha fatte, e buon rientro al lavoro per chi tornerà dal lavoro dopo aver già fatto le vacanze, perché ormai, insomma, non si è più ai tempi in cui si staccava tutti quanti insieme a fine giugno e si rientrava tutti a settembre. Ormai il lavoro si è diversificato, quindi si lavora tutto l'anno con brevi periodi di brevi oasi di felicità, ma quelle oasi di felicità, appunto, fate sì che siano veramente felici e godetevele. Da Giovanni Nastasi è davvero tutto, e un grandissimo ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di c***o.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: e io la diva.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli